Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

e che Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvato.

0: che ci salva ogni giorno, ma è anche un momento di preghiera per la pace. Abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50 nodi che sono il segno di 50 guerre che sono sparse in tutto il mondo. E noi li vogliamo affidare alla regina della pace perché possa consegnarci la pace, la vera pace che è Gesù, il principe della pace. E vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera. Reciteremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante. Maria ci consegnerà suo figlio, oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria. E vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia, un cuore di Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi, che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono della pace.

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi.

prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Benvenuti a Bioetica Oggi. Io sono Monica Cosenza, collaboratrice dell'Università di Camerino. Maria Vision non si sostiene con la pubblicità, ma solo attraverso libere donazioni che possono essere espletate attraverso bonifico bancario o vaglia postale. Il numero di IBAN è il seguente, IT 58 J02008 37 38 100 10 27 90 136. Vaglia postale indirizzato a Associazione Maria Vision, Piazzale Lotto numero 5 60025 Loreto. Ecco, nell'ultimo incontro abbiamo preso in considerazione i concetti di salute e di malattia. Oggi vogliamo prendere in esame un tema, diciamo così, particolare, che è quello dei diritti del malato. Professor Michini, cosa si può dire come iniziale quadro d'insieme su questo argomento?
2: Sì, la malattia che richiede un trattamento prolungato e prevede anche un programma di ricoveri ospedalieri, produce nella persona malata un forte senso di disorientamento per l'arresto di tutto il mondo dei suoi interessi. Il ritmo abituale degli impegni viene bloccato e in pratica insorge la paura del futuro. In questo contesto, il ricovero in ospedale può diventare fattore di ulteriore aggravamento dell'ansia, addirittura può rappresentare un fattore di spersonalizzazione. Si comprende perciò quanto sia importante la modalità con cui il paziente è accolto nella struttura sanitaria. Il rischio che si corre nel trattamento dei malati e dei loro congiunti è descritto in modo, direi, concreto e realissimo da un operatore sanitario che cito testualmente. Ci siamo talmente abituati alla malattia da abituarci al malato, da assuefarci ad esso, col risultato di erigere una barriera alla sua conoscenza e di conseguenza alla nostra efficacia di operatori. Così l'uomo malato viene spogliato non solo dei suoi abiti, ma della sua concretezza.

0: Concretezza, questo uomo qui, con i suoi problemi, con questa storia, in questa situazione, viene spogliato del suo essere soggetto e gli si fa indossare il pigiama del caso clinico, dell'organo malato. Tecniche, progressi, efficientismi, ebbene, per quanto siamo tutti consapevoli del loro valore e della loro insostituibilità, possono diventare momenti più forti di devastazione dell'uomo, del suo asservimento, specialmente in ospedale, dove senza che nessuno lo sospetti, il paziente può essere usato come cliente. Questa è una definizione, una testimonianza, direi, emblematica sotto questo aspetto.
1: Bene, sappiamo che esistono le carte dei diritti del malato. Cosa si può dire su questi documenti? Insomma, qual è lo stato dell'arte?
0: Bene, lo stato dell'arte, sì. Per ovviare ad una situazione di questo tipo, una situazione fondamentalmente di insufficiente attenzione al malato e prevenire eventuali violazioni della sua dignità di persona, la riflessione sui diritti del malato ha cercato di produrre dei documenti aventi valore giuridico, documenti adatti a fornire un riferimento normativo nel rapporto tra il personale sanitario e i malati. Una prima codificazione di questi diritti la troviamo, per esempio, nel 1973, ad opera dell'Associazione degli Ospedali Americani. I diritti individuali di questa carta, li cito brevissimamente e in modo schematico, sono i seguenti, tanto per renderci un'idea di che cosa stiamo parlando. Ricevere assistenza attenta e rispettosa, ottenere informazioni su diagnosi, trattamento e prognosi, ricevere le informazioni necessarie per dare consenso informato prima di qualsiasi procedura o trattamento, rifiutare eventualmente un particolare trattamento e conoscerne le conseguenze, esigere il segreto su tutto quanto concerne malattia ed assistenza, esigere che notizie e registrazioni necessarie per la cura siano considerate confidenziali, ottenere il trasferimento ad altri istituti di cura qualora l'ospedale in cui ci si trova non fosse in grado di prestare le cure necessarie, essere informato sulle relazioni esistenti tra l'ospedale e le altre situazioni sanitarie, essere avvertito di eventuali progetti di sperimentazione sul suo caso, attendersi la continuità dell'assistenza, avere informazioni sulle spese che la malattia comporta. Dodicesimo ed ultimo punto, conoscere tempestivamente norme e regolamenti cui deve sottostare come paziente. Ora, questo primo quadro, dato nel 73 negli Stati Uniti, è stato poi ripreso anche in Europa, e in Europa è stato arricchito con, per esempio, il diritto di accedere ai servizi ospedalieri. È stato arricchito col diritto di rispetto per le proprie convinzioni filosofiche e religiose, è stato arricchito con il diritto di inoltrare eventuali reclami, vederli esaminati ed essere informato sui loro risultati. Ora, da noi in Italia è stato istituito il Tribunale per i diritti del malato, e questa istituzione al 1980. Ebbene, da tutto quello che abbiamo detto, le carte per i diritti del malato, il tribunale per i diritti del malato, ebbene, tutto questo sotto il profilo etico, il sistema sanitario dimostra come il sistema sanitario nel suo complesso e ogni singolo operatore, devo dire, debbano salvaguardare innanzitutto la centralità della persona, perché il valore della persona sovrasta ogni realtà e questo è ampiamente riconosciuto. Pertanto la professionalità necessaria

nella fase di diagnosi e nella fase di terapia della malattia, non deve dimenticare che la malattia è la condizione di una persona, con le sue accresciute difficoltà, con il suo bisogno di essere accolta, di essere compresa e soprattutto aiutata a mantenere la propria dignità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendendo quindi il discorso sulla professionalità necessaria nell'ambiente ospedaliero per garantire la dignità della persona, concludo questo tema dicendo che si pone sempre con urgenza il compito etico di mantenere o recuperare nel complesso del servizio sanitario un elevato standard professionale, ma soprattutto un elevato standard di rispetto per i diritti del malato. E questo significa fondamentalmente la creazione e la diffusione soprattutto di un movimento di idee in grado di riscattare anzitutto i diretti responsabili del mondo medico, la convinzione di fondo che il malato non è una realtà su cui si possa agire come si agisce su un organismo inanimato, ma è un uomo sofferente. Questo è il concetto base. Siamo di fronte ad un uomo sofferente, bisognoso di essere curato e che ha pari dignità di chi lo cura.
1: Vuole dire a questo punto che esiste una corretta filosofia della salute?
0: Ma direi proprio di sì. Si tratta di proporre, tra l'altro, appunto, una filosofia della salute. Una vera e propria filosofia della salute e della malattia. Nell'ultimo incontro abbiamo affrontato, abbiamo trattato dei concetti di salute e malattia e se vogliamo parlare di una filosofia della salute e della malattia, dobbiamo dire che questa filosofia deve essere diversa da una concezione della salute e malattia di tipo meccanicistico strumentale. Quella concezione che ha prevalso e prevale attualmente, ha prevalso negli ultimi decenni e prevale attualmente. Ora, la preoccupazione del tecnico esperto di individuare il quadro clinico e poter poi programmare l'intervento capace di riparare il guasto, questo deve essere superato. Un concetto così riduttivo dovrebbe essere superato, perché in questa prospettiva il paziente è semplicemente il portatore di una malattia, ma non è una persona. E la persona è ridotta al portatore di una malattia. In questa logica si spiegano facilmente la fretta, per esempio, nel trattare i casi. Si spiega facilmente la preoccupazione di avere risultati migliori di altri colleghi. È tutto quello che vediamo, insomma. A fronte di questa concezione, però, bisogna ribadire che il medico deve comprendere il malato in tutto il suo vissuto, che è l'elemento essenziale per guidare poi bene anche una terapia. Sarà perciò importante cogliere, e cercare di cogliere

0: quanto più possibile alcuni aspetti fondamentali della personalità del malato, instaurare con lui un rapporto garbato e individualizzato, e questi atteggiamenti credo che debbano essere estesi anche ai parenti del malato.
1: Il personale sanitario deve dunque essere formato in maniera specifica su questi temi.
0: E qui entra appunto il gioco, in gioco la formazione. Questa nuova filosofia, chiamiamola filosofia della salute, non potrà diffondersi senza una formazione del personale sanitario. La formazione è chiaro che non può limitarsi alla deontologia, che è sempre necessaria, resta necessaria. Ma questa formazione dovrà toccare i punti importanti dell'antropologia, della psicologia, dell'etica. Queste sono le tre aree che credo debbano integrare in misura maggiore la componente deontologica. Per quanto riguarda il personale infermieristico, cito semplicemente un decreto del Presidente della Repubblica del 75, in esecuzione dell'accordo europeo di Strasburgo del 73, ebbene, questo decreto ha introdotto nell'itinerario di formazione un corso di etica professionale per un ammontare di circa 50 ore nel triennio, oltre a 70 ore di scienze umane, psicologia, pedagogia e sociologia. Ora, una soluzione di questo genere, introdotta per il personale infermieristico, possiamo dire che è di là da venire per il corso di laurea in medicina. In alcune facoltà, all'interno dell'insegnamento di medicina legale, si è attivato un corso di bioetica o seminari di bioetica, ma si tratta di casi più o meno sporadici, di programmi comunque limitati, e quindi l'insorgenza, l'urgenza di una formazione specifica in questo campo credo che ancora aspetti di essere soddisfatta.
1: Parliamo ora di un argomento abbastanza delicato, il diritto a conoscere la verità.
0: La verità della propria situazione. Il problema della comunicazione della verità al malato resta, come ha detto, uno dei più delicati nel rapporto tra medici e pazienti, ma è delicato anche nel rapporto tra parenti e malato. Nella concretezza delle situazioni umane è sempre difficile scegliere che cosa fare. Da una parte si sa che il malato ha diritto a conoscere la verità sul suo stato. Dall'altro è legittima la preoccupazione di chi l'assiste a non peggiorare le sue condizioni con notizie di cui il paziente magari non riuscirebbe a sopportare il peso. E allora, di fronte alla domanda, fino a che punto devo conservare il silenzio e in che modo e in quale misura il malato va informato sulle sue reali condizioni? Ebbene, su questa domanda occorre trovare un equilibrio. Un equilibrio che eviti l'eccesso di reticenza nei momenti decisivi per il malato, ma anche l'eccesso di durezza dell'informazione, un'informazione che potrebbe essere intempestiva o comunque non necessaria. Ora, i principi fondamentali su cui poter fare riferimento per affrontare correttamente questa questione sono, direi, due, per lo più due. Il primo principio è il diritto del paziente a proteggere la propria vita e ad amministrare la propria vita e la propria salute. Il secondo è il rispetto del malato nelle situazioni concrete in cui lo pone la malattia. Ora, in base al primo diritto, il paziente conferisce al sanitario un diritto di essere, un diritto di indagine per essere aiutato. Per lo stesso principio, il paziente ha diritto a conoscere tutto ciò che concerne il male

male fisico per il quale egli ha fatto ricorso alle cure del medico. Il diritto di sapere permette al paziente di amministrare nel modo migliore il tempo che gli resta, il tempo di vita che gli rimane, di attuare quelli che vengono chiamati gli adempimenti finali, che per ovvie ragioni solo la persona malata conosce. In base al secondo diritto è necessario comprendere poi le condizioni psicologiche del paziente per comprendere se e quanto vuole sapere, in che misura è in grado di sopportare la comunicazione della verità. Ci sono casi in cui il paziente afferma di voler sapere, ma voler sapere per sentirsi rassicurare, mentre in altri casi vuole sapere per conoscere realmente le condizioni. Ora, il criterio di azione dovrà tener presente il bene globale del paziente, perciò bisognerà tener conto soprattutto della psicologia del paziente, del presumibile decorso della malattia, degli eventuali doveri che il paziente dovrebbe o vorrebbe compiere, per esempio prima di morire.

0: Questo che diceva, professore, significa esprimere un consenso informato?
1: Il diritto ad esprimere il consenso informato è una logica conseguenza di tutto quello che abbiamo detto. Ed infatti è quello che poi si è sviluppato anche dopo la costituzione delle carte dei diritti del malato. L'obbligo di ottenere il consenso informato per qualsiasi programma terapeutico è oramai un dato universalmente accettato. È entrato perfino nella giurisprudenza medica e la ragione dell'importanza del consenso sta nel fatto che esso, il consenso, è l'espressione principale della libertà della persona e del suo diritto-dovere di gestire le cure. Nel nostro ordinamento giuridico, queste norme sono espresse chiaramente negli articoli 13 e 32 della Costituzione. Il primo, l'articolo 13, stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Il secondo, stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, queste norme sono più che sufficienti e garantiscono di base al cittadino malato la sua libertà personale. Una libertà personale che riguarda sia la scelta dei medici, sia la scelta delle terapie. Ora, nella pratica sanitaria, l'applicazione di questo diritto-dovere presenta però degli aspetti problematici. Perché, presenta degli aspetti problematici? Perché a volte il medico è il medico che si chiede se sia opportuno domandare il consenso, altre volte è il malato che preferisce delegare alla cura del medico tutti gli aspetti. Ora, la problematicità di questa materia è segnalata, direi, dall'esistenza di un elevato numero di casi, forse troppi, di cui si deve occupare la magistratura.
0: Bene, le chiedo a questo punto se l'approccio naturalistico alla malattia è di per sé problematico.
1: E qui ci colleghiamo direttamente con il concetto di consenso informato, perché radicalmente, andando proprio alla radice del problema, alcune difficoltà circa il consenso informato nascono proprio dal tipo di approccio che ha la medicina e l'approccio che hanno i medici con la malattia. Di quale approccio sto parlando? Di quello che appunto lei sta dicendo, l'approccio naturalistico. È questo, a mio avviso, la problematicità di fondo, rappresenta la problematicità di fondo. L'approccio naturalistico alla malattia induce alla convinzione che il medico, grazie alla sua scienza, sappia che cos'è la malattia, sappia di che cosa stiamo parlando, sappia che cosa ha. Ora, questo sapere può essere condiviso dal malato solo in piccola parte. Perché? Perché l'aspetto specialistico è preponderante, il malato non sa quasi nulla della sua malattia. Ora, questo significa che esiste un dislivello tra i due, un dislivello tra il medico e il paziente, un dislivello di conoscenza tra medico e paziente, anche se il paziente è di buona cultura, però non è uno specialista. E questo dislivello non è in realtà colmabile. Ora, con questa motivazione, proprio per l'incolmabilità di questo dislivello, un grande numero di medici ritiene che la pretesa etica di mettere il paziente in condizioni di dare un consenso sia irrealistica. Ora, questo approccio occorre superarlo. Occorre superare l'approccio naturalistico e occorre accettare il principio etico per cui la persona ha diritto alla gestione della propria salute. Dare il consenso alle terapie è un diritto e si dà in base alla stessa dignità dell'uomo, che lo fa essere indisponibile a qualsiasi manipolazione altrui. E allora è il soggetto che conosce

il proprio maggiore interesse. In realtà è il malato che conosce il suo maggiore interesse in base, per esempio, agli ideali che professa. Ora, le condizioni di bisogno, perché il malato si trova in una condizione di bisogno in quel momento, ma la condizione di bisogno non fa perdere al soggetto il suo potere di amministrare e il suo potere di amministrazione sia per quanto riguarda il diritto di conoscere il male, che in quel momento lo ha colpito, sia per quanto riguarda il piano di cura che il personale sanitario intende offrirgli, intende attuare nei suoi confronti. E quindi tra questi poteri abbiamo il diritto ad essere correttamente informato da una parte e il diritto a rifiutare il consenso a determinate proposte dall'altra. Per cui il malato deve essere messo anche in condizione di rifiutare la proposta di trattamento, la proposta di un certo intervento chirurgico, e questo anche contro il parere del medico. Le ragioni, diciamo così, le ragioni legittime che potrebbero indurre il malato al rifiuto di un trattamento medico sono riassumibili in questo modo, credo, insomma, cerco di riassumerle nel modo più breve possibile. Per esempio, una ragione potrebbe essere un rischio troppo elevato nell'attuazione della terapia, che lui è in diritto di rifiutare. Potrebbe essere un onere psicologico, ma anche un onere economico eccessivo che potrebbe ricadere poi sui familiari, su tutta la famiglia. Potrebbe essere un impegno di assoluta urgenza. Bene, una visione d'insieme può averla solo il malato. Quindi solo il malato è in grado di avere questo quadro di insieme, questo quadro cioè di tutti i valori che sono suoi, e che in quel momento sono tutti in gioco, sono in gioco nella sua situazione, in quella situazione di quel momento. Ora, il rifiuto delle terapie non solo è lecito, ma il rifiuto delle terapie è doveroso dove queste terapie si configurano come accanimento terapeutico. A patto poi che l'accanimento terapeutico non venga cavalcato per raggiungere il lato opposto, cioè l'abbandono terapeutico, perché ovviamente l'equilibrio diventa fondamentale. Quindi a questo punto potremmo anche introdurre, per esempio, il concetto molto importante della riservatezza e del segreto professionale del personale sanitario, che è un altro punto che si inserisce coerentemente e logicamente su questi temi.

0: Lei ha concluso parlando del diritto alla riservatezza e al segreto professionale. Professor Mignini, cerchiamo di approfondire questi punti.
1: Sì, abbiamo detto che la riservatezza e il segreto professionale e personale sanitario sono parte integrante dell'argomento che stiamo sviluppando, e cioè i diritti del malato e la questione della verità al malato. Ora, la segretezza è l'obbligo che sta in capo al personale sanitario. E il personale sanitario deve mantenere la segretezza su tutto ciò che viene a sapere in forza del rapporto medico-malato. Il segreto professionale fa parte, diciamo così, dei segreti commessi, cioè derivanti da un accordo a non diffondere ciò che viene comunicato in via del tutto confidenziale. E quindi il soggetto si affida all'esperto, gli fa conoscere il suo mondo interiore e non glielo fa conoscere a titolo d'amicizia. Il malato non sta lì per un incontro amichevole, ma glielo fa conoscere a titolo oneroso. E questo significa che vuole un aiuto qualificato, che esige un aiuto qualificato sulla base della competenza professionale. Quindi il professionista che prende in carico il paziente che gli si rivolge, in pratica non fa altro che perfezionare una sorta, diciamo così, di contratto bilaterale. Ora, da questo accordo deriva l'obbligo del segreto professionale. Quindi il titolo segreto professionale, l'espressione segreto professionale è, diciamo così, un titolo di stretta giustizia. È giustizia mantenere il segreto professionale. E questo porta con sé molti benefici. È giustizia perché ha poi con sé determinati benefici. Quali sono questi benefici? Prima di tutto, il primo beneficio è che ci si pone al servizio della persona, di quella persona che si rivolge al professionista. E questo consente di proteggere ed espandere la propria capacità e la propria professionalità. Il segreto professionale favorisce la convivenza sociale. E questo è un altro beneficio. Accresce il prestigio del professionista, accresce la responsabilità non solo del professionista medico, ma di tutte le categorie professionali sanitarie. Ora, l'ordinamento, il nostro ordinamento giuridico difende il segreto professionale, se non vado errato, negli articoli, e qui cito a memoria, ma con beneficio di inventario, negli articoli, credo, 200 e 326 del codice penale. Ora, quindi del codice penale. Naturalmente la questione che si pone è a questo punto la questione che può essere posta, perché è legittimo porla, è l'ampiezza del segreto professionale. E quindi in estrema sintesi diciamo che l'oggetto diretto, l'oggetto primario del segreto professionale consiste in ciò che è stato specificamente confidato all'esperto dall'interessato. E quindi il segreto si applica alle intuizioni, alle elaborazioni del professionista, quindi il segreto sicuramente si applica su quello che è stato specificamente confidato dal malato al medico. Poi il medico può avere le sue intuizioni, può avere la sua elaborazione e queste intuizioni e queste elaborazioni che sono proprie del medico, proprie del professionista, devono essere mantenute segrete se sono originate, diciamo così, direttamente dalle confidenze del paziente, quindi del rapporto che hanno con le confidenze del paziente. Perché? Perché fanno tutt'uno, fanno uno stesso corpo con la confidenza del paziente. Mentre le notizie che il medico aveva sul paziente prima che questi diventasse paziente, che questi diventasse malato, diciamo così che non rientrano nel segreto professionale. Dal segreto professionale direi che sono pure escluse le notizie, diciamo così, di entità trascurabile. Ora, il professionista può essere esentato in alcuni casi dal segreto professionale. Questo può essere interessante approfondire un attimo questo aspetto. Quando il professionista è esentato dal segreto professionale? Prima di tutto quando ha il consenso del paziente. Quindi se il paziente lo consente, è esentato. E qui non c'è nessun problema. Ed è esentato però nella misura in cui il paziente glielo consente. Cioè gli deve dire questo puoi dirlo, quest'altro non puoi dirlo. Ecco, questa è la sintesi del discorso. In questo caso comunque direi che il professionista deve sempre avere la delicatezza di mantenere, diciamo così, le normali regole di discrezione e di saggezza, perché è un professionista. Un secondo momento di esenzione può essere quello dettato dai casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore previsti dalla legge penale, per esempio la violenza, per esempio l'errore di fatto, per esempio l'inganno provocato da terzi, il compimento di un dovere, la legittima difesa, oppure lo stato di necessità. E allora il segreto può essere violato. Terzo punto, il segreto può essere violato per il maggior interesse del paziente. Questo però comporta la possibilità per il professionista di consultare altre persone, per la semplice ragione che consultando altre persone può conoscere meglio ciò che il paziente desidera, ciò che il paziente voleva, ciò che il paziente vuole in realtà. Oppure il segreto può essere violato quando esistono condizioni problematiche, per esempio una condizione in cui la conservazione del segreto porti a danno grave. Non solo a danno grave in generale, ma soprattutto a danno grave nei confronti di un terzo innocente. A quel punto il segreto può essere tranquillamente violato. Ora, la dottrina a questo punto distingue tra male e o delitto non ancora commesso, però insomma diciamo che in questa situazione generale il segreto può essere violato. Infine direi un ultimo punto, il segreto può essere violato per evitare un danno grave alla comunità. È il caso previsto, per esempio, dalla legge del nostro sistema sanitario nazionale sui trattamenti sanitari obbligatori. Cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori è perché può esistere un danno per la comunità. Quindi tutto quello che stiamo dicendo vale in pieno anche per la professione medica, anzi, nella professione medica acquistano un significato

più pregnante, un significato maggiore, perché ha un'importanza decisiva anche sul piano umano. Ora, potremmo dire e chiederci da che cosa può essere minacciata la riservatezza, la tutela della riservatezza sul paziente, quali sono le minacce sulla tutela della riservatezza. Potrebbero essere diverse. Per esempio, una minaccia è l'inosservanza da parte dei medici e degli infermieri del segreto, quindi proprio uno scadimento della professionalità diventa a questo punto. Per esempio, una minaccia potrebbe essere anche quella del lavoro medico che attualmente è più impostato sull'equipe, quindi quando un gruppo di medici o di comunque un gruppo di personale sanitario lavora su una stessa persona, con il conseguente scambio di informazioni, la stesura di relazioni, il passaggio di relazioni, questa potrebbe essere una minaccia per il segreto professionale. Un'altra potrebbe venire dalla costituzione di banche dati che sono in grado di raccogliere e di elaborare ogni sorta di informazioni personali. Questi sono momenti delicati su cui tutti abbiamo notizia. Quindi con il rischio di rendere pubblico ciò che fa parte del nostro mondo intimo e profondo. Ora, sulla violazione del diritto alla riservatezza ad opera dei medici, vorrei citare qui un e vorrei citarlo testualmente una testimonianza di un grande medico. Parlo del professor Cesare Frugoni, che in un suo libro di memorie così scriveva: mi si consenta però di ammonire che a mia lunga esperienza non sempre e non in ogni caso la norma del segreto professionale è severamente seguita, è anzi frequentemente violata. I medici si sorvegliano sempre e si controllino sempre nel loro dire, specie quando conoscenti e amici con grande leggerezza, anzi vorrei dire, dice Frugoni con indelicatezza, chiedono notizie di conoscenti o di personalità con la sgradevolezza che spesso vediamo le nostre parole ripetute o deformate o incomprese dal pubblico e spesso anche male riferite dalla stampa e male riferite soprattutto nella stampa politica, che pur essa dovrebbe rispettare la personalità intima del malato, chiunque esso sia. Così Cesare Frugoni, in un suo celebre testo.

0: Maria Vision, ben trovati a questo nuovo appuntamento qui con in condivisione con due nostri cari fratelli. Eccoli qui accanto a me, sono apparsi. Allora abbiamo il nostro caro amico Luca. Ben trovato, caro Luca.
1: Grazie.
0: E Carmine, ben trovato anche a te.
2: Grazie.
0: Allora, Luca e Carmine sono due rappresentanti, chiamiamoli così, esponenti, due parti vitali della comunità Cenacolo che si trova qui a Montorso, qui a due passi da Loreto. Ed oggi, insieme a voi, cari fratelli, impareremo a condividere le vostre testimonianze, la vostra vita, e speriamo che la vostra testimonianza ci faccia crescere, ci aiuti, certo, a crescere, no? Alla luce di tutto quello che avete vissuto, possa essere frutto, seme per qualcuno e frutto, certo, appunto per qualcun altro. E allora io inizierei con una domanda, cari fratelli. Attenzione, perché la risposta è al più veloce va un premio. Allora, chi si sente più misericordiato qui in questo studio televisivo, alzi la mano. L'abbiamo alzata tutti e tre, non era preparata, era una domanda così, bruciapelo. Però prima, mentre parlavamo, Luca, hai usato questa parola, no? Noi siamo dei misericordiati, che come è una parola che non esiste, non mi dicevi, però dici chi l'ha usata, quando l'hai sentita e cosa vuol dire per te misericordiati.
1: Sì,
0: essere misericordiato.
1: Il termine misericordiato è un termine che ha usato Madre Elvira, che è la fondatrice della nostra comunità Cenacolo, perché per indicare, diciamo, persone che hanno avuto, hanno trovato, hanno incontrato la misericordia di Dio. E noi ci sentiamo dei misericordiati perché Dio ha avuto misericordia nelle nostre vite. Eravamo tutte persone perse nella droga, io per primo perse nelle cose del mondo, e sono stato recuperato, diciamo, la mia vita che sembrava fallita, grazie alla misericordia di Dio è stata ritrovata, un po' come il figlio, il prodigo che ritorna a casa e incontra la misericordia del padre. Per cui noi siamo, questo termine Madre Elvira l'ha sempre usato per ciascuno di noi, misericordiati, persone che hanno incontrato la misericordia di Dio.
0: E tu, Carmine, ti senti misericordiato? Sì, hai alzato la mano.
2: Beh, sì, certo, mi sento misericordiato e oltretutto mi sento miracolato, no? Perché proprio nel cammino mi rendo conto come ho avuto questa grande grazia di essere stato misericordiato, no? E oltretutto mi sento anche di essere stato miracolato, perché dal passato a oggi vedo come la mia vita è cambiata in comunità, no? Proprio incontrando delle persone che mi hanno dato la possibilità di ricevere tanto perdono, tanto affetto, tanta amicizia, tanta gioia, no? Quindi mi sento proprio, sì, oltre misericordiato, mi sento anche un miracolato, ecco.
0: Io vorrei chiedervi questo: di solito non si chiede l'età, però io ve la chiedo, perché sì, per i nostri

0: Amici a casa, per i nostri fratelli che ci ascoltano da casa, è importante immedesimarsi un po' nella testimonianza chi condivide qui nello studio, perché li aiuta a sentirsi più in prima persona chiamati a vivere questa testimonianza, perché magari hanno un figlio, un parente, uno zio, un nipote, un amico. Quanti anni hai, Carmine?
1: Io oggi ho 40 anni.
0: 40 anni, Luca?
2: Io ho 59 anni, a dicembre faccio 59 anni.
0: 40 e 59.
1: Sì.
0: Diciamo, non c'è poi tanta differenza, sono quasi 20 anni, però tutte e due nascono, vero, da una difficoltà, da una dipendenza, tossicodipendenza. Parliamo ai nostri amici che ci sono a casa, perché magari hanno un figlio che sta cadendo in questa difficoltà, in questa situazione. E allora parliamo della comunità Cenacolo, no? Della comunità Cenacolo che nella vostra vita si è aperta come... mi è venuta l'immagine, questa immagine qui. Ci sono dei pesciolini nel mare che per attirare le loro prede illuminano una luce sopra di loro. È come che... attirano altri pesciolini e poi si rimane. Vabbè, nel mondo della natura questo è normale, però è stata una lucetta per voi,
1: luce,
0: la comunità Cenacolo,
1: certo.
0: Vi ha attirato e vi ha coinvolto poi nel proseguo della vita.
1: Ecco, sì, è stata una luce perché ho riscoperto un nuovo mondo. Ho riscoperto un nuovo mondo dove è un mondo fatto di amicizia vera, è fatto. Non c'è interesse, quindi c'è tanta misericordia dalle persone che tutti i giorni ti frequentano. E quindi io ho visto questa grande luce quando sono entrato in comunità. Mi sono proprio reso conto che in tutta la mia vita non ho avuto a fianco delle persone che mi volevano bene, tranne con l'interesse. In comunità invece, se qualcuno mi diceva che mi voleva bene, no? Come un po' parlavamo prima con Luca, magari a una messa un fratello mi diceva ti voglio bene, io all'inizio pensavo che era un bene superficiale, era un bene di interesse, pensavo che c'era un guadagno dietro, però poi dopo mi sono reso conto che quello era il vero bene, perché c'era la verità, c'era comunque l'amicizia, e sentivo forte proprio questo amore, e da lì ho iniziato a vedere che nel cammino pian piano mi è stato trasmesso da chi mi stava vicino, ecco. E questo bene in me è cresciuto. Prima pensavo questo, che ho fatto tanta fatica ad entrare in comunità, a lasciare il mondo vecchio, quindi il mondo del male, e oggi faccio fatica a pensare di uscire fuori dalla comunità. Perché? Perché mi rendo conto proprio che è un posto di bene, no? Dove proprio la nostra madre Elvira proprio ci ha trasmesso e ci ha insegnato i valori principali del bene, e quindi questa è una cosa che poi, trasmettendola a noi riusciamo o proviamo a trasmetterla agli altri, no? E questo ci fa gioire, almeno a me, quando riesco nel mio piccolo mi rende felice, no, questa cosa qui.
0: Ed il bello anche della eterogeneità e della diversità, chiamiamola così, di questo nostro condividere è che Carmine, un ragazzo che attualmente si trova, diciamo, tra i ragazzi della comunità, mentre Luca adesso la sta vivendo come appunto fratello consacrato all'interno della comunità Cenacolo. Quindi tu hai già sviluppato, sono 19 anni, no? Oramai che vivi questa realtà, e adesso, diciamo, il Signore ti ha chiamato a vivere questa testimonianza all'interno della comunità con un ruolo forse diverso, no? Qual è il tuo ruolo da consacrato all'interno della comunità?
2: Ma il consacrato all'interno della comunità è la persona che, diciamo, che il consacrato serve. Proprio il nostro impegno è quello di servire gli altri. Ecco, proprio Madre Elvira ci ha insegnato che la comunità non è una piramide, non c'è un capo e tutti sotto. La comunità è un cerchio dove ognuno ha una circonferenza, dove ognuno ha le sue responsabilità. Io ho vissuto le mie responsabilità nella missione, nelle case, servendo. Se ti dico che la maggior parte del mio lavoro l'ho fatto nelle cucine, ti puoi immaginare.
0: Beh, io hai nominato adesso la cucina e mi è venuto in mente che qui a Maria Visione abbiamo la cappellina dove ci riuniamo a pregare, no? Dove c'è il Santissimo Sacramento, eccetera. E quando hai detto cucina, in realtà il luogo in cui adesso c'è la cappellina consacrata

0: era una cucina. E alle volte mi viene da pensare come ognuno di noi sia un ingrediente.
1: Sì.
0: No? E siamo parte di, un, di una grande pietanza saporita, e ognuno mette, mette qualcosa. Quindi quando tu dicevi non mi stupisco che tu abbia passato molto tempo in cucina, perché è il luogo dove si dà sapore alla vita, alla condivisione.
2: Sì, Madre Elvira è stata tanto tempo anche lei nelle cucine e mi insegnava sempre una cosa, no? Lavorava anche per le sorelle e in un momento mi diceva: Gioia, lei aveva questi temi, no? Ti chiamava e faceva: Gioia, ricordati che dopo la cappella la parte più importante è la cucina, e quando tu prepari da mangiare devi mettere l'amore, devi pensare a quel fratello che c'ha quel problema, a quell'altro che c'ha quel problema. Questo vuol dire cucinare con amore, per cui metti amore in quello che fai. Me le ricordo ancora bene queste parole, perché ogni giorno passava, ogni giorno mi diceva: qui pulisci, stai attento, metti il coperchio. Delle volte può sembrare irritante, no? Però una correzione fatta da Madre Elvira è una correzione che ti lasciava un segno,
0: che
2: un sigillo, che
0: t'arricchiva. È quella correzione fraterna, no?
1: Giusto, ecco,
0: la vera correzione fraterna. Sì. E allora con questa correzione fraterna finisce la prima parte del nostro condividere delle vostre testimonianze, e quindi torniamo fra poco. Grazie.

0: sai, far cominciare tutto da una fine.
1: Maria Vision, dove stiamo condividendo la testimonianza di Carmine e di Luca. Allora, Carmine e Luca, non abbiamo detto, tu sei originario di Bari?
2: No, io sono originario della Calabria, sono provincia di Cosenza.
1: Allora, dopo voglio ascoltare un po' del tuo dialetto. Ricordiamolo, ragazzo della comunità Cenacolo, attualmente qui a Montorso, no?
2: Sì.
1: Qui a Loreto, e in compagnia del nostro fratello consacrato alla comunità Luca, che viene da...
3: Io sono di Livorno.
1: Quindi abbiamo un livornese, un calabrese, e io vengo, diciamo, originario di Roma, quindi abbiamo Calabria, Lazio e insomma, diverse regioni, tre regioni differenti d'Italia. Anche a te poi chiederò qualcosa in livornese,
3: Sì.
1: Mi raccomando, eh?
3: Sicuro.
1: Sì? Vogliamo sentire qualcosa. Allora, abbiamo parlato di suora Elvira. E quando parla suora Elvira parla al cuore di ciascuno di noi, cioè anche con uno sguardo, mi dicevi, riesce a scavarti, riesce a leggerti nel cuore. Per i fratelli, mi permetto, Carmine, di ricordare, per i fratelli che non conoscessero ancora la figura di madre Elvira, poi avremo modo anche di farla vedere attraverso qualche immagine del libro che avete portato. È colei che ha fondato appunto la comunità Cenacolo. Comunità di recupero di tossicodipendenza, di diverse, diciamo, dipendenze. E quindi ecco, quello che stiamo condividendo oggi insieme a Carmine e a Luca è vita vera, è vita vissuta.
2: Proprio sono, vita vera,
1: sono lacrime che sono state versate di dolore e poi lacrime di gioia, come abbiamo ricordato prima, dopo essere stati misericordiati, no? Bagnati della misericordia. E allora, dicevamo, suora Elvira, come ti ha parlato a te suora Elvira? Mi dicevi anche attraverso lo sguardo, no?
2: Sì, a me ha colpito tanto questo, perché una prima volta in un incontro ero triste. Come ti dicevo, ed è stato bello, perché proprio lei mi ha detto, no, in quel giorno che la Madonna mi voleva bene, ed è stato bello perché mi ha guardato profondo negli occhi. E poi una seconda volta era lo stesso, volevo scappare da alcune situazioni, quindi volevo nascondermi, e lì proprio ho avuto la conferma come lei aveva questo grande dono, di guardarti nel profondo, no? E capirti cosa stai vivendo in quel momento, no? E allora lì è stato bello, perché mi ha detto di restare fermo lì dove ero, di affrontare la situazione, quindi di andare avanti, di non scappare. Ecco, proprio è stato bello questo, come mi ha incoraggiato a non mollare, ma a stringere i denti e a continuare, no? Non scappare, come ho fatto nella vita, ecco. Alle prime difficoltà mi rifugiavo nelle situazioni dove mi portava la tristezza, quindi scappavo nella droga, scappavo non so, nell'alcol, e quindi per non affrontare il problema magari con la famiglia, per non affrontare il problema con la ragazza, o magari il problema con il lavoro. E in quella situazione mi sono reso conto proprio come lei è stata buona con me, no? Aiutandomi con amore di madre, ecco, proprio questo. Io guardandolo quel giorno negli occhi mi sono reso conto che dovevo stringere i denti e dovevo andare avanti, ecco.
1: Mi dicevi, mentre stavi parlando, mi veniva in mente, ecco, quando dicevi le difficoltà, no, che si sono, che hai sentito, che hai vissuto nella tua vita quando hai iniziato questo cammino, perché l'incontro con suora Elvira era avvenuto proprio in questo momento in cui tu ancora non ti sentivi, diciamo, sicuro del tuo futuro, sicuro della tua progettualità all'interno anche della comunità.
2: Ecco, non avevo scelto ancora di andare avanti. Io mi ricordo bene, quando sono entrato in comunità mi ero proposto i 5 mesi, come tanti, no? Quindi il mio pensiero era sempre quello di riappacificare un po' gli animi

0: a casa, perché comunque ero stato cacciato via di casa, e quindi riappacificare un po' gli animi a casa e poi ritornare, no? Quindi mettere un po' la situazione a posto e poi ritornare. Però già da lì ho iniziato a vedere i piccoli passi, no? Che il Signore mi stava mettendo dinanzi, perché ho incontrato questo ragazzo che con me già da fuori avevamo fatto delle esperienze insieme nel male, quindi io l'ho trovato in comunità e ho visto già questo segno che, di speranza che lui ce l'aveva fatta e quindi potevo farcela anche io. Però il male, siccome era ancora presto che ero in comunità, mi tirava fuori. Allora poi incontrando Madre Elvira, quel periodo lì ero ancora incerto di continuare il cammino, avevo fatto un anno di comunità. Ed ero triste, non volevo stare in comunità perché comunque avevo 34 anni e pensavo al futuro, pensavo ancora alla droga, pensavo ancora alla bella vita. Elvira se ne è accorta di questo.
1: E ha detto il tuo posto è
0: Ecco,
1: ancora qui, dove vai?
0: sì. Ecco, allora di là ho avuto la conferma da lei che il mio posto era lì, come tuttora oggi mi rendo conto che il mio posto è in comunità. Ecco.
1: Mi dicevi, torno da te Carmine con un'altra domanda, ma adesso ne volevo fare una a Luca. Prima, mentre condividevamo, prima della nostra condivisione qui in studio, dicevi, hai usato questa parola, quando sei tossico sei debole, hai usato questa parola. Allora io vorrei domandarti questo, pensiamo alla debolezza che hai vissuto in prima persona, no? Perché era un pensiero che hai espresso alla luce della tua vita passata, ecco, parliamo di questa debolezza vissuta nella tossicodipendenza. E la gioia e la forza che ti ha dato il Signore quando l'hai incontrato e quando ti ha abbracciato.
2: Certo. Delle volte è sempre triste parlare della. Qualche volta evito sempre di parlare della mia tossicodipendenza perché sono sempre dei messaggi negativi, fra virgolette. Nel senso, però oggi riesco a viverla con serenità, a condividerla. Sono una persona, sì, debole. Sicuramente ho fatto tante. Prima di arrivare alla tossicodipendenza, facevo delle scelte che non erano mie. E questo è una cosa che dico a tanti giovani. Per esempio, i miei amici andavano a ballare e a me non piaceva ballare, mi piaceva fare altre cose, mi piaceva vedermi un film e andavo con loro. Non mi piaceva bere e delle volte bevevo perché gli altri bevevano, ho fumato perché gli altri fumavano, ho fatto tante cose perché non avevo un carattere, perché ero un timido, perché ero un debole, perché non avevo la forza di dire no. Mancanza di libertà, tante volte non. Io ho perso mio padre anche in tenera età, avevo 6 anni, mia madre aveva 4 figli, delle volte quello che sembrava essere il più forte, qualche volta non è il più forte, è il più debole. E allora piano piano mi sono intrattenuto per essere il simpatico, il più bravo, a fare delle cose, a prendere le sostanze, droga, per essere più forte, per essere più bravo, per essere potente in quel momento, però niente, mi sentivo che mi dava qualcosa, ma in realtà stavo cadendo in un baratro profondo, che è il baratro della droga. E poi in un momento ti trovi, quando cerchi di uscirne, hai ancora quella debolezza perché hai ancora qualcosa che ti chiama, il male che ti chiama, e tu non sei forte. Io ringrazio perché in un momento che sono stato così, veramente ho urlato, ho gridato al Signore. Mia madre era già stufa delle mie, ho fatto altre comunità, delle mie. La cosa più brutta di un tossico è la menzogna, la falsità. E io ero il re della menzogna. Delle volte le dicevo talmente bene che ci credevo pure io alle menzogne che dicevo. Era proprio la falsità che. E quando sono arrivato in comunità è stato tutto un cambio. La cosa che non ho fatto più paura proprio con Elvira è il dire la verità. Non pensare perché dico la verità, se dico che sono così e sono così, non so, mi piacciono delle cose che prima non mi piacevano, prima invece. Allora sono questa, sono debole, sono fatto in questa maniera, accetto le mie debolezze, però sono vero, l'importante è quello, e la verità ti dà quella libertà. quella libertà grande di poter dire, come Madre Elvira,

0: ma guarda, fai questo, fai l'altro, cioè non c'è una doppiezza.
1: E la verità tu non puoi non averla incontrata con il Signore, perché no?
0: Il Signore è la verità.
1: È verità, è via, verità e vita. Vita. E quindi quando siamo nella verità non possiamo che non essere nel Signore. Bene, concludiamo questa seconda parte di condivisione qui con Carmine e Luca e ci diamo appuntamento a fra pochi minuti.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sempre di Carmine e Luca, condividendo oggi due storie, due vite che si sono trovate nell'amore di Dio all'interno della comunità Cenacolo. E come dicevamo con Luca, come mi hai fatto ben sottolineare, notare, ecco come la comunità sia una scuola di vita e sì, non, no, chissà quale altro centro, no? Sì, con i vari aggettivi, scuola di vita.
1: Sì, perché c'è stato un momento, sai, che c'è stato tante comunità terapeutiche, non voglio fare differenza, nel senso che se uno vuole salire può salire dalla droga, ma il Villa ci diceva: tu già quando sei dentro già non ti droghi più, per cui non usi la droga. Però il problema non è la droga, è quello che sta dietro. Per questo l'ha voluto chiamare scuola di vita, dove tu impari a vivere, impari a vederti dentro, impari a perdonare, impari ad amare, impari a seguire quello che è la parte buona della vita. Cioè, nel senso che non è solamente liberarsi da una sostanza, ma imparare a vivere. E questo è importante per me. A me mi ha affascinato questa idea, perché sono sempre stato, come dicevo prima, un debole, per cui imparando a vivere ti trovi quella forza che non viene da te, no? Ritornando alla domanda, non viene da te, viene dal Signore quella forza, perché può essere anche momenti di passare, momenti di tristezza, momenti di abbattimento, momenti. Può succedere di tutto in comunità, anche, non so, un amico che se ne va, qualcuno che magari non ha fatto il cammino, non ha terminato il cammino, però noi abbiamo una forza grande che c'è in tutte le nostre case, è la presenza dell'Eucaristia, e lì sappiamo che c'è la fonte. Allora, quando c'è queste difficoltà, quando la parte umana non arriva, c'è sempre Dio, e questo è importante per me. E Madre Villa ci ha fatto incontrare nella scuola di vita la presenza di Dio nella nostra vita, sia quando ti drogavi, sia quando non ti drogavi. Oggi la vedi meglio, perché impari a vivere, cioè le vivi, però Dio c'era anche quando, perché ti lasciava la libertà. Pensa se Dio interviene nella nostra vita e dice: tu non fai questo, tu non fai quello, è un dittatore. Invece Dio ci ha lasciato la libertà. La libertà anche di cercarlo, di incontrarlo. E grazie a una madre, a una comunità che oggi c'è, segue, io non mi sento né arrivato in nessuna parte, mi sento come l'ultimo arrivato, però che bello quando vedo io, cioè non viviamo, non abbiamo soldi in tasca, non abbiamo niente, facciamo voto di povertà, ma nessuno ha i soldi, però quando vedi una vita risuscitata, come diceva prima Carmine, una vita miracolata, uno che ritorna, che magari lo incontri con la famiglia, con i bambini, è un figlio della comunità, un trasferito, come diceva un padre Massimo, nella comunità della vita, di fuori, nella vita. Noi siamo delle piccole, i ragazzi che salgono, tu ce n'hai qualcuno qua anche, sono delle piccole comunità fuori. E allora bisogna fare sì che tutte queste piccole comunità seminano il bene, che non ti lasciano indifferente quando vedi un ragazzo tossico, triste, che è vicino a te. Non posso dire non me ne importa niente, ma no! Madre Villa, io mi ricordo, sono stato con lei, era la prima che si buttava giù ai barboni, ai vecchietti che passavano, abbracciava tutti, proprio nel senso, a volte non so se sarei stato capace, però vedevo un infinito amore verso il prossimo, verso chi è più povero, chi è ferito, più debole, che io delle volte non ho, cioè lo sto imparando ancora oggi, vado avanti, grazie a Dio sono stato in missione, ti dicevo, e ho imparato questo. Delle volte ci avvengono ragazzi di 14-15 anni feriti, gli occhi tristi, e allora devi dare, servire, amare.
0: E è questo, una scuola in cui la campanella non suona mai.
1: Non suona mai.
0: La campanella, cioè quella di inizio magari, ma la campanella,
1: scusa, mi faccio
0: finale, non suona mai. No, non perché, per dire che la scuola, no, di vita poi prosegue fino alla morte, no? All'interno della comunità, come dicevi tu, anche all'esterno della comunità, perché poi quando i ragazzi hanno compiuto, no? Non è suonata magari la campanella finale di questa scuola di vita, ma poi la possono portare all'esterno della comunità, perché magari, ecco, trovano un'altra vocazione, la vocazione anche matrimoniale, cioè chi si sposa, no? Poi chi inizia altre famiglie ed altre vite. E tu in questa scuola, Carmine, come parlavamo, sì, con Luca, in questa scuola di vita, qual è la materia che ti è piaciuta di più? Mi dicevi prima l'accoglienza, hai nominato l'accoglienza quando hai sentito l'abbraccio dei fratelli. Qual è, per così dire in maniera scolastica, la materia che ti è piaciuta di più?
2: Io non mi conoscevo, io non sapevo chi era Carmine. Quindi quando sono arrivato in comunità mi dicevano sempre che davanti al Signore tu avevi, davanti all'Eucaristia avevi la possibilità di conoscerti. E io facevo tanta fatica in questo, perché prima di entrare in comunità ero ateo, quindi non credevo. Allora poi dopo, vedendo un po' gli esempi, no, di come questo ragazzo che era stato con me un periodo fuori dalla comunità nel male, vedevo in lui questo cambiamento nel bene, no? E lui mi diceva sempre che questo era avvenuto perché si era conosciuto, si stava iniziando a conoscere, quindi conosceva le sue debolezze, conosceva le sue fragilità, aiutandoci anche da chi gli stava intorno, però tanto l'aveva aiutato l'adorazione davanti a Gesù. E io mi ricordo questo, che quando mi sono messo davanti davanti a Gesù, ho iniziato a guardare chi ero. Lì non ho avuto paura, all'inizio un po', però ho capito che dovevo conoscermi per cercare di migliorarmi, perché non dovevo più scappare. E quindi questa per me è stata una grande scuola, perché ogni volta che faccio fatica, ogni volta che devo affrontare un problema, so da quale maestro devo andare, che mi può consigliare. E questo è bello, perché poi va tutto come vuole lui, anche se i miei pensieri, i miei progetti, le mie bolle di sapone volano, però è bello perché tutto porta poi dopo magari a un pensiero pulito che ho avuto un periodo prima. Magari poi dopo, camminando avanti nel tempo o nel periodo, cambiano e magari no, devo fare così o magari però la scuola è quella, mettendosi quello è proprio una cosa che a me tocca tanto, lo vedo ancora oggi quando mi metto davanti a Gesù, lui poi risana e porta tutto come vuole lui, no? E questa è una cosa bellissima.
0: E quando uno si avvicina tanto, così tanto, sì, alla presenza di Gesù nella propria vita, quasi da abbracciarlo, no? Sei talmente vicino da abbracciarsi, perché non ci, sì, si riesce ad abbracciare se non siamo a portata di, sì, di abbraccio, no? Sì. Tra due persone. E allora la cosa bella qual è, che stavamo anche condividendo prima, che una volta che si sperimenta questo amore, sì, che si vive, prima si conosce. Lo,
2: sì,
0: devi conoscere.
2: Sì, lo devi conoscere.
0: Poi lo sperimenti, sì, lo vivi, no? E poi il terzo passo è non te ne puoi separare.
2: No.
0: Dico bene?
2: Sì, bene, bene. Guarda, io ti dico, no, molte volte penso, no, al futuro oggi, quindi magari ho anche dei miei progetti, però mi rendo conto che magari nel mondo, no, talmente che siamo presi,

0: tutti andiamo in diverse direzioni, invece di puntare in una direzione sola, che è quello che è l'Eucaristia, che è Dio, che è l'adorazione, che è la preghiera, che è il rosario, che è la comunità. Ci ha insegnato, no? Noi preghiamo 3 rosari al giorno, quindi io tante volte mi chiedo, ma io un giorno fuori, quando lavoro, pregherò il mio rosario? Quando smetterò di lavorare, avrò la voglia e l'intenzione di andare magari a messa, se ho il tempo di andare, la domenica mi potrò dedicare? Ecco, sono domande queste che io mi faccio. Allora, quando penso che potrò fare difficoltà, a me questo fa paura, perché penso di allontanarmi da Dio, perché Dio mi ha ridonato la vita, e quindi questa cosa qui mi mette sempre in discussione e in allarme, quindi in allarme nel senso che mi porta a crescere sempre più nella volontà di andare in adorazione, di pregare, di fare più la preghiera mia, ecco, per non perderla.
1: Immagino che questo sia un santo timore, no? Un santo timore, sì. di già il farsi questa domanda ci mette davanti a quella, sì, responsabilità, sana responsabilità, sì, di migliorare, di comunque cercare di indirizzare sempre la nostra vita sul binario, ecco, che Dio, sì, vuole, no? Sì. È un santo timore, io, sì, lo definirei un santo timore, perché se uno non avesse maturato questa responsabilità, sì, non si farebbe neanche questa domanda. Sì. E quindi adesso abbiamo concluso il tempo di questo nostro incontro, qualche minuto ancora di pausa e poi torniamo insieme.
2: Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Vision in compagnia di Carmine e Luca. Stiamo imparando insieme cosa voglia dire essere misericordiati, no? Questa parola che non esiste, ma inventiamocela oggi, no? Bagnati nella misericordia di Dio. Io mi sento misericordiato, tu Carmine? Ti ci senti, Luca?
1: Ugualmente.
0: È stato un bagno in una piscina enorme, come se ci imbuttassimo in una piscina enorme senza fondo. E lo stiamo facendo insieme, lo stiamo condividendo insieme attraverso così reminiscenze un po', ricordi del passato, per poi vivere questa misericordia infinita oggi nella comunità Cenacolo, che abbiamo ricordato essere più una scuola di vita, in cui si sente magari il campanello d'ingresso alla scuola e poi dopo è scuola tutta la vita, è una scuola tutta la vita. E come mi dicevi tu, come mi stavi ricordando durante la pausa, Luca, all'inizio Madre Elvira aveva pensato al periodo diciamo di inserimento e di uscita all'interno della comunità di circa 3 anni.

0: come quelli che Gesù aveva passato, no?
1: con
0: gli apostoli. E poi però, in virtù di quello che dicevamo prima, del santo timore, no? Di Dio, qualcuno disse, ma io ancora non mi sento pronto ad affrontare la vita esterna. E da lì la volontà, no? Visto che...
1: Luca, sì, è stato proprio secondo un'intuizione dello Spirito Santo. Madre Villa ci ripete che tante intuizioni proprio dello Spirito Santo sono venute dai ragazzi, dagli ultimi. E poi delle volte mi veniva sempre la stessa domanda dopo tanti anni in comunità. In verità, di tutti questi anni in comunità, quanta comunità ho fatto? Quanto veramente ho amato? Quanto veramente ho perdonato? Quante volte invece mi è scivolata come acqua, le cose mi sono passate senza dargli un peso, senza dargli un senso. E allora penso che oggi la comunità non tiene più un tempo, anche se rimane questo aspetto dei 3 anni, qualcuno dice faccio 3 anni, perché ha paura di perdersi un tempo, ma io penso che la cosa più bella, che dopo uno se ne rende conto, la cosa più bella è che non è tempo perso, ma è tempo guadagnato. Vivere col Signore si guadagna.
0: Io intanto faccio vedere questa sì, bellissima foto di diversi anni fa. Io chiedo la gentilezza alla regia, a Mario, di poter inquadrare. Ecco, adesso c'è, eccola qui. Questa è Suora Elvira al centro, la vediamo abbracciata dai ragazzi, e sempre anche nell'altra fotografia, ovviamente, sempre al centro, sì. Allora io ti chiedo una cortesia, Mario, in regia, di fare un primo piano sul sorriso, se possibile, di Suora Elvira. E adesso vi spiego anche il perché. Ecco, questo è il sorriso di Madre Elvira. Poi io giro, rimani così, Mario, guarda, giro le pagine e la ritroviamo. La ritroviamo, eccola qui, sempre al centro di tanti ragazzi della comunità. Ecco, sempre con la stessa sorriso, con la stessa gioia di donare. C'è anche un libro, no? Di Suora Elvira, del sorriso, dello sguardo, del sorriso, di questa voglia di trasmettere, no? Tanta gioia e tanto amore attraverso anche il volto.
2: Il semplice volto, sì.
0: E poi c'è anche un'altra foto, Luca, che ti trova protagonista, che ti vede protagonista. Abbiamo messo un segno qui proprio per trovarla subito. Eccolo qui. Allora, qui è Luca oggi e qui è Luca qualche anno fa. Allora, vediamo un po'. La mettiamo a favore di telecamera. Ecco, guarda, eccolo qui, lo vedete? È questo ragazzo qui con la maglietta bianca. Eccolo qui, questo qui è Luca. Luca, i capelli pure prima non è che ce ne avevamo tanti, eh?
1: No, capelli non c'erano.
0: Vabbè, allora è stata proprio una cosa che ti ha contraddistinto negli anni, eh?
1: Però penso che, guarda, al di là dei capelli, proprio penso che la droga ti invecchia, la droga ti, come si dice, ti abbruttisce dentro. Allora oggi ti trovi quella gioventù che è una gioventù che non viene dalla droga, ma viene dal vivere una vita nel perdono, nell'amore, nell'amicizia. E allora
0: è questa la gioia che si vive, no?
1: Ma sì,
0: questa è un altro. Allora io sto facendo vedere delle foto, adesso facciamo vedere anche la copertina. Ecco, questa è un piccolo esempio che una foto può trasmettere, no?
1: La missione di Bahia, questa è.
0: Perché ricordiamolo, la comunità, no? È anche missionaria, ci sono diversi punti in cui è aperta, appunto, i centri della comunità. E questo è il libro proprio Nulla è impossibile a Dio, il libro della comunità Cenacolo, che lo facciamo vedere sempre qui a favore di telecamera, all'interno della quale ci sono una raccolta di foto raccolte dal 2000.
1: Questa qua sono dal 1983 per i 25 anni, 2008 mi sembra.
0: Sì, fino al 2008. Fino al 2008, e fino a qualche anno fa. Difatti non sei all'interno del libro perché
2: sei entrato 2010.
0: Sei entrato dopo. Ciò non vuol dire che tu sia comunque parte di questo libro.
2: Beh, già,
0: libro,
2: certo,
0: no?
2: Di questa famiglia.
0: E magari della nuova edizione, ecco, di questo libro.
1: Ci saranno sicuramente.
2: Sicuro sì, di questa famiglia, sì.
0: Di questa famiglia. Ma in realtà io devo essere sincero. Cioè, il bello è che ci sentiamo...
1: Hai girato una foto storica.
0: Dimmi, quale? Ritrovala allora.
1: Una foto storica.
0: Cerchiamo la foto storica.
1: È importante perché è un momento storico della comunità. lo racconta. Il principio, in comunità si fumava, e un giorno Madre Elvira, dopo che essere stata a Medjugorje, è andata in cappella, si è inginocchiata davanti ai ragazzi e ha chiesto scusa. Dice: io vi ho tradito perché vi avevo promesso
0: questa.

0: libero di andarsene e tutti sono rimasti.
1: Bene, gloria a Dio. Davvero vi ringrazio grazie per la vostra partecipazione, grazie. Per la vostra testimonianza, che non ha un limite di questo rettangolo così televisivo, sì, all'interno del quale stiamo apparendo. La vostra testimonianza, il vostro condividere, il vostro dire l'amore di Dio lo possiamo sperimentare, lo possiamo, sì, vivere, certo, lo possiamo portare nella nostra quotidianità. Noi abbiamo toccato il fondo e guardate quanto siamo preziosi ai suoi occhi.
2: Certo.
1: Noi siamo un miracolo, e mi ci metto anch'io, certo, mi ci metto anch'io. Siamo un miracolo, ognuno miracolato, ognuno misericordiato.
2: Sì.
1: E allora, ritornando, certo, un po' all'inizio,
2: sì,
1: cari Carmine e Luca, adesso mandiamo un messaggio. Ognuno lo indirizzerà secondo le ispirazioni dello Spirito Santo. Sì. Ecco, ognuno ha la propria telecamera. E vi chiedo anche così, di mandarlo, allora, se ti chiedo di mandarlo in calabrese, in realtà non so quante persone lo capiranno,
2: appunto,
1: questo messaggio,
2: sì?
1: Quindi, però forse il livornese lo capiamo un po' meglio. Comunque, l'ispirazione dello Spirito Santo, vi lascino liberi questi ultimi minuti che possiamo passare in compagnia dei nostri fratelli che ci vedono da casa. Carmine, a te.
2: Certo, io vorrei così dare questo messaggio ai giovani, in particolare anche ai genitori, ai giovani, di non perdere la speranza e la fiducia di se stessi, di scavare e cercare dentro il buono, perché noi con le nostre povertà cerchiamo di sotterrare sempre il bello che c'è dentro di noi, invece dobbiamo cercare di tirarlo sempre fuori. Questa forza che il Signore ci dà, perché pensiamo che Dio non c'è, Dio è lontano, invece io proprio ho scoperto personalmente che Dio ci è sempre vicino. Ai genitori che sanno che hanno dei figli che fanno fatica, degli amici che hanno bisogno di aiuto, di essere uniti nel bene e nella fiducia in Dio, di poterli aiutare, ecco. Grazie.
1: Luca.
0: Ma io un messaggio che voglio lasciare specialmente un po' a tutti, sai, posso dirvi a chi in questo momento ha problemi di tossicodipendenza, chi ha problemi di alcol, chi ha problemi di vita, chi si sente, chi non trova un senso alla vita, si può trovare, basta guardarsi dentro, basta incontrare il Signore. Delle volte la mattina sei libero di fare un sorriso oppure di tenerti il tuo broncio. Allora impariamo a svegliarsi con un sorriso. Per i giovani, impariamo a saperci dire dei no, a vedere il bello, il vero, il buono che ci abbiamo dentro. Questa è una cosa importante, perché ci sono delle cose belle, non abbiamo paura. Facciamoci sentire in famiglia, cerchiamo il dialogo con i genitori, spengiamo, abbiamo il coraggio di spengere la televisione, abbiamo il coraggio di non andare nella nostra stanza. Cerchiamo di più il dialogo con gli altri, facciamosi conoscere, cerchiamo l'umiltà di dire ho bisogno di aiuto. Chiediamo a Dio questa forza e cerchiamo veramente di uscire da quello che è il baratro del male, perché la tossicodipendenza, l'alcol, la tristezza, noi facciamo un tempo facevamo una consacrazione dove c'è rinuncia a Satana, rinuncia alla droga, e Madre Vila ci ha detto no. Rinunciamo da oggi alla tristezza, che è la radice di tutti i mali. E allora dico, rinunciamo alla tristezza, cerchiamo la gioia, cominciamo la giornata con un sorriso, impariamo ad essere veri, e anche quando qualcosa va male impariamo, nella famiglia, gli amici, ci sono gli amici del male, quelli ci saranno mai, quando nel momento del bisogno non ci saranno. Io quando sono stato a terra, giù, piegato in due come Giobbe, accanto poi ho trovato mia madre, mia sorella, la famiglia. Quella c'è sempre, allora cerchiamo un dialogo. Grazie.
1: Grazie, grazie Luca, grazie Carmine.
2: Grazie.
1: E soprattutto grazie a Dio per averci veramente fatto vivere oggi la bellezza di come ognuno di noi possa essere, per quanto inginocchiato, sporco e peccatore possa essere, una gemma preziosa. E voi oggi per Maria Visione, per

0: tutti i nostri fratelli che ci hanno seguito da casa e per me in prima persona, qui perché proprio sto vicino a voi, siete stati veramente delle gemme luminose. Quindi io grazie, ti ringrazio Carmine, grazie vivamente anche a te Luca, grazie ancora a Dio e grazie a Maria Vision che ci dà la possibilità di parlare di questi miracoli che continuano nella tua vita, nella mia vita e sono possibili anche nella vita di ciascuno di voi. Lo speciale con vostra compagnia termina qui. Maria Vision vi saluta e come sempre vi augura una buona e santa giornata. Grazie ancora Luca.
1: Grazie
0: ancora Carmine.
1: Grazie.

0: Buonasera a tutti quanti voi, carissimi amici telespettatori. Questa sera a Ogni Cuore una missione abbiamo un argomento interessante, ma soprattutto è interessante l'ospite che abbiamo in studio, perché a differenza delle altre trasmissioni che tutti quanti voi seguite, io anzi per questo vi ringrazio molto di questo seguito che ha questo programma, e saluto anche tante persone che durante la settimana mi chiamano, mi telefonano e magari mi fermano anche in giro per strada, grazie. Dicevo che questa sera abbiamo un ospite veramente particolare, perché non abbiamo il solito ospite esterno che magari prima di venire in trasmissione ci fa tante domande, abbiamo un operatore di Maria Vision. Ho qui vicino a me Michele Canali.
1: Ciao
0: Michele.
1: Ciao a tutti.
0: Non so se ci diciamo buonasera, come ci vogliamo dire.
1: Ma ciao, penso che
0: va. Va benissimo. Questa sera con Michele parleremo un po' della sua vita, della sua esperienza, del suo essere, del suo anche essere persona di fede, persona impegnata nell'ambito della Chiesa, e con Michele andremo anche a scoprire una realtà che fa parte della Chiesa, che si chiama Alleanza Cattolica, tra pochissimo su Maria Visio.

0: dicevo che questa sera abbiamo un ospite che è di casa, Maria Vision, perché comunque Michele è un ragazzo che collabora qua con Maria Vision, quindi magari qualche volta l'avete visto anche seduto qua come intervistatore, no?
1: Sì, faccio il martedì rallegrati qua in diretta.
0: Ecco, quindi così. Poi adesso Michele, tu spogliati da questa tua immagine professionale e entra nella immagine dell'ospite, ok?
1: Ok.
0: Allora, Michele, chi sei?
1: Beh, ti ho parlato anche prima. Io, diciamo, sono nato qui a Loreto, proprio sotto la casa della Madonna, però ho sempre vissuto a Castelfidardo e la mia esperienza, diciamo, più importante sono stati 15 anni a Milano, in cui ho conosciuto tante belle realtà. Ovviamente Milano è una città che offre molto. Non è vero che offre molto solamente di male, uno come può pensare la metropoli, ma offre molto anche di bene. E quindi a Milano è stata un'esperienza molto formativa, mi sono laureato e tra le tante cose ho conosciuto anche Alleanza Cattolica, ormai 4 anni fa. È stata una delle esperienze, credo, più interessanti della mia vita, che mi ha segnato e che mi ha portato fino a parlarne con te oggi.

0: pubblicamente. Ascolta Michele, mi piace questo tuo passaggio. Sono stato a Milano, quindi da ragazzo che viene dal paesotto, perché in realtà Castelfidardo, che tutti quanti voi amici sapete che sta nelle Marche, Castelfidardo è la patria della fisarmonica. Ecco, si sei trovato a Milano e a Milano hai fatto più percorsi, però già tu interiormente eri costruito, insomma.
1: Bah, io mi sono convertito a 30 anni, quindi tardissimo.
0: Ma quanti anni hai adesso?
1: Io adesso ho 37 anni.
0: Ah, complimenti.
1: Mi sono convertito a 30 anni, quindi abbastanza tardi, fino ai 23-24 anni ero una persona molto lontano dalla fede, e anzi ero anche contro la Chiesa e contro la fede. Poi ho avuto un periodo un po' di, durante gli studi in università mi sono cominciato a interessare alla storia della Chiesa, alla storia del cristianesimo, sempre in maniera un po' fredda. A 30 anni, per una serie di cose personali, è stata la conversione, che significa l'incontro con Cristo, e quindi capire che la vita è una scelta, bisogna scegliere di stare con Cristo e quindi voltare le spalle a tante cose. E la mia prima realtà nella Chiesa è stata l'Opus Dei, che ho frequentato per 3 anni, una bella realtà liturgica, e poi, dato che a Milano la realtà dell'opera e la realtà di Alleanza Cattolica sono unite, nel senso che fanno attività insieme, le persone si conoscono, quindi è stato un mio passaggio naturale, e lì in Alleanza ho trovato, credo, la mia casa dentro la Chiesa, ecco.
0: Quindi diciamo che tu ti trovi a Milano, c'è il tuo percorso di fede, quindi vieni già che sei un attimino costruito, e ti trovi e conosci questa realtà che si chiama Alleanza Cattolica, no?
1: Sì.
0: Che, detto così, è un nome un po' particolare. Alleanza Cattolica sembra che si sente un po' di politica,
1: si
0: no?
1: Sente un po', lo so, questo infatti vorrei sfatare questa cosa, perché...
0: Allora, diciamolo subito, Michele.
1: Allora, Alleanza Cattolica è un'associazione ecclesiastica, questa è la cosa più importante, non è né un'associazione culturale e non è un'associazione partitica, è un'associazione di Chiesa che raccoglie un invito che la Chiesa ha fatto nel Concilio Vaticano II, cioè quello di dire: laici, organizzatevi, impegnatevi nella società, impegnatevi nella politica. L'ha detto anche Papa Francesco ai laici, di portare il Vangelo nella società, nelle relazioni e nella politica. Alleanza Cattolica in Italia ha raccolto questo invito, e quindi ha questo carisma di occuparsi in un certo senso della cultura, di occuparsi di politica, ma sempre partendo dalla Chiesa, quindi partendo da quello che insegna la Chiesa. Infatti Alleanza Cattolica vuole diffondere il Magistero. Il Magistero è un pozzo di sapienza incredibile. Leggere le encicliche, leggere le lettere dei papi danno davvero una cultura e una sapienza che penso poche altre cose danno, che purtroppo invece nessuno legge. Ecco, quindi Alleanza vuole aiutare la Chiesa a diffondere quello che insegna.
0: Ma vai avanti, scusa.
1: E ecco, quindi ecco, è ben diverso dal quando uno dice fare politica. Ovviamente i partiti fanno un'altra cosa che Alleanza non fa, tant'è vero che un militante non può aderire a un partito, però esiste una formazione, cioè come leggere la politica, come leggere la realtà.
0: Sì, perché poi in realtà si vive nella realtà, nella società.
1: Esattamente, e la Chiesa dà gli strumenti, ecco, questo è anche importante, non è che Alleanza Cattolica dà gli strumenti, è la Chiesa che dà gli strumenti per leggere la realtà. Alleanza Cattolica non fa altro che prendere questi strumenti e utilizzarli per formare i militanti.
0: Guarda Michele, se la regia è pronta io manderei adesso il video, proprio che è un po' una sintesi di quello che tu ci hai detto, così vediamo anche il video, entriamo anche proprio dentro la realtà dell'Alleanza Cattolica, che abbiamo detto, e questo proprio Michele l'ha sottolineato, non è un discorso politico, è un discorso di fede. Quindi,
1: esatto.
0: Se la regia è pronta può mandare tranquillamente questo video e ci troviamo subito dopo in studio.
2: Alleanza Cattolica è un'associazione di laici nata nel 1968. Il suo stemma è formato da un'aquila e da un cuore rosso sormontato da una croce. L'aquila simboleggia l'apostolo ed evangelista San Giovanni. Il cuore rimanda alla devozione del Sacro Cuore di Gesù, che ispira nei soci di Alleanza Cattolica un fervente desiderio di unità, di salvezza e di pace. L'attività di Alleanza Cattolica riguarda soprattutto lo studio

e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa, attraverso l'organizzazione di attività formative, conferenze, convegni e incontri culturali di vario genere. La dottrina sociale è il frutto della riflessione della Chiesa Cattolica sull'uomo e sulla società. Il suo scopo è indicare come vivere i principi cristiani nella realtà contemporanea, in vista della salvezza delle anime e del bene comune.

0: Eccoci qua, scusate un piccolissimo inconveniente tecnico, però intanto ci ha dato un po' un ingresso, no? Allora, associazione culturale che
1: ecco.
0: Ha...
1: Ecco, vai avanti. Quello che infatti volevo aggiungere è che l'Alleanza è riconosciuta dalla Chiesa. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che fare, seguire la formazione di Alleanza santifica. Questo ha detto la Chiesa. Quindi l'importante, l'obiettivo ultimo di noi che facciamo Alleanza non è tanto conoscere il Magistero, perché poi una conoscenza del Magistero serve a poco, ma che praticare questa forma di diffusione può santificare, cioè può santificare noi e chi lo ascolta. Infatti, come diceva benissimo il video, per la salvezza delle anime, questa è la cosa più importante, questo è l'aspetto ecclesiale di Alleanza e spirituale, perché altrimenti saremmo davvero un'associazione culturale che penso poco servirebbe, perché ce ne sono così tante che una in più certo. Non servirebbe.
0: Michele, spiegavano prima il video spiegava prima lo stemma, no? Che sì. Conosce un po'. Si riconosce un po' Alleanza e ce lo puoi un attimino anche spiegare tu, così riusciamo anche noi a...
1: Sì, lo stemma a volte incute un po'.
0: Sì, in effetti questo colore un po' così lascia un po' a desiderare.
1: Però... Ma in realtà ha un valore molto profondo e richiama l'aquila di San Giovanni. Ecco, San Giovanni è l'apostolo che è stato fino all'ultimo sotto la croce con Gesù e con la Madonna. E quindi ha questo valore di stare fino in fondo sotto la croce. E Alleanza prende proprio l'aquila come simbolo, perché il militante è chiamato fino alla morte a combattere, tra virgolette, usiamo questo termine anche se non è il termine esatto, ma a esaltare, ecco, la realtà di Cristo. Cristo non è solamente sacerdote e profeta, ma è re. Quindi in quanto re la società appartiene a lui. E quindi noi crediamo che la nostra vita ha questa vocazione di costruire questa società per la gloria di Dio e a misura d'uomo anche fino al martirio, perché è una delle possibilità che c'è per chi segue Cristo.
0: Ascolta Michele, come Alleanza Cattolica organizzate anche diverse attività, no?
1: Certo.
0: Dopo noi avremo al telefono una persona che è un po' un referente sotto questo aspetto, no? Mi dicevi che è uno che organizza questi eventi importanti, no? Ecco, oltre a questo evento di cui parleremo poi con il nostro Nicola, che cosa sono altre attività importanti di Alleanza?
1: Beh, ci sono attività sia spirituali che formative. Ovviamente la prima caratteristica di Alleanza è cercare di organizzare convegni, incontri in cui si faccia conoscere il Magistero e i documenti papali. E poi ci sono anche dei momenti di preghiera, ci sono periodicamente dei ritiri che hanno un taglio sì sempre di conoscenza del Magistero e culturale, ma anche dei momenti di preghiera. Si fa anche per esempio l'adorazione notturna durante questi ritiri. E poi ci sono dei pellegrinaggi. Alleanza Cattolica è molto legata alla spiritualità mariana. Anche perché è legata molto ai messaggi della Madonna di Fatima. E quindi il pellegrinaggio mariano, tipo in Lombardia si organizzano i pellegrinaggi, tra l'altro abbiamo anche delle foto riguardo ai pellegrinaggi che in Lombardia vengono fatti al Sacro Monte di Varese. E ecco, è una delle attività che vengono organizzate, oltre appunto ai ritiri e ai campeggi con cui poi parleremo.

0: Ecco, queste sono le foto, qua sono i militanti del Lombardo-Veneto che portano lo stemma e la Madonna di Fatima. Ecco, il Sacro Monte di Varese ha proprio questa caratteristica, nel senso di essere un santuario in cima a un piccolo colle, e di solito si dice il rosario salendo, salendo questo monte. Poi Alleanza organizza degli incontri settimanali, perché ovviamente non ci si può vedere una volta ogni tanto, ma c'è degli incontri settimanali che, come dice diciamo la persona che mi ha introdotto in Alleanza, che è Marco Invernizzi, che è tra l'altro il reggente nazionale, dice è un po' come la preghiera per i monaci, no? C'è quell'orario in cui i monaci si fermano per pregare. Ecco, così è per Alleanza l'incontro settimanale, c'è un momento in cui il militante non può saltare, perché è il momento in cui un attimo si chiude la parentesi con il caos quotidiano e ci si ritrova per imparare insieme.
1: Allora, noi adesso, Michele, dobbiamo anche noi fermarci un attimino, perché dobbiamo un po' avere le tempistiche televisive, tu poi le conosci tutti quanti. Mi piace però questa storia che ci sta raccontando Michele, perché soprattutto mi piace che viene raccontato da un ragazzo giovane come Michele, quindi un cammino di conversione molto forte, e aderire anche a una realtà così importante significa anche prendersi delle responsabilità, prendersi anzi degli impegni. Non è semplicemente l'essere, tra parentesi, presente nella Chiesa, ma una presenza veramente attiva. Tra poco parleremo anche di altre esperienze di Alleanza Cattolica qua su Maria Visio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, tutti voi che ci seguite dalle vostre case tramite lo streaming, canale streaming YouTube del Santuario, il Vangelo di oggi ci parla dei discepoli spaventati dalla tempesta, mentre il mare si agita e la barca sembra affondare, Gesù dorme. E anche noi nella nostra vita attraversiamo momenti in cui ci sembra che il Signore sia lontano o silenzioso. Ma il Vangelo ci ricorda che Gesù è sempre con noi, anche quando non lo sentiamo.

0: Amo. Ecco, in questi giorni il Signore ci concede una grazia particolare. Ecco, nella nostra basilica possiamo venerare la preziosa reliquia del mantello di San Francesco d'Assisi. Ecco, quel mantello ci parla di un uomo che ha imparato ad affidarsi totalmente a Dio, anche nelle prove e nelle difficoltà. Ecco, San Francesco ci insegna con la sua vita che la fede non elimina le tempeste, ma ci dona la forza per attraversarle. Ecco, la Santa Messa viene celebrata per il defunto Giovanni. Per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non ci privi mai della Tua guida. E coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me. Oracolo del Signore, perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio. Guidami, Signore, nella Tua giustizia. Guidami, Signore, nella Tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode

del male. Non è tu ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore. Guidami.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ci racconta una scena che assomiglia tanto alla nostra vita. Ecco, Gesù sale sulla barca insieme ai suoi discepoli, non li lascia soli e con loro. Eppure, mentre attraversano il lago, arriva una tempesta improvvisa. Le onde sono così forti da riempire la barca d'acqua. Ecco, i discepoli sono presi dal panico e gridano: «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ecco, quante volte ci siamo sentiti così, ecco, disperati. Arriva qualche problema, una malattia, un problema in famiglia, una preoccupazione economica, una sofferenza che non ci aspettavamo. Ecco, tutto sembra crollare e ci chiediamo: «Signore, dove sei? Perché non intervieni?» Ecco, nel Vangelo colpisce un particolare. Ecco, Gesù dorme.

non perché sia indifferente, ma perché vuole insegnare ai suoi discepoli che la sua presenza non dipende dalle non ha mai abbandonato la barca. Ecco, prima di comandare al vento e al mare, Gesù pone una domanda: perché avete paura, uomini di poca fede? Ecco, non dice come mai la tempesta, non dice perché c'è la tempesta. Ecco, le tempeste fanno parte della vita. Ecco, la vera domanda riguarda il nostro cuore. Ecco, Sant'Agostino diceva che Cristo dorme quando la nostra fede si addormenta. Ecco, non è Lui che si allontana da noi, siamo noi che, presi dalla paura, ecco, dimentichiamo la Sua presenza. Nella Basilica Celeste, qui a Monte Sant'Angelo, possiamo venerare la reliquia del mantello di San Francesco d'Assisi. Ecco, guardando quel mantello possiamo, ecco, vedere un uomo che ha attraversato tante prove. Ecco, la povertà, la malattia, l'incomprensione, eppure non ha mai perso la fiducia nel Signore. Ecco, non perché tutto fosse facile, ma perché ha imparato, sapeva che Dio non abbandona mai. Ecco, Dio non ti abbandonerà mai. Anche noi, ecco, siamo venuti qui a Monte Sant'Angelo, in questa grotta bellissima, benedetta. Forse portiamo nel nostro cuore qualche tempesta. Ecco, Gesù non promette una vita senza tempeste, ma promette la sua presenza, e questa presenza cambia tutto. Ecco, quando Cristo è con noi, ecco, possiamo affrontare qualsiasi tempesta. Perché avete paura, uomini di poca fede? Amen.

0: Allora modo contro voglia e con tormento. Anche i demoni hanno chiesto una grazia al Salvatore. Noi lo vogliamo invocare mossi dalla fede e dal suo spirito. In lui solo riposa la nostra speranza. Da lui solo attendiamo salvezza. Preghiamo insieme con tutto il cuore dicendo: salvaci Signore, salvaci Signore.
1: La Chiesa come popolo di Dio e ogni

0: credente come suo figlio adottivo, sono oggetto di una sua eterna ed amorosa elezione, perché questo pensiero guidi i nostri passi sul cammino della riconoscenza e della santità. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Il profeta ci ha invitato a prepararci all'incontro con Dio, perché l'attesa della parussia di Cristo, giudice, ci renda attenti e vigilanti nella pratica di ogni virtù. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, perché mediante la grazia divina e l'aiuto dei fratelli sappiano perseverare nella serenità che rende meritorie le loro pene e più solida la loro fede. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Perché il fatto di trovarci tutti su un'unica barca e di essere tutti accomunati da un unico destino ci renda solidali con quanti si trovano nel bisogno. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Il Signore conceda ai nostri fratelli defunti la gloria promessa dal Salvatore, a quanti sono vissuti con fede vigilante e carità operosa. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore. Signore Gesù, che estendi il tuo dominio sugli spiriti maligni e sulle forze della natura, guidaci tra le tempeste della vita, perché giungiamo al porto della eterna beatitudine, mantenendo costante e serena fiducia in Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa.

Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta.

0: mente, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti affidiamo in particolare Giovanni. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri. Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quel regno, quella potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Agnello di Dio che togli i
1: peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non ti sottrarre.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, oh Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi

peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assisti nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate.

Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna, in compagnia di Gesù, in questo momento il nostro cuore è pieno di amore e di speranza, perché sappiamo che Gesù è con noi. Gesù non ci abbandona mai. E quando attraversiamo tempeste improvvise nella nostra vita, che a volte scuotono le nostre certezze, ricordiamoci che non dobbiamo preoccuparci perché il Padre è con noi, quindi dobbiamo abbandonarci in totale fiducia nel Padre. Impariamo quindi a lodare il Signore con la nostra preghiera. Dal Salmo 5. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari ingannatori, il Signore li detesta. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo tempio santo, nel tuo timore.

Guidami, Signore, nella tua giustizia. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Preghiamo. Signore Gesù, a volte le onde della paura si abbattono sulla nostra anima. Il vento del dubbio soffia forte. Molte volte ci sembra che tu non stai presente, ma noi ti preghiamo, non lasciarci affondare. Accresci la nostra fragile fede. Nelle ore buie della sofferenza, ricordaci che sei tu la nostra salvezza. La tua presenza silenziosa sia la nostra roccia e allontana da noi l'ansia che ci paralizza. Comanda al mare dei nostri pensieri di calmarsi. Pronuncia quella parola potente che dona una grande fiducia. Tu solo, Signore, hai il potere di trasformare il caos in pace profonda. Fa che vediamo la tua mano tesa verso di noi. Noi sappiamo che tu non smarrisci nessuno dei tuoi figli. Sia lode a te, Maestro Divino, che governi i venti e la storia, conduci al porto sicuro del tuo amore eterno. Amen. E adesso leggiamo la preghiera dell'abbandono che Gesù ha donato a Don Dolindo. E ti agiti per i problemi della vita. Tutto si risolverà con tranquillità, secondo i miei disegni. Non disperare, non mi rivolgere a una preghiera agitata, come se tu volessi esigere da me il compimento dei tuoi desideri. Chiudi gli occhi dell'anima e dimmi con calma, Gesù, io confido in te. Evita le preoccupazioni, le angustie e i pensieri su quello che possa succedere in futuro. Non sconvolgere i miei piani, volendomi imporre le tue idee. Lasciami essere Dio e agire con lucidità. Abbandonati a me con fiducia. Riposa in me e lascia nelle mie mani il tuo futuro. Dimmi frequentemente, Gesù, io confido in te. Quello che ti fa più male sono i tuoi ragionamenti e le tue idee personali e il voler risolvere le cose alla tua maniera. Quando mi dici, Gesù, io confido in te, non essere come il paziente che chiede al medico di essere curato, però gli suggerisce il modo a cui farlo. Lasciati portare nelle mie braccia divine, non aver paura, io ti amo. Se pensi che le cose peggiorino o si complicano, nonostante la tua preghiera, continua ad aver fiducia. Chiudi gli occhi dell'anima e confida. Continua a dirmi a tutte le ore, Gesù, io confido in te. Ho bisogno delle mani libere per poter operare. Non mi legare con le tue preoccupazioni inutili. Satana vuole questo. Agitarti, angustiarti,
levarti la pace. Confida solo in me, abbandonati a me, affinché tu non ti preoccupi. Lascia in me tutte le tue angustie e dormi tranquillamente. Dimmi sempre, Gesù, io confido in te, e vedrai grandi miracoli. Te lo prometto sul mio amore.

Animo di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te, con la forza di questo cibo spirituale, questo cibo che ci dà la forza di andare avanti. La pace, la serenità, ma soprattutto l'abbandono in te. Padre, sia fatta la tua volontà e non la nostra. Sia farete così e vi abbandonerete nelle mani del Padre, si risolveranno le situazioni più chiuse. Abbandoniamoci al Signore, che non sia turbato il nostro cuore. Abbiamo fede in Dio e abbiamo fede in Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, ben ritrovati in questo appuntamento di preghiera con la presenza viva e vera di Gesù in questo sacramento dell'altare. Vi ricordo il nostro numero per partecipare a questo momento di preghiera in diretta, che è lo 075 81 36 35, oppure potete mandare la vostra intenzione sul nostro numero di WhatsApp, il 329 55 33 241, e noi umilmente l'affidiamo alla presenza misericordiosa di nostro Signore Gesù, che ci ama e che non ci abbandona mai. Come sempre, ci sono arrivate tantissime vostre preghiere da affidare in questo giorno, e preghiamo per Patrizia da Prato.

0: Kiev. Sue intenzioni per tutti i sofferenti e bisognosi, per il nostro Papa Leone, per l'anima di Papa Francesco e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica e custodisca. Abbiamo una telefonata in diretta.
1: Per intercessione di la Cudi si risolva i suoi problemi, i suoi problemi. Vorrei fare questa preghiera a Carla Cudi. Carlo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice e gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini. Riposando col tuo corpo mortale dove Francesco d'Assisi si spogliò di ogni bene terreno, tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie. Liberi davvero, ottienici di saperlo incontrare in ogni chiesa, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta, fraterna, ricca di bellezza e di speranza. A gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen. Come ti chiami, sorella?
1: Nora.
0: Nora. Benvenuta.
1: Ho letto questa preghiera su una rivista di preghiere.
0: Bellissima, hai fatto bene a dedicarla sì. Al nostro Signore Gesù per intercessione di
1: Carlo. Speriamo che si risolvano i problemi di mio figlio. Grazie, mia figlia, grazie per quello che fate.
0: Che Dio vi benedica e vi protegga, grazie.
1: Pure a voi, che vi benedica per quello che fate. Buona giornata.
0: Santa giornata a te. E iniziamo a leggere le vostre intenzioni. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che prega per suo nipote Sebastiano, che soffre tantissimo. E chiediamo a Dio misericordioso di poterlo sanare e guarire. Preghiere anche per sua figlia Giuseppina. E mettiamo tutto nelle mani di Dio, Lui che può tutto. Preghiamo per Nicola dalla di Bari, che affida la sua mamma Tonia al Signore. Preghiamo per Rosanna in provincia di Napoli, che chiede al Sacro Cuore di Gesù preghiere per Tonia e Angelo, e affida Mattia al preziosissimo sangue di Gesù. Signore, tu sai, tu puoi tutto, confidiamo in te. Preghiamo per Daniela da Milano, che ci sia pace, perdono e misericordia. Preghiere per tutti i suoi amici e nemici. Preghiamo per Gina da Salerno, che ti prega affinché cessino i terremoti, per tutte le anime e per la sua famiglia. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Elena da Torino, per il suo lavoro. Signore, metti la tua mano, metti pace nei cuori che tu sai. Preghiere per Michele dalla Sicilia, che chiede l'intercessione di tutti i santi per i suoi figli che hanno tante patologie. Preghiere per i suoi nipoti e confida in te. Preghiere per tutti i terremotati, preghiere di conversione e liberazione per i cuori lontani da Dio. Gesù, pensaci tu. Continuiamo a pregare e affidiamo Giovanna da Mondello e il figlio Giuseppe, per intercessione di Maria Santissima, al Sacro Cuore di Gesù. Preghiere per Flora da Napoli, che affida suo nipote Antonio al Signore. Signore, tu puoi tutto, sai di che cosa ha bisogno, pensaci tu. Preghiamo per

0: Carola da Palermo affida una ragazzina di 13 anni al Signore. Preghiere per la sua mamma, per sua sorella, per Amalia, Lucia, Andrea, Giuseppe, Francesca, per la loro conversione, per Salvatore, per Carola, per le loro intenzioni. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiamo e accogliamo subito una telefonata in diretta. Pronto?
1: Buongiorno madre.
0: Pace bene.
1: Sono Lucilla da Modena.
0: Ben ritrovata. Oggi... Lucilla.
1: Sì, perché sto passando un momento molto brutto. Ma no, chiudo la pensione e sa, vivo con quella. Beh, comunque adesso preghiamo al Signore che...
0: Per la provvidenza.
1: Adesso ho trovato un po' la strada che sembra adesso. Speriamo che mi trovino e me la sblocchino.
0: Chiediamo l'intercessione pure di San Giuseppe.
1: Sì,
0: per la provvidenza, e confidiamo sempre in Gesù, rivolgiamo a Lui,
1: certo, io in Lui
0: è la nostra
1: preghiera. Anche se sono un po', però col Signore sto sempre in giro, perché Lui mi dà sempre la forza di sopportare tutto.
0: Bene.
1: Diciamo un Padre nostro, San Giuseppe.
0: Certamente.
1: Padre nostro, che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Diciamo anche a Gesù, pensaci tu, gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: E un'Ave Maria per voi tutti.
0: Ave Maria,
1: grande Maria,
0: piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Lucilla.
1: Buona giornata, madre.
0: Santa giornata a voi, grazie.
1: Grazie.
0: Preghiamo per Giulio da Cianciana, che loda e ringrazia il Santissimo Sacramento, che porti tanta fede nel mondo. Preghiere per Anna da Napoli, per i suoi figli, per sua sorella Tiziana e per la sua mamma e papà. Preghiere per Laura da Macerata, per sua nipote che ha una visita specialistica, e confidiamo nell'amore di Dio. Marisa dalla Calabria chiede preghiere per la sua salute. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua salute, per il lavoro, per la sua solitudine, perché possa trovare una compagna. Preghiamo per Giuseppina in provincia di Palermo e per tutta la sua famiglia. Preghiere per Adriana dalla provincia di Potenza, che chiede preghiere per lei, per suo figlio Matteo. Che il Signore provvede alle loro necessità. Ha bisogno di te, Signore Gesù. Gesù, pensaci tu. Maria da Bagheria chiede preghiere per suo marito che ha problemi di salute. Preghiamo per Maria Antonietta da San Vitaliano, che affida tutti i defunti e le anime del purgatorio a nostro Signore. Fortunato da Milano chiede preghiere di conversione per mamma Antonina, per Gina e Salvatore. Preghiere per la guarigione di Luigi da Nola e Valentina da Cuneo. Cinzia da Roma ti prega per l'anima della sua mamma e ti chiede: Spirito Santo, sostienimi in questo momento. Alessandra da Frascati chiede preghiere per Franco,

per la vocazione di Gabriele e per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, confido in te. Preghiamo per Giulia da Santa Maria degli Angeli, che affida un bambino di 2 anni di nome Vincenzo, che sta

0: Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pace e
1: Buongiorno.
0: bene. Pace e bene.
1: Senta, volevo dire una preghiera per una sposina che deve operarsi al seno e tutti gli ammalati.
0: Sì, facciamo un Ave Maria.
1: Va bene.
0: Ave o Maria,
1: Buongiorno.
0: piena
1: Ave
0: di
1: Maria,
0: grazia,
1: piena di
0: il
1: grazia,
0: Signore è con
1: Signore
0: te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta fra
1: tra
0: le
1: le donne.
0: donne e
1: E
0: benedetto il
1: benedetto
0: frutto del
1: frutto
0: tuo seno,
1: del tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di
0: prega
1: Dio,
0: per noi peccatori,
1: prega per noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora della
1: e
0: nostra
1: nell'ora
0: morte.
1: della nostra
0: Amen.
1: morte. Amo.
0: Che Maria Santissima la custodisca, questa giovane sposa. Santa
1: Grazie, buona giornata, grazie.
0: giornata. Preghiamo per Giovanna d'Avellino, che affida suo marito Giovanni, e prega anche per suo figlio Eugenio. Signore Gesù, tu puoi tutto. Ascoltaci. Preghiere per Lina da Bologna. Per tutta la sua famiglia, per questo nodo da sciogliere, ci affidiamo alla nostra mamma celeste e preghiamo un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, che sciogli i nodi, prega per tutti noi. Accogliamo subito una preghiera. Pronto?
2: Pronto, volevo dire un'Ave Maria, un Padre nostro, un angelo di Dio, per le persone che soffrono notte e giorno. Ave o Maria,
0: Piena
2: piena
0: di
1: di grazia,
0: grazia, il
1: il Signore
0: Signore è
1: è con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio.
1: Dio, prega
0: Prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà
1: volontà
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano.
1: quotidiano.
0: Rimetti
1: Rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori.
0: debitori.
1: E
0: E
1: non
0: non abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Angelo
1: Di
0: di Dio,
1: Dio,
0: che
1: che
0: sei il
1: sei il
0: suo custode,
1: custode,
0: illuminali,
1: illuminali,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: reggili
1: reggili
0: e
1: e
0: governali
1: governali
0: che ti
1: che ti
0: furono
1: furono
0: affidati
1: affidati
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie
0: Grazie e buona
1: e buona
0: giornata,
1: giornata,
0: che
1: che
0: il
1: il
0: Signore
1: Signore
0: ci
1: ci
0: benedica
1: benedica
0: tutti,
1: tutti,
0: grazie.
1: grazie.
0: Santa
1: Santa
0: giornata.
1: giornata.
0: Preghiamo
1: Preghiamo
0: ancora.
1: ancora.
0: Preghiamo,
1: Preghiamo,
0: vi
1: vi
0: ricordo
1: ricordo
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: numero
1: numero
0: 075
1: 075
0: 81
1: 81
0: 36
1: 36
0: 35
1: 35
0: per
1: per
0: affidare
1: affidare
0: la
1: la
0: vostra
1: vostra
0: preghiera
1: preghiera
0: direttamente a
1: direttamente a
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Preghiamo
1: Preghiamo
0: per
1: per
0: Stefano
1: Stefano
0: da
1: da
0: Foligno,
1: Foligno,
0: per
1: per
0: la
1: la
0: sua
1: sua
0: salute
1: salute
0: e
1: e
0: guarigione,
1: guarigione,
0: per
1: per
0: Flavia
1: Flavia
0: da
1: da
0: Reggio
1: Reggio
0: Calabria,
1: Calabria,
0: che
1: che
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: Papa,
1: Papa,
0: per
1: per
0: tutto
1: tutto
0: il
1: il
0: clero
1: clero
0: e
1: e
0: per
1: per
0: i
1: i
0: terremotati
1: terremotati
0: del
1: del
0: Venezuela,
1: Venezuela,
0: che
1: che
0: non
1: non
0: hanno
1: hanno
0: più
1: più
0: nulla,
1: nulla,
0: che
1: che
0: il
1: il
0: Signore
1: Signore
0: li
1: li
0: possa
1: possa
0: confortare.
1: confortare.
0: Preghiamo
1: Preghiamo
0: per
1: per
0: Emanuela
1: Emanuela
0: in
1: in
0: provincia
1: provincia
0: di
1: di
0: Verona,
1: Verona,
0: per
1: per
0: le
1: le
0: sue
1: sue
0: intenzioni,
1: intenzioni,
0: per
1: per
0: la
1: la
0: sua
1: sua
0: salute.
1: salute.
0: Lorena
1: Lorena
0: e
1: e
0: Katiuscia
1: Katiuscia
0: dalla
1: dalla
0: Germania
1: Germania
0: chiedono
1: chiedono
0: preghiere
1: preghiere
0: per
1: per
0: Leandro,
1: Leandro,
0: per
1: per
0: la
1: la
0: sua
1: sua
0: dipendenza.
1: dipendenza.
0: Gesù,
1: Gesù,
0: pensaci
1: pensaci
0: tu.
1: tu.
0: Pina
1: Pina
0: dalla
1: dalla
0: provincia
1: provincia
0: di
1: di
0: Enna
1: Enna
0: chiede
1: chiede
0: preghiere
1: preghiere
0: di
1: di
0: liberazione e
1: liberazione e
0: guarigione
1: guarigione
0: per
1: per
0: sé
1: sé
0: e
1: e
0: per
1: per
0: tutta
1: tutta
0: la
1: la
0: sua
1: sua
0: famiglia.
1: famiglia.
0: Doriana
1: Doriana
0: dalla
1: dalla
0: provincia
1: provincia
0: di
1: di
0: Macerata
1: Macerata
0: si
1: si
0: affida
1: affida
0: al
1: al
0: Signore
1: Signore
0: per
1: per
0: tutta
1: tutta
0: la
1: la
0: sua
1: sua
0: famiglia.
1: famiglia.
0: Aiutami,
1: Aiutami,
0: Signore,
1: Signore,
0: in
1: in
0: questo
1: questo
0: momento.
1: momento.
0: Jenny
1: Jenny
0: dalla
1: dalla
0: provincia
1: provincia
0: di
1: di
0: Livorno
1: Livorno
0: chiede
1: chiede
0: preghiere
1: preghiere
0: affinché
1: affinché
0: vada
1: vada
0: tutto
1: tutto
0: bene
1: bene

0: Tiziana da Messina, ti prega finché trovi un lavoro onesto e continuativo. Signore Gesù, pensaci tu. Antonio dei Sernia chiede al Santissimo Sacramento di guarirlo dalle sue sofferenze per suo gravissimo malessere. Lauretta da Udine chiede preghiere per lui, per lei, per la sua famiglia, per i suoi cari, affinché possa trovare serenità con la preghiera. Preghiere per il lavoro di sua figlia. Incidente con la moto ed è molto grave. San Raffaele Arcangelo intercede presso Dio. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace
1: Sì,
0: e bene.
1: pace e bene madre. Sono Leonarda, chiamo da Manduria, provincia di Taranto.
0: Benvenuta.
1: Chiedo una preghiera particolare perché in questo momento mio figlio Giuseppe dovrebbe fare un colloquio per un nuovo lavoro.
0: Sì.
1: E quindi anche chiedo salute nel corpo e nello spirito alla Madonna che scioglie i nodi e a tutti i santi.
0: Facciamo una preghiera, mettiamo tutto nelle mani di Dio, che lo Spirito Santo illumini anche tuo figlio in questo momento.
1: Madre, sì, è importante questo colloquio che devi fare di lavoro.
0: Facciamo un Padre nostro.
1: Sì, Padre
0: Padre
1: nostro,
0: nostro, che
1: che
0: sei nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato il tuo
1: santificato
0: nome,
1: il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la
1: sia
0: tua
1: fatta la
0: volontà.
1: tua volontà,
0: Cielo,
1: come in
0: così in
1: cielo,
0: terra.
1: così in terra.
0: Dacci oggi
1: Dacci
0: il
1: oggi
0: nostro pane
1: il nostro pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche noi
1: come anche
0: li
1: noi li
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori
1: debitori, e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: E affido anche metto nella preghiera anche mio figlio Fabio e mia figlia Bernadette, che la Madonna che scioglie i nodi gli dia forza e coraggio per affrontare la vita che è difficile, e tanta salute nel corpo e nello spirito,
0: Amen,
1: e a
0: amen,
1: tutto il mondo
0: Signore.
1: la pace.
0: Grazie della tua preghiera, che
1: Sì,
0: Dio ti benedica, sorella.
1: sì, grazie, grazie madre. Ho tanto bisogno, io sono stata operata alla spalla con una protesi inversa e sto soffrendo da morire, da morire. E chiedo aiuto anche alla Madonna che scioglie i nodi e al cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria,
0: E pregheremo per te ancora,
1: di essere
0: grazie.
1: forte, di sopportare i dolori.
0: Signore Gesù, ascoltaci.
1: Sì.
0: Grazie, grazie delle tue
1: Grazie,
0: preghiere. Che
1: grazie
0: Dio ti
1: madre, grazie,
0: benedica.
1: pace e bene,
0: Pace e bene.
1: pace e bene.
0: Preghiamo per Patrizia da Modena, che affida la giovane Roberta

Braccia. Preghiamo per le intenzioni di Chiara da Bologna, per tutti i suoi amici che hanno bisogno di Gesù, per tutte le persone a lei care. Preghiamo per Cordian, Marco, Martina, Nonna Teresa, Massimo, Giulia, Serena, Stella e Diana. Signore Gesù, dona tante guarigioni. Preghiamo per Rosa da Padova, per la sua salute, per la pace con le sue sorelle, preghiamo per i suoi suoceri, per suo marito, per la loro salute e guarigione. E Vita Maria in provincia di Salerno si affida a Nostro Signore e prega per Giuseppe. Preghiere per Melluccia dalla Sicilia, che si affida oggi alla Madonna di Lourdes per intercessione per sua cugina Rosanna, affinché l'intervento vada bene.

0: Preghiere per tutti noi di Maria Vision, ti ringrazio e che Dio benedica tutti. Accogliamo un'altra telefonata in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, sono
0: Buongiorno.
1: Nadia, chiamo da Rieti. Mio
0: Benvenuta.
1: marito Claudio, che è gravemente malato di SLA, e chiediamo una preghiera particolare alla Madonna di Lourdes.
0: Certamente, facciamo un salve Regina per questo ragazzo.
1: Ok,
0: Salve Regina,
1: salve
0: Madre
1: Regina,
0: di
1: Madre di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza
1: dolcezza,
0: e speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A te
1: A te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: figli
1: figli
0: di
1: di
0: Eva.
1: Eva.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi
1: gementi e
0: e piangenti
1: piangenti
0: in
1: in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orso
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: gli
1: gli
0: occhi
1: occhi
0: tuoi
1: tuoi
0: misericordiosi.
1: misericordiosi. E mostraci
0: Mostraci
1: dopo
0: dopo
1: questo
0: questo
1: esilio,
0: esilio,
1: Gesù,
0: Gesù. Intercedi per tutti voi. Grazie della tua preghiera. Grazie
1: grazie, grazie a voi, la Madonna di Lourdes.
0: Dio ti
1: Grazie.
0: benedica. Una santa giornata. Preghiamo per Valentina da Palmi, perché il Signore possa aiutarla a superare questo momento. Signore Gesù, tu conosci i suoi desideri, confidiamo in te. Preghiamo per Maria da Caserta, per le sue intenzioni, per il matrimonio di Giusy dalla Calabria, che ci sia serenità, conversione e pace per Viviana da Palermo, che chiede preghiere per i suoi figli, che Dio possa liberarli da ogni male e metterli sotto il manto di Maria. Signore Gesù, pensaci tu. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che avete pregato. Ma insieme ringraziamo e benediciamo nostro Signore Gesù con la preghiera. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Una preghiera speciale va al popolo del Venezuela. Che il Signore doni tanta misericordia a questo popolo e tanti aiuti umanitari. Che Dio ci benedica a tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Quando si dà un'adesione a un progetto, quando si dà un'adesione a una realtà, chiaramente l'impegno è sempre forte. Ma è proprio quando si dà un progetto e se si mette nelle mani del Signore che l'impegno è sempre forte, chi in una maniera e chi in un'altra. Michele ha fatto un suo percorso, adesso ha scelto di essere uno strumento del Signore attraverso la realtà di Alleanza Cattolica. Michele, prima di andare in pausa tu dicevi che Alleanza ha degli step, ha dei momenti in cui c'è della formazione, no? Certo. Ecco, descrivici un po' come funziona una vostra formazione.
1: Ma diciamo, mi hai dato il là per introdurre questo libro che è un po' la porta d'ingresso di Alleanza Cattolica. Questo diciamo è un

0: un libro che è un po' un patrimonio per la Chiesa, non serve essere militanti per conoscerlo. L'autore è Plinio Correa de Oliveira e in questo testo che si chiama Rivoluzione contro Rivoluzione c'è un po' la sintesi del suo pensiero, che in realtà è un pensiero che affonda le radici nei secoli della Chiesa, quasi fino ad arrivare a Sant'Agostino. Perché Sant'Agostino è il primo che inventa, diciamo, una teologia della storia, cioè la storia ha un senso, il cui l'apice è la croce di Cristo. E allora uno può dire, ma perché oggi la società va avanti senza Dio? Telegiornali, giornali, Dio non viene mai nominato, no? C'è un perché in tutte queste cose. Sant'Agostino rispose che già a suo tempo c'è una lotta fra la città di Dio, che è la città dei santi, cioè quelle persone che scelgono di sottomettersi alla volontà di Dio, e la città dell'uomo, che invece sono quelle persone che reagiscono agli impulsi, soprattutto gli impulsi della superbia e dell'orgoglio e diciamo della sensualità. Sono un po' questi due impulsi che danno origine a tutti gli altri impulsi, che forma una città dell'uomo. E Sant'Agostino vede la storia come questa eterna lotta fra la città di Dio e la città dell'uomo. Ecco che Plinio Correa de Oliveira, per indicare la città dell'uomo, indica la rivoluzione, cioè in realtà la rivoluzione nella storia indica sempre la vittoria in cui l'uomo vuole distruggere. Se noi pensiamo per esempio il 68, è stata una rivoluzione in cui si è voluto distruggere la figura del genitore. O se pensiamo al comunismo, ha voluto distruggere per costruire su un'ideologia, o la stessa rivoluzione francese da cui parte tutto. La rivoluzione francese ha voluto distruggere il passato facendolo apparire come una sorta di un mondo morto, un mondo oscurato dalla Chiesa, che non è assolutamente vero. Quindi le rivoluzioni nascono dagli impulsi di superbia e di sensualità, tradotti in termini moderni. La controrivoluzione non è l'opposto della rivoluzione, certo. Non significa prendere le mani per andare contro la rivoluzione, prendere le armi per andare contro la rivoluzione, ma significa ritornare a quello che diceva Sant'Agostino, cioè ricreare una società di Dio sottomettendosi alla volontà di Dio. Ecco quello fondamentalmente chi è il controrivoluzionario. Quindi il controrivoluzionario è uno che è innamorato di una società che rispetta Dio, di una società che è legata alla tradizione, di una società che è legata alla famiglia, ai valori, al fatto che nella società bisogna obbedire. La società è fatta di una gerarchia, quindi il nostro capo chi è? Il Papa, e quindi al Papa bisogna obbedire. Invece oggi il Papa viene un po' presentato come una voce fra le tante, no? Questo non è la posizione di un controrivoluzionario.
1: E poi addirittura aggiungerei che viene sempre aspettato la parola che è un po' così così per da attaccarlo, perché poi certo. In realtà basta che il Santo Padre dice una parola fuori dalle righe, no? Vedi che adesso sta proponendo varie rivoluzioni all'interno della Chiesa, no? Il diaconato alle donne, il discorso della famiglia, che poi ne parleremo con te, e già subito è attaccato così. Io vorrei chiedere alla regia se abbiamo il nostro ospite al telefono, se fosse pronto il collegamento. Ecco, se qualcuno magari dall'altra parte, ecco, fra 20 secondi abbiamo la possibilità di avere in contatto telefonico Nicola Casappa. Ecco, presentiamo un po' il personaggio prima, che così poi sappiamo anche con chi parliamo.
0: Ma io con Nicola lo conosco poco, però lui si occupa di un'attività dei giovani, cioè Alleanza è molto attenta ai giovani, ai ragazzi. E quindi poi ne parlerà lui. I campeggi estivi sono un momento in cui i ragazzi si ritrovano e imparano a conoscere la fede e a stare insieme. Quindi Alleanza è molto attenta a queste due diciamo cose, la famiglia e i giovani.
1: Allora sentiamo Michele, pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto Michele, Nicola, buonasera.
2: Buonasera a voi in studio.
1: Ciao Michele, ciao. Ti do del tu Michele perché sei molto giovane.
0: Nicola.
2: Sì. Ecco. Sì, diciamo magari non più giovanissimo, però sì.
1: Vabbè, noi tanto non ti vediamo, ti ascoltiamo, per noi sei molto giovane, anche perché comunque chi è militante del Signore è sempre giovane.
2: Ecco, giusto.
1: Ascolta Nicola, ci vuoi un po' raccontare la tua esperienza in Alleanza Cattolica e anche di che cosa ti occupi tu proprio nello specifico? Tanto noi mandiamo delle foto.
2: Dunque, io ho conosciuto Alleanza Cattolica parecchi anni fa grazie a due miei ex compagni di classe delle superiori, e appunto devo molto ad Alleanza Cattolica, direi appunto buona parte della mia conversione, della conoscenza della fede la devo loro, e con loro appunto ho iniziato ad occuparmi della formazione dei giovani, che è una delle attività che sentivo appunto citate molto bene da Michele prima in studio, e attività per giovani che si fanno in diversi momenti dell'anno, e essenzialmente in tre momenti, che sono le attività estive, che noi appunto chiamiamo campeggi, ma non è che sono proprio campeggi con le tende, diciamo, però appunto sono attività estive, l'attività di Pasqua, nel momento per vivere appunto il momento della Pasqua e del Capodanno. E io appunto mi occupo per l'Alleanza Cattolica degli anni, diciamo così, del liceo, quindi dei ragazzi che frequentano il liceo, perciò dai 14 ai 20 anni, ecco, e quindi è la, diciamo così, l'attività per gli adolescenti. Poi abbiamo l'attività per gli elementari, quindi dai 6 fino ai 10 anni, e poi quelli delle medie. Questo per quanto riguarda le attività estive, i campeggi. Poi c'è un'attività molto importante dell'associazione, che è la scuola estiva, che viene fatta esattamente una settimana successiva a quella dei campeggi, e questa invece è più dedicata all'ambito universitario, quindi a partire dai 16-17 anni in su, e lì appunto c'è proprio una settimana di formazione, di preghiera molto intensa, però molto bella. Qui anch'io ho partecipato quando ero ancora più giovane, ecco. Queste sono le attività estive.
1: Nicola, ascolta.
2: Sì, prego.
1: Nicola, volevo chiederti questo. E prima, dalle foto che vedevamo, che poi comunque possiamo anche riproporle come regia, così vediamo le foto e magari non vedono proprio noi.
2: Sì.
1: Ti volevo chiedere questo. I ragazzi, i giovani, nel concreto, che cosa ti chiedono quando li avvicini, quando ci parli?
2: Allora, anzitutto adesso io parlo appunto per la mia attività, che è quella che conosco meglio, che è mia, nel senso di quella che organizzo io con altri ragazzi, che è quella degli adolescenti, che è un'età abbastanza particolare, nel senso che è un'età in cui i genitori di fatto non riescono più ad obbligare i ragazzi ad andare a fare qualcosa, e quindi io la prima cosa che faccio anzitutto è parlarci personalmente prima di fare l'attività, nel chiedergli se effettivamente la vogliono fare, gli spiego che cosa si fa, perché comunque è un'attività in cui richiede un certo sforzo sia fisico ma anche spirituale. Essenzialmente facciamo due cose: o il pellegrinaggio a piedi, si tratta appunto di fare in una settimana circa 100-120 km a piedi per raggiungere un santuario, oppure si lavora la terra, quindi si vive l'ora e lavora in alcuni monasteri, e quindi c'è sia appunto la parte fisica e la parte spirituale. Perciò la prima cosa che io chiedo è quella di dire: ma veramente vuoi venire? Perché se vuoi venire, poi come dire, accetti il pacchetto completo, insomma, ecco, nessuno ti obbliga a venire. E poi cosa si incontra? Si incontra all'inizio dei ragazzi che pur venendo da famiglie molto belle, comunque da realtà familiari solide, devo dire, però ci si rende conto di ragazzi che hanno bisogno di un'esperienza forte, ecco, e di respirare un'aria, una buona aria, ecco, un'aria fina che bisogna creare appunto con la preghiera. E se all'inizio appunto c'è un po' di resistenza alla fatica sia spirituale che fisica, poi però finita la settimana c'è veramente la gioia, si vedono delle espressioni molto, molto belle, insomma, ecco, quindi questo posso dire di quello che incontro in questa attività.
1: Nicola, grazie del tuo intervento, perché è stato anche molto esaustivo in quello che ci hai detto, soprattutto grazie per il tuo servizio che fai attraverso i giovani, che non è semplice. Noi adesso ti dobbiamo lasciare, perché i tempi della televisione sono sempre abbastanza stretti. Adesso andiamo avanti con il nostro Michele. Comunque, grazie.

0: Grazie veramente, in bocca al lupo e grazie del servizio.
1: Va bene, grazie a voi, grazie, saluto.
0: Grazie Michele, arrivederci.
2: Ciao Nicola.
0: Nicola, grazie, arrivederci. Ma direi Michele che Nicola è stato molto, molto spiegato molto bene il suo cammino.
3: Se ne occupa da molto, quindi sa di cosa parla e conosce, pratica.
0: Ma poi anche questa forma di far avvicinare i giovani attraverso il lavoro della terra, no? Attraverso... C'è stata prima quell'immagine bella che abbiamo visto, addirittura a contatto con gli animali, no?
3: Sì, noi, ripeto, siamo molto legati ai valori della tradizione. La terra ci richiama a dei tempi che oggi purtroppo la società ha dimenticato, perché la società ha dei ritmi frenetici che spesso mal si conciliano con le relazioni, con i rapporti, no? E quindi invece noi siamo legati al fatto che nella vita al primo posto ci sono i valori, c'è la famiglia, il tempo della relazione, del parlare, del conoscerci e soprattutto del pregare.
0: Fermiamoci qua Michele, perché adesso noi andiamo un attimo in pausa e tra qualche secondo ritorniamo e partiremo proprio da questo concetto qui, dal pregare, dalla famiglia. A tra poco su Maria Vision.

0: Comunque diciamo che lo spirito comunque importante che ha Alleanza Cattolica è basato sulla preghiera. Abbiamo sentito prima il nostro Nicola Casappa che parlava proprio di questo, comunque le attività anche con i ragazzi, che noi abbiamo chiamato comunemente campeggi, comunque delle attività sociali che i ragazzi fanno a contatto con la natura, comunque hanno sempre in partenza questo incontro con il Cristo attraverso la preghiera. E prima di andare in pausa, Michele parlava proprio di questo, di quanto è importante comunque il momento di preghiera. Michele?
1: Sì, la preghiera è fondamentale per sé e per gli altri. Nella famiglia la preghiera aiuta a stare uniti e Alleanza, per esempio, inizia sempre l'incontro con il rosario, e poi c'è l'incontro formativo e poi chiude l'incontro sempre con una preghiera dedicata al santo a cui viene in un certo senso intitolata la riunione.
0: Quindi perché ogni serata ha un santo a tema?
1: Ogni gruppo, vengono formate dei gruppi di persone in cui appunto si va lì per ascoltare, c'è sempre diciamo una guida, perché l'Alleanza non c'è il dibattito, no? Che in televisione oggi nella società piace tanto il dibattere, invece in Alleanza si va soprattutto per imparare, quindi la persona. Prima ho citato il libro Rivoluzione contro Rivoluzione, la modalità di Alleanza non è tieni e leggilo, ma io te lo trasmetto, io quindi te lo racconto come io mi è stato raccontato, un po' come gli apostoli, no? Che raccontavano. Ecco, in questi incontri, quando si forma in maniera ufficiale un gruppo, si dedica a un santo a cui si è particolarmente legati. E alla fine l'incontro si chiude sempre con l'invocazione a quel santo specifico.
0: Interessante.
1: Quindi la preghiera ovviamente rappresenta un po' il momento più importante. Per esempio a Milano nell'arco di un mese noi facevamo 3 incontri formativi, il 4º incontro del mese era sempre l'ora di adorazione, quindi si smetteva di fare diciamo le attività più culturali per fermarsi davanti al Santissimo, pregare il Rosario e pregare con Cristo.
0: Michele, cos'è questo libro bianco che hai sotto qua nelle mani?
1: Vediamo prima. Questa è la nostra rivista, Cristianità. Cristianità praticamente prende il nome da quel periodo che oggi viene chiamato brutalmente Medioevo, ma che invece è stato un momento dell'Europa in cui l'Europa viveva di fede, viveva con i principi evangelici, che non significa che fosse il migliore dei mondi possibili, nel senso nessuno di noi è nostalgico, nel senso il passato è il passato, però sicuramente il Medioevo o la cristianità è stato quel

0: periodo in cui il cristianesimo si è sedimentato, no? Come ha detto San Giovanni Paolo II, il cristianesimo ha scelto l'Europa per sedimentarsi e quel periodo viene chiamato cristianità e oggi viene invece bistrattato da tutti, è il Medioevo, i secoli oscuri, i secoli bui, e che invece non è vero. E invece noi vorremmo, ci piacerebbe un nuovo regno di Dio, come ci ha promesso la Madonna Fatima, no? Ha detto il mio cuore immacolato trionferà. Noi viviamo con questa promessa, quindi vivere in una società in cui Dio venga riconosciuto, in cui nel mondo non si può essere perseguitati perché si è cristiani, oppure non è possibile che oggi in Occidente, se un funzionario vuole rifiutarsi di sposare due uomini, debba rischiare la galera. Ecco, questo è un mondo che non può essere secondo il progetto di Dio. In questa rivista, che è una rivista trimestrale, i nostri militanti, persone che conoscono e studiano uno specifico tema, in questa rivista scrivono ed è uno strumento molto utile per approfondire certe tematiche. Come vediamo, il primo titolo è Il Papa in Africa, perché il Papa è sempre il nostro primo punto di riferimento. Quello che dice, quello che fa, per noi rappresenta la nostra bussola.
1: Michele, che difficoltà avete nella proposta di alleanza?
0: La prima difficoltà è quello che ci dicono che siamo un partito politico. Lo sento dire spesso, purtroppo. Oppure che siamo di destra. Questa è una cosa che personalmente non mi piace. Quello che io voto non c'entra nulla con la mia fede. Ecco, queste sono etichette che purtroppo tendono a sminuire qual è la portata dell'associazione, che ripeto è un'associazione di chiesa che ha una proposta di santificazione, questo è importante, solo che lo fa attraverso le opere spirituali, non attraverso le opere materiali. E quindi questa difficoltà è corrompere questa immagine che c'è di alleanza come partito politico, come una realtà conservatrice, o in senso brutto del termine, è sempre una cosa su cui bisogna lavorare. Mi è capitato spesso di proporre a un sacerdote di parlare di certi documenti, come per esempio l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, che io non lo so, non mi sembra che sia un documento di destra, eppure ho sentito qualche parroco che mi ha detto ah no, a noi le proposte di destra non ci piacciono. E allora lì c'è un po' non si dialoga, non si vuole parlare, non ci si vuole conoscere, ma invece sono problemi che secondo me non esistono in alleanza. Ecco.
1: Michele, se dovresti avere un sogno, no? Diciamo per te personale ma anche per l'associazione, qual è questo sogno?
0: Ma il sogno è che la realtà di Alleanza possa, la proposta che ha Alleanza possa essere condivisa da una buona parte della Chiesa. Oggi viviamo in un ospedale da campo, come dice Papa Francesco, e quindi ci rendiamo conto che la prima cosa che c'è da fare è quello di curare le ferite, no? Come i migranti che vengono in Europa. È ovvio che ci deve essere una soluzione politica, ma la prima cosa che fai è li raccogli. È quello che oggi fa la Chiesa, cerca di raccogliere i divorziati, cerca di raccogliere i bambini abbandonati, cerca di raccogliere le famiglie separate e quindi oggi c'è bisogno di questo e siamo pienamente consapevoli. Però c'è anche bisogno in un secondo momento di spiegare il perché della fede, quindi di spiegare il fondamento razionale della fede. Tante persone sono fuori dalla Chiesa perché dicono ma io con i catechisti non mi hanno mai spiegato tante cose, non mi hanno mai saputo spiegare tante cose, oppure ma la Chiesa nella storia ci sono le inquisizioni, ci sono le crociate, quindi mi sento lontano dalla Chiesa. Ecco, questi sono problemi culturali su cui noi vogliamo andare a chiarire e mettere i puntini sulle i, perché la storia della Chiesa è una storia bellissima di cui non dobbiamo vergognarci, ma anche dobbiamo essere orgogliosi di presentarla e proporla.
1: Volevo a tal proposito agganciarmi a due cose che tu hai detto. La prima è il messaggio di Papa Francesco. Io direi che un messaggio bello di

0: Francesco è che lui, al di là della posizione che uno ha separato, non separato, guarda la persona nella sua integrità, e quindi questo è il primo messaggio che secondo me è importante. Un altro messaggio importante è quello che tu adesso dicevi, proprio che c'è questa difficoltà, no? E diffidenza, no? Quello che segna un po', che siamo subito pronti a giudicare l'operato di un altro. Michele, tu conosci i tempi televisivi, no? Che sono abbastanza stretti. Allora io adesso voglio che però dedicare qualche secondo, anche se ci vorrebbe di più, a un po' a chi ha avuto questa ispirazione, chi è stato colui che ha pensato, che ha avuto questa illuminazione di creare Alleanza Cattolica. Com'è nata questa cosa?
1: Sì, come ti dicevo, è stato purtroppo nel video che si è interrotto, ma Alleanza viene fondata da Giovanni Cantoni, che è stato fondatore e primo reggente nazionale dell'associazione, che ha portato in Italia questo testo, Rivoluzione e Controrivoluzione. E io ho avuto la fortuna a Milano di conoscere Marco Invernizzi, che è oggi il nuovo reggente nazionale di Alleanza, è stato per anni dirigente della zona del Lombardo-Veneto per Alleanza Cattolica, ed è stato uno dei primissimi a vedere crescere la realtà. E io, ecco, quindi porto soprattutto l'esperienza di Marco, che è una persona che ha davvero speso molto della sua vita per far sì che la gente apprezzasse il magistero della Chiesa e che soprattutto facesse della cultura la nuova evangelizzazione. Quindi nuova evangelizzazione, questo termine coniato dalla Chiesa, da San Giovanni Paolo II, non è vero che le leggi non c'entrano. Lo stesso San Giovanni Paolo II ha detto che all'interno della nuova evangelizzazione, in cui ovviamente dobbiamo ricordare al mondo che Cristo è risorto, perché il mondo se l'è dimenticato, però poi San Giovanni Paolo II disse: però poi la fede deve far cultura, e quindi la cultura fa parte della nuova evangelizzazione. Ecco, Marco a me ha insegnato questo, ha insegnato a diffondere, a parlare di fede attraverso la cultura.
0: Michele, c'hai pochissimi secondi, perché dopo lo sai che la regia ci tronca prima della trasparenza di finire, quindi in pochissimi secondi il tuo motto, qual è il tuo motto della vita?
1: Il mio motto per la vita, ce l'ho anche nella frase di WhatsApp, servi Dio con gioia e con letizia.
0: E lo stai facendo, perché quello che tu ci trasmetti è proprio questo, trasmetti una grande gioia e una grande letizia. Grazie Michele della tua disponibilità.
1: Grazie a te Massimo.
0: Grazie, è stato veramente un piacere. Michele era un po' che mi chiedeva di fare questa trasmissione insieme, per me è stato un onore, perché comunque ho vicino a me un grande professionista anche sul lato professionale, ma soprattutto un grande persona di fede, quindi Michele sei stato veramente un ottimo insegnante. Noi ci diamo appuntamento per la settimana prossima per un'altra puntata di Ogni Cuore una Missione, e ricordiamoci quello che ha detto adesso Michele, lo ripetiamo il tuo motto?
1: Servire Dio con gioia e con letizia.
0: E noi serviamo Dio con gioia e con letizia, e con questo cerchiamo anche di dare un messaggio a tutti quanti voi. Grazie e buona settimana a tutti, arrivederci.

Preghiera allo Spirito Santo per il buon esito degli esami. O Spirito Santo, tu che il giorno della Pentecoste illuminasti la mente dei tuoi apostoli, facendo loro ricordare e comprendere tutte quelle verità che Gesù aveva loro detto nei 3 anni di vita apostolica, ti prego affinché io possa ricordare e comprendere tutto ciò che ho appreso durante il periodo scolastico, onde gli esami che devo sostenere abbiano buon esito. O Spirito Santo, anche in questo mio particolare assillo, fa che io veda e provi che tu sei veramente lo Spirito di verità, lo Spirito Consolatore che Gesù promise e mandò sugli Apostoli e sul mondo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera di ringraziamento. Signor mio Gesù Cristo, ti ringrazio perché quantunque peccatore non mi hai allontanato da te, ma mi hai concesso di riceverti nel mio cuore. Fa che la mia anima goda sempre la tua pace, che il mio sguardo sia sempre leale e luminoso, che le mie labbra pronuncino sempre parole buone e incoraggianti, che il mio cuore sia generosamente aperto a tutti e sensibile alle necessità altrui, che la mia anima sia sempre attenta ad accogliere sempre e solo la verità, che la mia volontà guidi sempre i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni verso tutto ciò che eleva, che i miei passi mi conducano là dove potrò essere utile, che la mia vita possa essere sempre limpida e generosa come tu vuoi. Amen.

Preghiera per chiedere sapienza e forza. Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore, essere paziente, comprensivo, umile, dolce e buono. Vedere dietro le apparenze i tuoi figli, come tu stesso li vedi, per poter così apprezzare la bontà di ognuno. Chiudi le mie orecchie alle mormorazioni, custodisci la mia lingua da ogni maldicenza, che in me ci siano solo pensieri che dicano bene. Voglio essere tanto bene intenzionato e giusto, da far sentire la tua presenza a tutti quelli che mi avvicineranno. Rivestimi della tua bontà, Signore. Fa che durante questo giorno io rifletta te. Amen.

Preghiera per la famiglia. Signore, benedici la nostra casa perché sia un luogo di amore e di accoglienza. Guarda alla nostra famiglia perché in essa regni la pace. Veglia su ognuno di noi perché cammini sempre nella verità e nella carità. Accogli il nostro lavoro perché ci procuri il pane quotidiano e sia un servizio ai fratelli. Benedici tutti noi perché arriviamo nel tuo regno. Amen.

comprensione e affetto per le persone malate, ascolta la mia voce di persona malata e sofferente. Il mio essere si ribella alla malattia, alla degenza in ospedale, alla precarietà della situazione attuale. In questo momento mi è difficile ripetere sia fatta la tua volontà, ma voglio almeno provare ad accettare questa situazione. Non permettere che la mia sofferenza sia vana e aiutami a credere che associata alla tua passione acquisterà senso e valore anche per gli altri. Benedici le persone che mi assistono, quelli che mi curano, che si ricordano di me e quelli che soffrono con me. Donami il coraggio di soffrire e la speranza di guarire, affinché possa ancora lodare e ringraziare te, datore della vita e padre di misericordia. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita dei santi. Ecco, in questa puntata, questa nuova puntata appunto del 2019, vi farò vedere alcune immagini che riguardano praticamente la vita di Sant'Antonio Abate. Ecco, Sant'Antonio Abate, che appunto questo mese, il 17, si celebra la ricorrenza, è il protettore degli animali. Ecco, dobbiamo subito dire questo, che comunque quando Sant'Antonio Abate era in vita non è mai, diciamo, comparso con gli animali, e successivamente, diciamo, gli saranno poi attribuite alcuni miracoli dovuti appunto agli animali. Comunque poi vi spiegherò meglio come si è evoluta, diciamo, la storia di Sant'Antonio Abate. Ecco, cominciamo subito con la prima immagine che è tratta da un libro d'or. Il libro d'or che cos'erano? Erano i libri delle preghiere. Si chiamavano il libro delle ore, ecco, in italiano, perché ogni ora chi aveva il libretto, questo piccolo libriccino, leggeva una preghiera, ecco, un salmo, qualcosa. Ecco, nel libro d'or che ora vedremo, eccolo qui, noi vediamo il nostro santo che è così attorniato dai fedeli e così alla base appunto

vedete in primo piano gli animali, ecco, vedete gli animali e anche il maialino, cioè, perché di solito l'iconografia di Sant'Antonio Abate è sempre associata alla figura del maialino, eccolo lì, vedete in basso a destra. Ecco, questo è un libro d'oro che è stato realizzato verso il 1400, ecco, circa verso il 1400, ed è un foglio sparso perché probabilmente è andato smembrato nel tempo, e si trova negli Stati Uniti al Paul Getty Museum. Paul Getty Museum. Ecco, io volevo dirvi che appunto Sant'Antonio Abate, che è vissuto tra il III e il IV secolo, ha fatto quasi sempre vita da eremita, ecco, vita da eremita nel deserto in Egitto, ecco, in Egitto. E ha fatto sempre, diciamo, questa vita così isolata, e però fondando delle piccole comunità che poi si sono così diffuse anche in Europa. Ecco, ora vedremo la prossima immagine che riguarda sempre Sant'Antonio Abate, così piano piano vi racconto un po' la storia, ecco, del perché viene associato al maialino. Al maialino. E, ecco, la prossima immagine è sempre tratta da un libro d'oro, anche questo, e, che è circa, questo è stato realizzato verso il 1440, verso, ecco, circa, circa, e qui vediamo il nostro santo che così in questo paesaggio con il libro in mano e il bastone, vedete, il bastone con il campanello, ecco, come parla, perché lui era un eremita sostanzialmente, ecco, no? E con il maialino, vedete, con il maialino. Ecco, queste sono immagini ovviamente successive alla sua morte, no? Sono passati quasi 1000 anni e ce lo rappresentano comunque sempre con questi attributi, ecco, il bastone del Tau e il campanellino e il maiale, ecco il maiale. Anche qui vedete, è un'illustrazione per questo libro d'or in cui avevamo il testo e poi a fianco c'era l'immagine, l'immagine della rappresentazione di quello che si parlava, insomma, di quello che era scritto. Anche se qui vedete ci sono delle evidenti sproporzioni, ecco, il miniatore non è stato molto attento al discorso della prospettiva. Qui è ovvio, se doveva rispettare la prospettiva il santo doveva essere piccolo, piccolissimo, chiaro, o viceversa, insomma. Ecco, ora vedremo la prossima immagine. Anche la prossima immagine è tratta comunque sempre da un libro d'oro, ecco, erano molto diffusi ovviamente tra i benestanti, ecco, tra i ricchi e i nobili. Ecco, quello che vedremo adesso è stato realizzato sempre verso la metà del 1400, questo verso 1460 circa, e si trova conservato in Francia ad Amiens, nella biblioteca appunto cittadina. E qui vediamo il nostro Sant'Antonio Abate, così, che sta leggendo, vedete, sempre con il bastone, il maialino. Ecco, a proposito del maialino, volevo dirvi che cosa? Che sono state le comunità, ecco, che lui aveva fondato e quelle che poi hanno così si sono diffuse in Europa, che sostanzialmente questi seguaci di Sant'Antonio Abate avevano che cosa? Avevano così questa prerogativa, ecco, non soltanto di aiutare i poveri, ma dove era possibile avevano dei piccoli ospedali. Ecco, in questi piccoli ospedali ovviamente curavano i bisognosi, insomma, i poveri. E in questi villaggi dove vi erano queste comunità, la gente del villaggio regalava un maialino agli abati, diciamo, ecco, a questi monaci, e questo maialino poi veniva usato per curare determinate malattie. Ecco, diciamo, il grasso di maiale serviva soprattutto per curare il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, ecco, questa malattia che effettivamente a quel tempo era molto diffusa, anche oggi per quello, non diffusa come allora, comunque era diffusa perché la gente, i poveri mangiavano il pane di segale, no? E nella segale si, diciamo, sviluppava un germe che poteva portare poi a questo cosiddetto prurito, ecco, questo cosiddetto fuoco.

poco di Sant'Antonio, ecco, fuori di Sant'Antonio. E questi monaci, questi abati, seguaci appunto di Sant'Antonio, lo curavano con il grasso del maiale. Per quello, diciamo, nelle rappresentazioni diciamo iconografiche, Sant'Antonio Abate è associato appunto al maialino. Ora, nella prossima immagine, comunque, capiremo una cosa importante, ecco, una cosa molto importante, nella prossima immagine, che è un affresco, ecco, ora lo vedremo, un affresco, eccolo qua, no? Ecco, questo è un affresco che è stato realizzato verso, anche questo, la fine del 1495-1490 circa, ed è un piccolo oratorio che si trova a Brioni, in provincia di Novara. Ecco, questo è l'oratorio di Sant'Antonio Abate. Ecco, qui vedete il nostro santo, è rappresentato con il bastone, ecco, del pellegrino, il campanello, il suo libro, eccetera. Comunque si è scoperto che in questi affreschi, in cui è stato rappresentato Sant'Antonio Abate, è stato scoperto che sono stati realizzati proprio così a ridosso di un'epidemia di peste. Ecco, capite? Quindi, vedete, l'immagine di Sant'Antonio Abate è stata associata alla guarigione. Ecco, anche se qui non c'è necessariamente il maiale rappresentato, il maialino, comunque, ecco, la figura di Sant'Antonio Abate è stata associata alla guarigione, ecco, alla guarigione da una pestilenza, Ora vedremo la prossima immagine, la prossima opera, che è di un artista importante, italiano, magari poco conosciuto, Andrea Pisanello, detto il Pisanello, perché era piccolo di statura sostanzialmente. E in quest'opera, che è conservata a Londra, alla National Gallery, è un'opera che è stata realizzata nel 1445, abbiamo due santi, diciamo, a sinistra Sant'Antonio Abate, vedete, poi a destra c'è San Giorgio, è diciamo una coppia un po' strana, sostanzialmente, perché guardate anche lo sguardo, molto serio, di Sant'Antonio che guarda San Giorgio. San Giorgio è sempre associato a che cosa? Al santo che libera la principessa, San Giorgio il drago, che uccide il drago, in effetti era il patrono, ecco, dei ricchi sostanzialmente, San Giorgio, veniva effettivamente iconografato sempre nelle vesti sontuose, che uccide il male, che uccide il drago. Comunque era così il protettore, ecco, delle fanciulle, il protettore così della nobiltà, mentre vedete qui in quest'opera che invece Sant'Antonio lì con la sua campanellina, ecco, con il fondo, questa bellissima Madonna in fondo oro, che appunto rispecchia il momento, ecco, quasi siamo nel 1445 circa, Pisanello è ancora attardato in certi modi che sono ancora del gotico, ecco, internazionale, gotico cortese per quanto riguarda lo stile. Ecco, ora vedremo la prossima opera, che invece, ecco, anche qui è una composizione un po' particolare, diciamo, non tanto così come discorso iconografico, ma soprattutto perché viene associato Sant'Antonio Abate, che è raro, questa associazione, con una Madonna in trono. Ecco, con la Madonna in trono. E quest'opera, che è un affresco staccato, che si conserva a Brera, a Milano, a Brera, è di Bernardino Luini. Ecco, Bernardino Luini è un artista lombardo che è nato nel 1481 ed è morto nel 1532. Ecco, qui troviamo appunto questa bella composizione, ecco, di impronta classica, ovviamente, a triangolo sostanzialmente, vedete, ecco, in alto c'è la Madonna e due lati abbiamo a sinistra

Sant'Antonio Abate, e a destra Santa Barbara. Ecco, ai piedi della Madonna, bellissima, guardate, c'è un musico, ecco, un angioletto, un musico che sta suonando. Ecco, è una bellissima composizione, ovviamente, con un'apertura prospettica, proprio perché Bernardino Luini guarda ovviamente alla prospettiva. Quella brunelleschiana l'ha acquisita, l'ha approfondita. In effetti siamo nel 1520 circa, quando è stato realizzato quest'opera. E la cosa particolare, attenzione, che è molto rara in un artista, perché voi sapete che molti artisti non si filmavano, mentre qui ai piedi dell'angioletto, ecco, ai piedi dell'angioletto invece, che cosa abbiamo? Proprio la firma, abbiamo la firma di Sant'Antonio Abate. Ecco, se riusciamo a inquadrare, eccola lì sotto, vedete? Bernardinus Lovinius, vedete? Pintix, c'è la P, vedete? La P, e poi 1521, ecco il numero romano, è incredibile, guardate. È interessante perché magari può sfuggire questo particolare, si pensa magari a una scritta, ecco, si riferisce appunto a questa composizione, alla Madonna, invece no, c'è la firma ben chiara, proprio come fosse scolpita. Ecco, Bernardino Luini. E il prossimo artista, e quindi la prossima opera, è di Jacopo Pontormo, nato a Pontorme, per quello si chiama Pontormo, ecco Jacopo Pontormo, e è un artista del manierismo, ecco, toscano, forse uno degli iniziatori del manierismo toscano, e ci ha dipinto questo santo, Sant'Antonio Abate, che è un po' particolare, Jacopo Carucci appunto ha detto il Pontormo, perché appunto è nato a Pontormo, come ho detto prima, eccolo, è una personalità molto estroversa, in effetti guardate qui il santo, insomma, è un po' particolare, questi occhi come che ci guardano, sembrano degli occhi così quasi impauriti, stralunati, ecco, non si capisce bene, guardate, un'opera che effettivamente diciamo, ha questo tono monocromatico, ecco, nel cartiglio in basso è scritto appunto Abate vincit vincit, vedete, ecco, appunto è scritto sempre con il simbolo, ecco, del bastone, del Tao, del santo, ecco, guardate lo sguardo, è interessantissimo, senz'altro un grande artista che comunque ha una sua personalità che ha portato, diciamo, a trattare i personaggi sempre con queste, così, con degli approfondimenti psicologici incredibili, e anche con delle forme che sono abbastanza contrastate, sostanzialmente. Ecco, Jacopo Carucci, detto il Pontormo, Il prossimo artista, invece, è il Ghirlandaio, ecco, sì, Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio, perché la sua famiglia, i suoi genitori, il suo papà era un orafo che realizzava ovviamente oggetti di oreficeria, ma soprattutto ghirlande per le belle dame fiorentine, ghirlande tipo corone, ecco, coroncine, eccetera, per le dame appunto fiorentine. E l'opera che vediamo è un affresco, questo si trova in una piccola absidiola con tanti santi, ecco, guardate questo artista, ecco, il ghirlandaio, come è riuscito al di là così dell'idea decorativa delle ghirlande, ecco, a darci una concretezza effettivamente statuaria al Sant'Antonio Abate. Ecco, questo è stato realizzato nel 1471 ed è un affresco, attenzione, è un affresco, e si trova a Sesto Fiorentino nella pieve di Sant'Andrea, perché ci sono tanti santi, ecco, bellissima questa perché sembra quasi una statua colorata, colorata, guardate il nostro santo con gli attributi del santo senza comunque il maialino, senza comunque diciamo l'attributo quello più popolare, ecco, il maialino. E ora vedremo la prossima opera, è la prossima opera è stata realizzata da un altro artista abbastanza così

eccentrico sostanzialmente, ed è Piero di Cosimo, che ha realizzato questo Sant'Antonio Abate, così, che assiste alla Visitazione. Ecco, sono, vedete, accostamenti un po' particolari, un po' strani, effettivamente la Visitazione di Maria e ci mette Sant'Antonio Abate insieme a San Nicola. Ecco, Sant'Antonio Abate è a destra, in basso a destra, vedete. Ecco, in un paesaggio che ha una descrittività quasi alla fiamminga, vedete, si vede tutto in primo piano e tutto, si vede benissimo anche il secondo piano e il terzo piano, si possono leggere effettivamente quello che sta succedendo, se vedete con attenzione, ecco, non è proprio ben visibile, però alla destra, dietro le spalle di Elisabetta, vi è che cosa? La strage degli innocenti, ecco, per esempio, vedete? Ecco, quindi diciamo che qui Piero di Cosimo, insomma, fa un discorso così particolare, quasi di miscellanea, insomma, il prima e il dopo e il prima viene così mischiato, c'è quasi una premonizione di quello che succederà, ecco, diciamo. Mentre abbiamo il nostro San Nicola e San Antonio Abate che stanno così scrivendo e leggendo sempre con questa così particolare attenzione, ecco, analitica, ecco, diciamo analitica, a tutti i particolari che lui descrive. Ecco, questo allora Pietro di Cosimo, che è nato a Firenze nel 1461 ed è morto nel 1521, di cui Vasari, appunto, nelle Vite parla di uno spirito irrequieto, bizzarro, ecco, soprattutto lui dice il termine bizzarro, bizzarro, questo qui è anche un ingegno astratto, in effetti sì, c'è qualcosa di particolare che effettivamente noi vediamo in queste composizioni, tutto un po' così, sono queste di appunto Piero di Cosimo. Ora vedremo il prossimo artista, che è Alessandro Bonvicino, detto il Moretto. È un artista lombardo che così dipinge San Antonio Abate in maniera un po' particolare, no? Sembra quasi che stia scagliando il fuoco, vedete, alle fiamme. Ecco, qui sostanzialmente gli attributi del santo ci sono, perché c'è il bastone. Ma questo più che non è il bastone del Tao, ma è un pastorale, vedete, con la campanella, e poi sta scagliando il fuoco, vedete, così, una personalità molto accigliata, presente, vedete, in mano alle fiamme, appunto perché appunto a lui si attribuiva così la guarigione dal fuoco di Sant'Antonio, ecco, appunto, come dicevo prima, questa infezione è dovuta appunto a un microbo che si trovava appunto nel pane, nella farina di segale, ecco. E in basso abbiamo il maiale, ecco, vedete, qui la composizione così è classica, ovviamente, perché si rifà al discorso così del classicismo fiorentino sostanzialmente, però guardando anche a un certo naturalismo lombardo, perché Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, è appunto lombardo, e quest'opera è stata realizzata verso il 1535. È un'opera che si trova in provincia di Brescia, nel santuario della Madonna della Neve ad Auro, ed è abbastanza grande perché misura 2,79 m per 148, insomma, centimetri, quindi è imponente, Non è facile così imbattersi in opere in cui compare San Antonio Abate, nelle nostre chiese, e qui in questo santuario abbiamo invece la figura di Sant'Antonio, che così nel fondo, vedete, addirittura ci mette la tiara del vescovo, ecco, così. Queste sono così ovviamente iconografie rielaborate poi dal singolo artista.
Ora vedremo, non può mancare ovviamente Paolo Veronese, perché ovviamente? Perché Paolo Veronese aveva tanta committenza, aveva molta, molta committenza privata, e qui evidentemente dei nobili ovviamente veneziani, dopo una guarigione, gli hanno commissionato questa Madonna in trono con Sant'Antonio Abate. È incredibile, questo è Paolo Veronese. Paolo Cagliari, detto il Veronese, quindi siamo nel 1500, a metà del 1500, questa è stata realizzata nel 1551, guardate anche questa forma un po' a zigzag, no? A due diagonali, una verso sinistra e un'altra verso a destra, mentre appunto a destra abbiamo il nostro santo, così, così ecco, che è posto ai piedi della Madonna, in una composizione fortemente dinamica, in cui abbiamo l'applicazione veramente del tonalismo veneziano, ecco, in cui il disegno non esiste sostanzialmente, tutto è fatto con il pennello, ecco, dall'abbozzo fino alla fine. E questo è Paolo Veronese. Ora vedremo anche un suo ritratto, ecco, perché come sapete molti artisti si sono fatti sì l'autoritratto, però diciamo in maniera singola, soprattutto dal 1600 in poi, ecco. Mentre prima ci sono casi in cui c'è l'autoritratto, sì, singolo ovviamente, però diciamo il più delle volte si dipingevano all'interno della composizione, e questa composizione che è conservata al Louvre sono appunto le nozze di Cana. Ora la vedremo nella prossima immagine, questa grande opera, le nozze di Cana. Ecco, questa è una grande tela, un telero sostanzialmente, no? Che misura quasi 7 metri per 10 metri, è una cosa incredibile. Purtroppo è stata rubata da Napoleone quando è venuto in Italia nei primi decenni appunto dell'Ottocento, ed è stata trasportata a Parigi, al Louvre. Ecco, questa è un'opera che secondo me gli italiani potrebbero benissimo reclamare ai francesi, saremmo ancora in tempo, ma tant'è, purtroppo ormai è stata portata lì e la resterà. Ecco, vedete, in questa composizione le nozze di Cana, vedete, Gesù è al centro e poi ci sono tutti i conviviali e gli invitati che stanno banchettando in questa apertura così, no, architettonica incredibile. Queste balaustre, guardate, è effettivamente una composizione di un dinamismo, di un colorismo incredibile, con Gesù al centro, guardate, che sembra quasi erratico e staccato da quello che avviene. Ecco, allora, si diceva dell'autoritratto, dov'è Paolo Veronese? È il personaggio in basso, sotto Gesù, che sta suonando una viola, un violino, un violoncello, ecco, una cosa del genere, vedete? Anzi, è un violoncello, vedete? È calvo, con vestito di bianco, ecco, vedete, con altri personaggi che suonano, che sono altri amici artisti, e c'è Tiziano che sta suonando il contrappasso, e poi pare che ci sia anche il Bassano, addirittura il Bassano, quel personaggio vestito di azzurro, ecco, vestito di azzurro. Nella prossima opera vediamo il particolare, ecco, perché il particolare ci rende meglio, ecco, la personalità e il momento in cui lui suona, ma si distrae anche perché un altro personaggio gli sta dicendo qualcosa, probabilmente gli sta dicendo di cambiare musica, di suonare un'altra melodia, ecco, è interessantissimo, questa è veramente una delle tante, ecco, così, dei tanti banchetti che Paolo Veronese ha realizzato durante la sua vita. Ecco, allora, con quest'opera terminiamo questa prima parte, incentrata proprio sulla figura di Sant'Antonio Abate. Vedremo la seconda parte, che invece è incentrata tutta sulle tentazioni. Ecco, la sua vita si divide tra le meditazioni e le tentazioni, appunto, del diavolo. E vedremo come gli artisti nel corso dei secoli hanno rappresentato questo momento particolare della vita di Sant'Antonio Abate. Bene, grazie, tra qualche minuto ci rivedremo per la seconda parte. Thank you.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui con questa seconda parte e, come vi ho detto prima, vedremo come gli artisti nel corso dei secoli hanno così dipinto, ecco, le tentazioni di Sant'Antonio. E cominciamo subito con Hieronymus Bosch. Ecco, Hieronymus Bosch, forse l'avete già sentito, è un artista così visionario, è una cosa incredibile quello che ha realizzato. E lui è sempre così, sostanzialmente ha incentrato la sua produzione sul caos. Ecco, il caos del mondo, il caos che riguarda proprio l'uomo su questa terra. E in questa opera, che appunto si chiama Tentazioni di Sant'Antonio, c'è Sant'Antonio, però è attorniato da tutte le cose così più strane e più così cattive anche, ecco, che l'uomo fa. Ecco, questo appunto è intitolato alle tentazioni, ma diciamo che le tentazioni, vedete, il santo è al centro dell'opera, vedete, a sinistra, e è attorniato da tutta una serie di situazioni mostruose che sono dirette verso di lui, ma anche non dirette verso lui. Come dicevo prima, è un artista che ha sempre rappresentato questo caos. Vedete, ecco, il santo è qui inginocchiato e attorno c'è il caos del mondo. Guardate, in fondo addirittura c'è un incendio, ci sono rovine, ci sono mostri, vedete, ci sono così personaggi antropomorfi. Ecco, abbiamo tutte queste situazioni che nascono da questa fervida fantasia di Hieronymus Bosch. Forse è stato il primo, come possiamo dire, il primo artista surreale, ecco, diciamo nel senso proprio del termine, ecco, che ha anticipato di 500 anni la corrente del surrealismo. Sostanzialmente, se pensate ai surrealisti del Novecento come Salvador Dalí, Magritte, ecco, diciamo che lui è stato il precursore, perché se vediamo così con attenzione molti particolari, vediamo appunto personaggi ibridi che sono nati dalla sua fantasia incredibile, Questo è stato realizzato nel 1505 circa, si trova nel Museo Nazionale di Lisbona, quindi in Portogallo. Ecco, vi ricordo che Hieronymus Bosch è nato appunto nelle Fiandre nel 1450 circa, ed è morto nel 1506. Ecco, guardate questi particolari, insomma, sono incredibili. Col santo poverino qua, che effettivamente così, che ha questa ciotola in mano, vedete, con una suola che sta dando qualcosa, ma poi tutto quanto quello che succede intorno è il caos, con dei mostri che nascono appunto da questa fantasia pittorica di Hieronymus Bosch. Ora vedremo anche il suo ritratto, così ci rendiamo conto Del volto di questo pittore. Eccolo qui, qui è la scritta, vedete, in basso sotto, Hieronymus Bosch Pictori, ecco, è diciamo adattato alla lingua italiana. Ecco, questa è un'incisione, una roccaforte bellissima, vedete lui che guarda, no? Si è ritratto mentre guarda un qualcosa di lontano, ecco, molto lontano, non ci guarda assolutamente, sembra immerso proprio così nel creare nuovi personaggi, ecco, questi personaggi ibridi che vi dicevo prima, ecco, che hanno mezzi animali, mezzi mostri, mezzi uomini, non si capisce. Interessantissimo è questo personaggio, che ha realizzato moltissime opere. E anche se ovviamente si stacca un po' dal mondo, ecco, rinascimentale italiano, ecco, siamo nelle Fiandre, quindi è un mondo tutto così anche fantastico, sostanzialmente il suo, sempre però partendo dalle situazioni quelle umane, come appunto ora vediamo in Martin Schongauer, il prossimo artista, Martin Schongauer, che tratta le tentazioni con una fantasia incredibile. Guardate, sono artisti che effettivamente sono degni dei migliori, diciamo, ecco,
registi dei film che hanno fatto il Novecento con film appunto tipo Jurassic Park, per esempio, non hanno niente da invidiare. Questi veramente nell'illustrazione delle tentazioni sono inventati dei mostri incredibili, che probabilmente magari qualche regista ha preso spunto per poi realizzare i film, come vi ho detto prima, come vi ho accennato prima. Ecco l'artista, ecco l'incisione, questa è un'incisione di Marty Schongauer e San Antonio Abate e i diavoli e i mostri. Ecco, se vedete così potete rendervi conto anche qui di una fantasia incredibile nella realizzazione appunto delle tentazioni di Sant'Antonio, che è tentato appunto dai diavoli. Ecco, vi ricordo che Marty Schongauer è stato un grande pittore, attenzione, ma anche un bravissimo incisore come quasi tutti i grandi artisti nordici. E lui è nato a Colmar nel 1450. È morto giovane, perché è morto nel 1491, quindi a 41 anni, eccetera. No? E lui segue appunto la corrente fiamminga di Roger van der Weyde, ad esempio, ecco, van der Goes, eccetera. E questo è stato realizzato nel 1490, guardate, un anno prima della morte, insomma, ecco, un anno prima della morte. E sotto c'è il suo monogramma, Martin Schongauer. Sotto in basso, vedete in piccolo al centro, c'è la sua firma. E il suo ritratto, eccolo qui, Marty Schongauer, non abbiamo una immagine sul ritratto, però ora vedremo un altro, diciamo, artista che con una fervida fantasia, ecco, Stefano Di Giovanni, detto Sassetta, forse non lo conoscete, non l'avete mai sentito nominare, ma Sassetta è stato un buon artista, che è nato a Cortona, quindi siamo in Toscana nel 1423. Ed è morto nel 1450, anzi non sappiamo esattamente la data di nascita, la data di morte sì, però abbiamo i documenti che lo documentano in questa fascia temporale, Ecco, l'opera che vediamo è conservata a Siena, eccola qua, conservata a Siena, è una tavoletta che è conservata a Siena nella Pinacoteca Comunale. E qui vediamo appunto il povero San Antonio.

abate, trascinato per i capelli e bastonato da questi mostri. Da questi mostri, guardate, è incredibile. Quindi, come vedete, anche agli italiani la fantasia non mancava quando vi era da rappresentare appunto le tentazioni, ecco.

in una piccola caverna che era una tomba, ecco, era una tomba, pensate un po', è incredibile questo spacco nella roccia in cui il nostro santo è vissuto per circa 80 anni, insomma, più o meno. E questa è una tavoletta, appunto, che vi ho detto è stata realizzata da Stefano Di Giovanni, detto il Sansetta. Ecco, è un artista che guarda ovviamente la corrente del gotico, quindi non è assolutamente così vicino alla nuova, al primo rinascimento, ecco. Nel 1423, fino appunto al 1450, alla data della sua morte, a Firenze si era sviluppato, diciamo, il discorso della prospettiva. Ecco, qui effettivamente non esiste, abbiamo ancora questo paesaggio che è un po' alla Giotto sostanzialmente, ecco, e seguaci ovviamente. La prossima opera, guardate, è una cosa incredibile, perché è di Salvator Rosa. E effettivamente ha realizzato queste tentazioni, Sant'Antonio, queste Sant'Antonio e Diavoli, è una cosa incredibile. Questi sono mostri alieni proprio, sembrano veramente arrivare da un altro pianeta, guardate. Siamo nel 1600, a metà del 1600, perché Salvator Rosa è nato a Napoli nel 1615 ed è morto nel 1673, ecco. E quest'opera, vedete, insomma, ci dice che anche lui aveva una fantasia incredibile, guardate, ecco, il povero Sant'Antonio con il teschio e il libro, che viene così tormentato da questi mostri, guardate, è una cosa incredibile, guardate. Magari sono mostri che abbiamo anche visto effettivamente nei film di fantascienza, bellissima, anche questo tenebrismo, no? Pensavo Rosa, ovviamente ha, diciamo, questa componente che gli deriva dal caravaggismo. Caravaggio era morto nel 1610, aveva operato a Napoli, aveva lasciato molte opere, quindi effettivamente c'è questa forte componente, appunto, del tenebrismo, luminismo caravaggesco. Ecco qui, i diavoli, è una cosa incredibile, e lui si salva, vedete, con il crocifisso. Ora vedremo anche il suo ritratto, che è un ritratto effettivamente particolare, eh? Vedremo anche il suo ritratto, un ritratto veramente che si sposa con quello che abbiamo visto prima, effettivamente, guardate, è una cosa incredibile, questo autoritratto, che è stato realizzato verso il 1645, quando lui aveva circa 30 anni, perché è nato nel 1615, e si trova conservato a Salisburgo al Museo di Belle Arti. Guardate, anche lui mica ci guarda, un po' come il ritratto che abbiamo visto prima di Jeronimo Bosch, no? Jeronimo Bosch, quando lui guarda lontano, sembra che stia effettivamente pensando ai nuovi mostri che dovrà dipingere. Infatti lui era, diciamo, portato molto per queste situazioni particolari in cui i paesaggi erano oscuri, no? All'interno di questi paesaggi vi erano magari bande di banditi, no? Ecco, di briganti. Ecco, lui effettivamente è un soggetto particolare che usa il chiaroscuro caravaggesco proprio per definire atmosfere drammatiche, tenebrose. Ecco, qui lui, come abbiamo detto prima, non ci guarda. È un bel impasto, bisogna dirlo, praticamente qui il disegno non esiste. Da un fondo chiaro emerge questo suo pensiero, ecco, che va oltre, ecco, la propria così rappresentabilità, diciamo, fisica, ecco, no? Così, come fosse una moderna fotografia, assolutamente, ecco, ci dà una profondità incredibile, no? Che va oltre, ecco, va oltre il quadro, ecco, diciamo, oltre la tela. Ora vedremo la prossima opera, il prossimo dipinto, che è stato realizzato da Diego Velázquez. Ecco, Diego Velázquez, l'abbiamo già visto anche in altre opere.

in altre trasmissioni, in altre puntate, è un grande artista spagnolo, forse uno dei più grandi artisti spagnoli, che ha realizzato anche lui questo Sant'Antonio, però qui lo ha realizzato insieme a San Paolo Eremita, San Paolo Eremita. Dove appunto è vissuto Sant'Antonio, vi erano anche altri eremiti e ogni tanto si incontravano, no? Andavano così per scambiarsi i loro pensieri, le loro meditazioni. Ecco, qui è il momento in cui, vedete, Sant'Antonio Abate va a trovare l'eremita, appunto San Paolo. E c'è un corvo che sta portando il pane, vedete? Ecco, c'è il corvo che scende dall'alto e gli sta portando una pagnotta di pane ai due santi. Eccolo lì in alto, vedete questa roccia a strapiombo, ecco. E però c'è una doppia scena, perché in basso, vedete, a sinistra, dietro le spalle, eccolo lì, dietro le spalle, a parte che c'è un'altra scena in fondo mentre lui sta arrivando o sta incontrando appunto San Paolo. Qui in basso a sinistra è la morte invece di San Paolo Eremita, che secondo la tradizione è morto a più di 100 anni, a più di 100 anni, vedete? Ecco, più di 100 anni, nel deserto, perché qui c'è anche la rappresentazione del leone, vedete, c'è un leone qui. E in fondo c'è la grotta, ecco, e sono colti mentre stanno appunto pregando. Il corvo ovviamente è quello che di solito è sempre rappresentato, che porta il pane, ecco, quando ci sono situazioni di eremiti, perché il corvo è quello che ruba, ecco, ruba la pagnotta e la porta ovviamente a chi deve portarla, a chi di dovere. E ora vedremo anche il suo ritratto appunto di Diego Velázquez, completamente diverso da quelle che abbiamo visto prima, completamente diverso da quello che abbiamo visto prima, perché Diego Velázquez, eccolo qui, adesso lo vedremo, il ritratto di Diego Velázquez, questo grande artista spagnolo che vi ricordo è nato nel 1559 ed è morto nei primi decenni appunto del 1600, e questo è un ritratto di quando lui aveva circa 45 anni, 50, e si trova a Valencia nel Museo di Belle Arti. Ecco, guardate qui, diversamente da quelli che abbiamo visto prima, è un ritratto che ci guarda e che ci penetra, quasi ci mette anche a soggezione. È un ritratto in cui la sua personalità emerge preponderante e viene trasmessa appunto attraverso questi due occhi veramente penetranti, e questo sguardo fiero, cosciente di essere un grande artista. Guardate, ecco, è un ritratto incredibile, con i baffetti, no? Poi, con questa sua gorgiera bianca da cui emerge appunto il colorito, ecco, da questo fondo di tenebre, è incredibile, guardate lo sguardo. Ecco, questo è Diego Velázquez, un grande appunto artista spagnolo. E grande artista spagnolo, ora invece vedremo l'ultima opera, ecco, di questa puntata, che è stata realizzata da Giambattista Tiepolo. Ecco, siamo nel Settecento, quindi poi nell'Ottocento non ci sono state così, non sono stati realizzati dipinti che riguardano la figura di Sant'Antonio Abate, ecco. Anche perché abbiamo avuto un calo nell'Ottocento, ecco, dell'arte sacra a favore dell'arte del realismo, ad esempio, ecco. E qui abbiamo appunto questa piccola opera, un po' particolare, perché Tiepolo, Giambattista Tiepolo, è sempre dedicato ai grandi affreschi, no? Alle grandi partiture, ecco, coloristiche, descrittive, alle apoteosi di nobili, di santi, eccetera, nelle grandi residenze europee, in Spagna, a Venezia, poi non ne parliamo. E quello che vediamo è appunto le tentazioni di Sant'Antonio. Ecco, questo qui non ci sono i diavoli, c'è proprio la tentazione di Sant'Antonio, c'è il diavolo con una bellissima donna ignuda, vedete, che così sta tentando il povero Sant'Antonio, ecco, che lui che è effettivamente col suo libro, ecco, il suo libro, la Bibbia, vedete, la Bibbia in mano, ecco, cerca di così

ripararsi, quasi farsi scudo, ecco, da questo diavolo che è appunto impersonificata da questa bellissima, bellissima donna. Ecco, qui abbiamo un tocco velocissimo nell'esecuzione, in effetti era un frescante velocissimo, attenzione, Giovan Battista Tiepolo, è stato realizzato nel 1724 circa, è piccolo perché misura, è un olio su tela, 40 x 47 cm, si trova a Milano, a Brera. Ecco, se andate a Brera potete benissimo ammirare questa bellissima opera. Ora vedremo come chiusura il suo ritratto. Ecco, il suo ritratto è, non è un ritratto singolo, ma è, diciamo così, diluito in mezzo ai personaggi di un grande affresco, di un'apoteosi che lui aveva realizzato, l'apoteosi del Barbarossa nel palazzo di Würzburg, dei principi Recknau di Würzburg. E ecco, qui noi lo vediamo, questo primo piano, ecco, di Gian Battista Tiepolo. A fianco ci sono i figli, perché lui aveva aiutanti, due figli molto bravi, ecco, molto bravi. Questo è stato realizzato circa tra il 1750 e il 1753, proprio la data, il periodo in cui appunto sono stati realizzati queste affresche a Palazzo di Würzburg. Mi ricordo che è nato a Venezia alla fine del 1696 ed è morto a Madrid nel 1750. È morto a Madrid perché è stato chiamato lì a realizzare tantissimi affreschi, una cosa incredibile, a Palazzo Reale di Madrid. È morto ed è stato poi sepolto lì a Madrid. Ecco, questo è il nostro Gian Battista Tiepolo, così, questo tocco veloce nell'esecuzione, veramente, ecco. E guarda, anche lui guarda l'apoteosi, adesso qui non vi ho portato un particolare, così, un insieme, diciamo, dell'apoteosi del principe Barbarossa, ma lui sta guardando verso l'alto. Ecco, quindi vedete, è non tanto un autoritratto per affermare la propria personalità, come avevamo visto in altri ritratti singoli, ma così lui si inserisce in un contesto generale che assiste appunto a questa apoteosi del principe, appunto nella residenza del principe Würzburg, l'apoteosi di Federico, l'imperatore Federico Barbarossa. Bene, con questa opera terminiamo questa puntata dedicata a San Antonio Abate. Vi do appuntamento alla prossima con un altro santo.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana,

0: In questo secondo mistero vediamo che la madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi insieme alla Madonna, in questo secondo mistero, pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Vi salutano lo studio e di tutta l'equipe di Maria Vision e vi ringraziamo per essere con noi in questo momento di preghiera e di condivisione. In questi giorni sono stata a un incontro di esercizi spirituali e vi ho tanto pensato, ho ricordato tutte le vostre intenzioni, le vostre difficoltà, quello che state vivendo. E vi ringrazio di cuore per quest'unione che ci fa sentire famiglia. Oggi vi ho portato un piccolo segno qui nello studio perché nei giorni in cui ho fatto gli esercizi spirituali pensavo al tempo come un dono di Dio. Perciò ho portato l'orologio e dei fiori, poi vi spiego un po' che cosa vogliono dire questi fiori accanto all'orologio. E il tempo è dono di Dio e guardando l'orologio mi ricordano queste parole del Signore: io sono con voi tutti i giorni. Anche se non riusciamo a percepire la presenza del Signore, soprattutto quando vediamo nella società tanti avvenimenti di sofferenza, di dolore. In questi giorni abbiamo la sofferenza del popolo del Venezuela per il terremoto e anche per tanti eventi in cui i nostri fratelli sono afflitti da persecuzione, da guerre e tante sofferenze per la malattia. Attraverso

Sarai con me in paradiso, quando il ladrone pentito sulla croce chiede a Gesù: Gesù, ricordati di me. Com'è bella questa espressione di Gesù oggi, per dire che il Signore entra in quella nostra, in quel nostro momento, in quel nostro affanno, in quella nostra sofferenza. Un altro passo del Vangelo in cui Gesù riafferma la sua presenza. E quando legge il rotolo del profeta Isaia dice: oggi questa scrittura si è adempiuta. E poi quando visita Zaccheo, entra nella casa di Zaccheo e vede il cambiamento di Zaccheo, la gioia di Zaccheo nell'accogliere Gesù, Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quindi queste parole di Gesù devono ridare a noi la speranza, la gioia e quella fede.

0: non siamo soli nel nostro quotidiano, nelle nostre giornate. E è bello pensare, Gesù con l'incarnazione entra nel nostro tempo, lui che è l'infinito, lui che è l'onnipotente, entra nel nostro tempo. E la cosa bella è che noi, con l'incarnazione del Signore, entriamo nell'eternità di Dio. Nel rito del battesimo degli adulti è molto bello il sacerdote che chiede al candidato: che cosa domani? E il candidato risponde: la vita eterna. Quindi com'è bello pensare che siamo nati per la vita eterna, siamo nati per non più morire, dice Chiara Corbello, questa grande testimone del nostro tempo. Poi accanto all'orologio ho messo i fiori. Questi fiori rappresentano un po'. È la nostra vita, è la bellezza della nostra vita, la bellezza che è data proprio dall'amore con cui viviamo le nostre giornate, i nostri rapporti, le nostre relazioni, il nostro lavoro e anche la creatività. Dio nel nostro tempo, nella società. E poi ho portato i fiori bianchi perché per me rappresentano, come penso per tutti, no? Il candore, la purezza, la grazia. Bella la nostra vita, rende preziosa la nostra vita. Mi ricordo un pensiero di Don Dolindo Ruotolo, diceva: le ore che passiamo davanti al tabernacolo sono semi di eternità, quindi qualsiasi cosa che facciamo sono per l'eternità. Anche il Vangelo di domenica scorsa, com'è bello, Gesù dice che chi dà un bicchiere d'acqua riceve la ricompensa, quindi anche questi piccoli gesti di carità, queste piccole sfumature che ognuno può fare sono per l'eternità, quindi non vanno perdute. E quindi con questo pensiero di eternità, voglio ringraziare con voi il Signore per il tempo che ci dona. Anche se le nostre giornate sono scandite dalla sofferenza, dal dubbio, dal buio, dallo smarrimento, Gesù è con noi. E voglio pregare adesso con voi la preghiera di San Francesco davanti al crocifisso di San Damiano, con questo suo cuore desideroso di conoscere la volontà di Dio, egli pregava così: Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta. Dammi, Signore, senno e conoscimento, perché io possa compiere la tua santa volontà. Di preghiera perché insieme a voi, insieme all'equipe di Maria Vision, vogliamo pregare per voi e con voi. Se volete chiamarci, siamo contenti anche di ascoltarvi e di pregare insieme. Bene, ho tante intenzioni di preghiere e io li voglio affidare tutto al Signore e chiedere al Signore. Come Gesù ci ha insegnato, Padre, dacci il nostro pane quotidiano. Il nostro pane quotidiano rappresenta tutte le nostre necessità spirituali e materiali. Quindi noi con questo cuore di figli, con questo cuore bisognoso di essere ricolmati, vogliamo chiedere al Signore, resta con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pronto, pace e bene?
1: Pace e bene, sorella.

0: Ciao, come sta?
1: Bene, grazie. Come ti chiami?
0: Allora, io sono sempre Concetta.
1: Ah, Concetta, sì, mi
0: Sì,
1: ricordo
0: è
1: di
0: molto tempo però che non ci sentiamo, forse qualche volta non è stata anche
1: Sì,
0: in diretta la
1: sì, sì,
0: trasmissione.
1: sì, sì.

0: Tanto bello,
1: È
0: grazie,
1: bello, bellissimo,
0: grazie
1: perché anche io prego per
0: veramente
1: tutte le
0: allo
1: mamme che
0: staff di
1: sono nel
0: Maria
1: dolore.
0: Vision. Per chi vogliamo pregare, Concetta?
1: Sì, allora io voglio pregare, anzitutto voglio chiedere perdono al Signore per i miei peccati e per i peccati della mia famiglia. Poi prima di tutto inizio per la conversione dei miei figli che sono molto molto lontani, che alcuni non frequentano. Insomma, voglio pregare per questo, per i miei genitori, nuori, per tutti coloro che sono lontani da Dio e anche per me, perché vorrei avere una fede ancora più viva, perché mi sembra che non so pregare, non lo so, mi piacerebbe avere ancora una fede più forte. E poi voglio pregare per la guarigione dei miei figli che hanno problemi di salute, problemi anche del lavoro, perché una volta che non c'è la salute, dove lavorano si lamentano che non lavorano più come prima, mentre sono dei giovani papà che hanno una famiglia da mantenere. Per la pace in famiglia, e ancora chiedo preghiere che abbiamo diversi nodi molto, molto, come devo dire, nodi che se è la Madonnina che scioglie i nodi, si può sciogliere tutti i nodi della mia famiglia, e anche dei miei nipotini che sono di fragile salute, e le voglio affidare a Gesù e Maria per la loro salute e guarigione, se nella sua volontà. E poi voglio pregare per tutti i terremotati, per tutti gli ammalati, per tutte le mamme che sono nel ancora per ultimo e concludo, per i miei cari defunti e per tutte le anime
0: Hai messo tutto il mondo. Un padre e poi
1: Sì.
0: un eterno riposo per le anime del purgatorio.
1: Sì, con tutto il cuore e anche per il gloria al Padre, per Carla Cutis che può intercedere per tutte queste
0: Sì,
1: preghiere che io ho detto, sì.
0: va bene.
1: Ok.
0: Padre nostro, che
1: Nostro
0: sei nei
1: che sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato il
1: santificato
0: tuo
1: il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo
0: così
1: e
0: in
1: così in
0: terra. Dacci
1: terra. Dacci
0: oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi i nostri
1: noi i nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: noi
0: noi li rimettiamo ai
1: rimettiamo ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori.
1: debitori,
0: E non
1: e
0: abbandonarci alla
1: abbandonarci alla
0: tentazione, ma
1: tentazione, ma
0: liberaci dal
1: liberaci dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di
1: Piena
0: grazia,
1: di grazia,
0: il Signore è
1: il
0: con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra
0: donne,
1: le donne.
0: e benedetto il
1: Benedetto il
0: frutto del tuo
1: frutto del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori.
1: peccatori,
0: Adesso e
1: adesso e
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gloria al
1: Gloria al
0: Padre e al
1: Padre, al
0: Figlio
1: Figlio
0: e allo
1: e allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: come era nel
0: principio, ora e
1: principio, ora
0: sempre,
1: e
0: nei
1: sempre, nei
0: secoli dei
1: secoli dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: San Carlo Acutis, prega per noi.
1: Per noi,
0: L'eterno
1: in ogni
0: riposo
1: posto,
0: dona
1: dona
0: loro, o oh
1: loro,
0: Signore,
1: Signore,
0: e splendi ad
1: sempre ad
0: essi la
1: essi
0: luce
1: la luce
0: perpetua,
1: perpetua,
0: riposino in
1: riposano in
0: pace.
1: pace.
0: Amen.
1: Amen. Posso dire l'angelo di Dio per la protezione dei miei
0: Sì,
1: nipotini e di tutto
0: sì.
1: il mondo, che anche un nipotino che sta incominciando a guidare il motorino, che il Signore lo
0: Hai
1: protegga dalle
0: ragione.
1: pericole e per tutti i bambini del mondo e per tutti i ragazzini,
0: Sì.
1: questo.
0: Angelo di
1: Angelo di
0: Dio,
1: Dio,
0: che
1: che
0: sei il
1: sei il
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illuminami,
1: illumina,
0: custodiscimi,
1: custodiscimi,
0: reggi e
1: reggi,
0: governa me,
1: governa me,
0: che ti
1: che
0: fui
1: ti fu
0: affidato
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen. La ringrazio, sorella.
0: Buon pomeriggio allora.
1: Una
0: Siamo.
1: preghiera per tutti voi di Maria Vision e per tutti la grande famiglia che siamo tutti uniti in preghiera. Un abbraccio.
0: Pace bene, pace
1: Pace bene,
0: bene, pace
1: pace bene.
0: bene. Vi ringraziamo veramente per la fiducia e per questo affetto che ci donate. Leggo un po' delle vostre intenzioni, il vostro desiderio di unirvi a.

0: noi nella preghiera ci avete scritto tanto. E preghiamo. Adriana, per Aida dalla Colombia, e la salute delle persone a loro care e per tutti gli ammalati. Pronto, pace bene?
1: Anna Maria,
0: Pace bene!
1: sono Andrella. Mi vedevo prendere. Voglio vedere se.
0: Che bello! Quindi possiamo pregare
1: Andrea,
0: insieme.
1: bello, bello
0: Sì.
1: vedere.
0: Grazie, grazie che ci
1: Scusa.
0: segui, grazie che

0: Bello, che bello.
1: Una
0: Anna,
1: preghiera
0: allora
1: per Rosario, se è possibile,
0: sì, preghiamo
1: dalla
0: per,
1: famiglia.
0: sì, per tua figlia.
1: Settembre potesse venire l'unione di Alessandro.
0: Sì, poi vediamo, non ti preoccupare su questo, questo poi ci sentiamo. Allora preghiamo insieme per tutte le tue intenzioni di preghiera, va bene?
1: Vabbè. Per tutti i giovani, va bene,
0: Bene, Ave Maria, piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia, il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te,
0: Tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le donne
1: le
0: e
1: donne,
0: benedetto
1: benedetto è
0: il
1: il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria.
1: Maria. Come sono
0: Maria,
1: contenta, Anna Maria.
0: grazie, grazie per questa nostra unione di preghiera. Va
1: Bello, bello,
0: bene?
1: bellissimo, mi piace molto.
0: Pace bene,
1: Va bene,
0: la
1: allora ci
0: Madonna ti
1: vediamo qui là.
0: accompagni, pace bene,
1: Grazie,
0: pace
1: ciao ciao,
0: bene, pace
1: Santa.
0: bene, pace bene. Lo stavo dicendo, preghiamo per tutti coloro che soffrono per la malattia e anche per tutte quelle mamme che devono accudire un figlio malato e per le mamme che hanno perso un figlio. Un rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. Famiglia come punto di riferimento, è un genitori che li guidano e che li amano. Io li
1: Pronto, buonasera. Mi
0: pace bene, come ti chiami?
1: chiamo Marisa da Mantova.
0: Pace bene, Marisa, per chi vogliamo pregare?
1: Grazie. Per la figlia schilindonata che Gesù me la salvi sempre.
0: Sì, preghiamo per tua figlia. Va bene, diciamo insieme un'Ave Maria, va bene?
1: Sì, va bene, va bene.
0: Ave Maria, piena di grazia, il
1: Il
0: Signore è con
1: Signore è con
0: te.
1: te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto il
1: benedetto è il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi.
1: per noi
0: Adesso è nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen. Maria, salute degli infermi, prega per
1: Amen.
0: noi.
1: Prega
0: Pace
1: per noi.
0: bene, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie.
0: Pace bene, buon
1: Buona serata,
0: pomeriggio.
1: grazie.
0: Pace bene, pace bene. In questo momento, veramente.

0: amici, per il Signore. Ognuno di noi ha un profumo, avvolge del suo profumo, del suo amore, è l'umanità, la società. E quindi com'è bello pensare che noi che apparteniamo al Signore e siamo questo profumo di Dio, pensate com'è bello, il profumo di Francesco ancora oggi ci parla della bellezza di Dio, il profumo di Carlo Acutis, di Santa Chiara, che rende bella la nostra società per questa fragranza, per questo profumo che rappresenta
1: Emiliana.
0: Emiliana, come stai?
1: Fanno aspettare per una visita, come si dice.
0: Ok, va bene. E preghiamo per...
1: Fino all'altro anno a giugno, penso il posto.
0: Va
1: Sono
0: bene.
1: andata a prenotarmi, devo aspettare, caspita.
0: Preghiamo per questa tua intenzione di preghiera che ti sta tanto a cuore e noi la vogliamo affidare
1: Sennò devo
0: al
1: cambiare
0: Signore.
1: anche, darci prima, non così tanto tempo
0: Va
1: aspettare.
0: bene,
1: Che quei
0: preghiamo.
1: dolori anche, dei muscoli, quelle cose qui.
0: Va bene, preghiamo per questa tua intenzione di preghiera. Vogliamo dire una salve Regina insieme?
1: Sì, salve
0: Salve Regina,
1: Regina,
0: Madre
1: Regina,
0: di
1: Madre di
0: Misericordia,
1: Misericordia,
0: vita,
1: dolcezza,
0: dolcezza e
1: speranza
0: speranza
1: nostra,
0: nostra,
1: salve.
0: salve. A te
1: Con te
0: ricorriamo,
1: scorriamo
0: noi
1: noi
0: esuli,
1: esuli
0: figli
1: figli
0: di
1: Eva, a
0: Eva. A te
1: te sospiriamo,
0: sospiriamo, gementi e
1: gementi,
0: piangenti,
1: piangenti in
0: in
1: questa
0: questa
1: valle
0: valle
1: di
0: di
1: lacrime.
0: lacrime. Orsu
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: nostra,
0: nostra, con
1: rivolgi a noi con gli
0: gli
1: occhi
0: occhi tuoi
1: tuoi,
0: misericordiosi, e
1: misericordiosi, e
0: mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo questo
0: questo esilio,
1: esilio,
0: Gesù, il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: benedetto del
1: benedetto
0: tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno,
0: o
1: o clemente,
0: clemente,
1: o
0: o
1: pio,
0: pia, o
1: dolce
0: dolce Vergine
1: Maria.
0: Maria. Grazie
1: Grazie,
0: per essere
1: buonasera
0: stata con
1: sorella.
0: noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
0: Face bene,
1: altrettanto.
0: face
1: Pace
0: bene,
1: bene.
0: face bene. Ci hanno scritto i nostri fratelli dal Brasile, Alessandra, Aline, poi Alessandra da Trento, per Alessia, per Alice dagli Stati Uniti e per Anna Maria. Principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo, prega noi. Facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo per continuare a pregare insieme. Grazie, grazie.

Bentornati con noi a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Volevo introdurre questa seconda parte del nostro incontro con questo passo del Vangelo. E chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Il significato profondo di queste parole di Gesù sono un invito alla fiducia, perché non possiamo allungare la nostra vita con le sole preoccupazioni. È importante affidarsi a Dio, concentrandosi sul presente senza l'angoscia del domani. Tante volte ho letto questo pensiero, affida il presente alla provvidenza di Dio, il passato alla misericordia di Dio e il futuro all'amore di Dio. Quindi il Signore abbraccia tutta la nostra vita. E quindi chiediamo soprattutto al Signore, soprattutto quando ci sentiamo in questo affanno, in questo disorientamento, chiediamo al Signore di donarci la sua pace e di farci vivere e di farci gustare il momento presente. E anche nei momenti in cui siamo avvolti dalla preoccupazione, dalla sofferenza, e la sua presenza possa far tacere questa tempesta e farci vedere questo raggio di sole che è il suo amore, che è la sua vita e la sua grazia nelle nostre mani. C'è un santo che ha vissuto tanti anni in prigione a causa della persecuzione, e lui celebrava la messa con le briciole di pane, con delle gocce di vino, e il palmo della mano era il suo altare. E questo santo diceva: voglio vivere il momento presente colmandolo di amore. Sia anche questo il nostro programma,

di vita e possiamo ricolmare di amore tutto quello che stiamo facendo, le nostre relazioni, il nostro lavoro, la nostra preghiera, ogni attimo sia veramente un'offerta al Signore. Se volete chiamarci, così preghiamo insieme e ascoltando anche le vostre necessità, le vostre preoccupazioni. E in questo momento ho davanti a tante, tante intenzioni di preghiere e le affidiamo al Signore, all'intercessione di San Carlo Acutis. C'è Anna Maria, poi c'è Anna dal Portogallo, c'è Angela, c'è Anna dal Senegal, Anthony, Antonella, Antonia, Antonietta, per Anu e per Arcangelo. E preghiamo per tutti questi nostri fratelli, voglio pregare per loro un Padre nostro, perché possiamo sentire questo abbraccio del Padre e che è con noi. E ci libera dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo per Barbara dal Brasile, per Bernardino, per Bernarda, per Bharat, per Boilot e per Boenguer dal Sudafrica. Volevo pregare questi nostri fratelli con il Salmo. Io dicevo a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita. Mi decidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduci alla fine. Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spirito, guariscimi e rendimi la vita. Preghiamo per Carlos. Per Carmel da Malta, per Carmen da Laica, per Carol, per Caldarola. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle che hanno a cuore la salute dei loro cari. E quindi voglio pregare per loro e San Carlo Acutis perché sentano questo amore di Dio e anche abbiano la forza di offrire la loro sofferenza al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Preghiamo per Cecilia, per Sisil, per Celeste, per Celin, per Cristina e per Chiecia. Preghiamo per Shang, per Sibella, per Claire, per Claudia e per Claudio Augusto de Santos.

0: Per questi nostri fratelli voglio pregare a questo passo della sapienza. Dio dei Padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunci giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco e Santa Chiara, pregate per noi. Preghiamo per Kleber, per Cristina. Per Cristina da Torino, per Damur e per Daniela. Per D. Eliot, per Denilson, per Desert, per Diana e per Scott. Per questi nostri fratelli desidero pregare per loro l'antifona alla Madonna. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, niente, volevo chiedere una preghiera a Carlo Acutis per mia madre che si chiama Tonia.
0: Sì, preghiamo per la
1: Non
0: tua
1: sta
0: mamma.
1: bene.
0: Sì, preghiamo il nostro Carlo Acutis per la tua mamma. Gloria al Padre,
1: Grazie.
0: al Figlio e allo
1: Al
0: Spirito
1: Figlio e Spirito
0: Santo.
1: Santo,
0: Come
1: come
0: era
1: era
0: nel
1: nel principio,
0: principio, ora e
1: nei
0: sempre,
1: secoli
0: nei
1: dei
0: secoli.
1: secoli dei
0: Amen.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: San Carlo Acutis, prega per noi. Ci saluti la mamma, va bene?
1: Grazie,
0: Pace
1: grazie,
0: bene,
1: grazie
0: pace
1: di
0: bene,
1: cuore,
0: pace
1: pace
0: bene,
1: bene.
0: pace bene. A voi che avete tanto amore per Carlo Acutis, è bello. Insieme vedere questo piccolo testimone, grande testimone, piccolo per la sua breve vita, grande per l'intensità con cui ha vissuto il suo tempo. Com'è bello, lui diceva, il mio programma di vita è vivere più unito a Gesù. Possa San Carlo donarci questo suo programma di vita, possa mettere anche nel nostro cuore questo desiderio di vivere uniti al Signore, il nostro quotidiano, di veramente vedere Gesù come fratello, come padre, e come qualcuno che ci ama e che è con noi, non perché vuole strapparci e deve risolvere i nostri problemi, secondo con la nostra fretta, con il nostro modo di pensare. E il Signore entra nella nostra vita e la cosa più bella che possa fare è donarci la grazia di una relazione con Lui e anche quella pace interiore che ci fa gustare il momento presente, ci fa gustare il tempo che viviamo. Quindi grazie Carlo per il tuo programma di vita, che è bello anche per tutti noi. Preghiamo per Domenico, per Dominique dall'Australia, per Donagi e per Donna Fernandez. Pronto, pace bene?
2: Prende parte bene, madre.
0: Come ti
2: Sono
0: chiami?
2: Lucilla da Modena.
0: Va bene, Lucilla.
2: Sì, voglio pregare.

0: Signore li metto su una, sulla sua strada, che ami Gesù.
1: È un'intenzione molto bella, e preghiamo per questa, sì, per questa tua nipote che abbia un cammino.
0: È un maschio.
1: Ah, è un maschio. Come si chiama?
0: Si chiama Alex.
1: Alex, Alex, preghiamo per questo tuo nipote, sì, che Alex abbia la gioia e di vivere.
0: Una fortuna, trovo sempre.
1: Sì, preghiamo.
0: Sono tutte dall'altra parte.
1: Preghiamo per questo tuo ragazzino, che possa avere la gioia di vivere un cammino di fede, per gustare la bellezza di appartenere a Dio. Va bene. Diciamo insieme un Ave Maria, va bene?
0: Sì, va bene.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Diciamo un'Ave Maria anche per voi.
1: Grazie, sì, diciamo Ave Maria, piena di grazia. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Buona giornata, madre. Ce l'ha dato Gesù Cristo.
1: Pace bene.
0: Pace a tutti e voi. Pace
1: grazie
0: bene.
1: A te.
0: Grazie
1: buon pomeriggio.
0: Grazie a voi.
1: Pace bene.
0: Grazie.
1: Buon pomeriggio. Pace bene. Pace
0: grazie.
1: Bene. Preghiamo veramente per tutti i giovani che hanno bisogno di riscoprire la bellezza del Signore, la bellezza di vivere un cammino di fede. E tante mamme, tante nonne vengono qui ad Assisi per pregare, per affidare a Carlo, a San Francesco, questi ragazzi. E noi li vogliamo portare tutti davanti al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per Eleonor, per Elda, per Eini, per Elena, per Elisabetta da Firenze, per Elisabeth da Caracas e per Emanuela da Reggio Emilia. Voglio pregare questo piccolo versetto. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Pronto, pace bene?
2: Pronto?
1: Pace bene, come ti chiami?
2: Pace bene, mi chiamo Lia.
1: Da dove chiami?
2: Da Aosta.
1: Ah, da Aosta, che bello, così lontano.
2: Sì, è così lontano, ma ogni po' guardo Maria Vigio. Mi piacciono perché c'è tante preghiere.
1: Che bello, grazie. Così sì. Sei in compagnia, no? E non ti senti sola nella. Che bello, brava.
2: Grazie.
1: Per chi vogliamo pregare?
2: Volevo pregare per mia figlia.
1: Sì.
2: Che è un po' depressa.
1: Ah, mi dispiace.
2: Ecco, allora volevo pregare per lei.
1: Preghiamo.
2: E per la sua famiglia, per sua figlia Chloe, uh-huh, e per suo marito.
1: Va bene.
2: Giordano.
1: Quindi è una bella famiglia, che il Signore possa donare la gioia, sì, di vivere a tua figlia, che la depressione, sì, è un male molto brutto, veramente. Così toglie ogni forza e ogni entusiasmo, quindi è tanto, veramente è una malattia particolare che c'è bisogno
0: sì,
1: di tanta
0: non è ancora proprio lei un po' depressa così nel... ma ho paura
1: certo.
0: Che la preghiamo. Gravi ecco, la
1: preghiamo, tu devi dire di pregare, di andare a messa, la parola di Dio
0: sì, questo lo fa
1: questa è una cosa bella, perché la parola
0: molto.
1: Di Dio dicono che è efficace, ma è veramente una medicina per la nostra vita, per il nostro cuore, risana
0: certo.
1: Dalle ferite, quindi c'è bisogno di questo ascolto della parola e anche della comunione eucaristica, fare la comunione e ricevere tutto Gesù dentro di noi.
0: Sì.
1: Preghiamo allora per tua figlia. Ave
0: sì,
1: Maria,
0: grazie.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen.
1: Maria Regina della Famiglia, prega per noi.
0: Grazie delle vostre preghiere.
1: Pace bene, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Pace
0: grazie
1: bene, pace voi. Bene, pace bene. Sta per concludere il nostro momento di preghiera. Io vorrei concluderlo con queste bellissime parole del Salmo 19. Ti ascolti, Signore, nel giorno della prova. Ti proteggi in nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto dal suo cielo santo. Con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Ecco la nostra forza, il Signore nostro Dio. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Grazie per essere stati con noi. Vi salutano tutte le equipe di Maria Vision. A presto e ci risentiamo martedì prossimo. Grazie di cuore, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto

Faccio presto a dire Dio, mi affido a te. Prendi il peso che ho sulle spalle, senza rendermene conto, poi vado.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare che ancora oggi ci concedi questo momento di stare insieme a te, Signore, perché tu, nonostante a volte io mi allontano, tu sei sempre lì a tendermi la mano, mi aspetti per darmi la tua pace, Signore. Io veramente oggi ti chiedo di concedermi la pace e la serenità. Solo vivendo nella tua luce potrò conoscere la vera felicità, che non ci possono dare, Signore, le cose del mondo, le cose materiali. Tu sei l'unica ragione di vita, il Dio dell'amore, il Dio della pace, il Dio dell'unione, il Dio della luce. Signore, ti amiamo e vogliamo vivere per sempre con te, tenendoti la mano. Solo così, Signore, ogni volta che cadiamo possiamo rialzarci, perché solo tu sei l'amore, solo tu sai amare e solo tu dai la pace, Signore. Noi siamo qui per te, Signore, perché tu sei qui e ci aspetti perché ci vuoi bene. A che servirebbe essere qui davanti a te se io non ti cercassi con speranza, se non ti riconoscessi per fede, se non mi accorgessi che tu sei qui, se non avverto questa tua presenza? Come potrà sorgere in me la preghiera? Come potrei incontrarmi con te faccia a faccia? Signore Gesù, rendi forte la nostra fede, apri i nostri occhi alla tua luce, apri le nostre orecchie alle tue parole. Grazie, Signore, per tutto quello che ci concedi, Signore. Tu sei qui e noi ci sentiamo avvolti dal tuo sguardo. È meraviglioso, Signore, essere circondati dal tuo sguardo. Grazie, Signore Gesù, perché tu hai cura di ognuno di noi.
1: Gesù, tu hai insegnato ai tuoi discepoli a pregare e li hai invitati nel mondo per continuare la tua opera di salvezza. Ti glorifico e ti benedico per ogni momento della loro vita in cui hanno insegnato agli altri a pregare come tu avevi detto loro. O Gesù, ti ringrazio per coloro che dagli apostoli hanno ricevuto il mandato di continuare la tua missione nel mondo. E fondi lo spirito di preghiera sul Papa, sui vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi, sui consacrati, sui genitori, sui catechisti, perché possano

0: pregare per gli altri e insegnare agli altri a pregare. Molti non pregano più Gesù, alcuni pregano solo con le labbra, ma il loro cuore è lontano da te. Altri dicono di non avere tempo, ma in realtà non hanno né fede né amore per te. Effondi lo spirito di preghiera nel cuore dei tuoi fedeli, Signore. Gesù, sii benedetto in tutti coloro che pregano volentieri, che trovano tempo e pregano da soli, in famiglia o in gruppo, che possano progredire nel cammino della preghiera e sentirti sempre accanto come un fedele compagno di viaggio. Proteggili dal maligno e da ogni tentazione. Proteggili dall'orgoglio spirituale e dal disprezzo per gli altri. Fa che attraverso la preghiera ti conoscano sempre di più e crescano spiritualmente. La preghiera sia la loro gioia. Benedici quelli che sono immersi nella preghiera e la respirano con tutto il cuore. Il tuo spirito li guidi e li protegga sempre. Benedici anche quelli che pregano, ma non vedono progressi immediati, si stancano facilmente e dubitano di essere esauditi. Gesù, moltiplica gli uomini di preghiera nella tua Chiesa e custodiscili sul cammino della fede. Gesù, tu hai detto: qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò. Credo nella tua promessa, Gesù, perciò ti prego, guarisci il mio cuore, guarisci la mia preghiera, perché il tuo spirito possa pregare in me continuamente. Allontana da me tutto ciò che mi impedisce di pregare col cuore. Guarisci lo spirito di preghiera nelle nostre famiglie, nelle comunità e nella Chiesa. Infondi nei nostri cuori lo spirito di preghiera ed esaudiscici. Guarisci la nostra anima e il nostro corpo. Benedici tutti i malati e gli infermi. Il tuo nome sia sempre nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Donaci la tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Amen. Signore, rafforza in noi la fede in questo momento di profonda sofferenza per tutte queste guerre, Signore, che ci sono nel mondo. Rendici strumenti per testimoniare te nella disperazione, nello sconforto, nel dolore della morte. Signore, fa che le vittime del terremoto in Venezuela riescano a superare questo momento, Signore. Ti prego, Signore, aiuta coloro che a causa del terremoto di questi giorni hanno perso le loro case e i loro cari, fa che possano tornare a vivere al più presto con gioia e speranza per il futuro, Signore. Signore, ti vogliamo pregare pure per tutti i nostri giovani. Questi giovani che non si conoscono, Signore, che vivono nella disperazione, che vivono drogandosi, bevendo, poi non capiscono quello che succede per tutti questi incidenti, Signore. Signore, fa che il tuo Santo Spirito possa entrare nella loro mente, nel loro cuore e capire che la gioia vera, la pace la dai solo tu, Signore, non la dai il mondo. Quello che noi tocchiamo con mano poi svanisce, Signore, svanisce da un momento all'altro, mentre sei tu la verità, la grande verità, Signore, che ci dà la forza, anche se attraversiamo momenti di grande fatica, di grande preoccupazione, di dolore, Signore. Ti vogliamo pregare veramente in questo momento per tutti gli ammalati, per tutti gli ammalati che hanno perso la speranza, per tutti gli ammalati che si

trovano negli ospedali, che hanno perso la speranza e che si rendono proprio, che non si rendono conto che e tu sei, Signore, la loro salvezza. Ecco, fa che queste persone possano affidarsi a te, Signore. Ti vogliamo pregare per tutti i carcerati.

Credo in te e ti amo. Tu sei qui, Gesù. Lo credo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Eppure ancora ti chiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni, ti attendo con amore. Vieni, il mio cuore ti saluta ed esulta per la tua venuta. Vieni, Gesù, perché il mio corpo e la mia anima desiderano abbracciarti. Tutto il mio essere, tutta la mia vita, vuole diventare un unico richiamo, un'unica voce, la voce del desiderio di te. Come un bimbo che brama la sua mamma, così l'anima mia anela a te, Gesù, e ti chiama. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, il mio cuore, unito a quello di tua madre Maria, ti chiama. Vorrei con Maria vivere quello stesso anelito con il quale ella ha atteso il Messia, Redentore del suo popolo, pur non sapendo che proprio lei sarebbe divenuta la madre del Messia e quindi tua madre. O Gesù, vorrei vivere quello stesso amore e quello stesso desiderio di cui il suo amore ardeva dal momento del tuo concepimento fino alla tua morte e risurrezione. Maria, ti offro il mio cuore perché tu possa cambiarlo e renderlo simile al tuo, capace di amare ardentemente Gesù, perché il mio cuore e la mia anima possano ripetere in continuo: vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, tu hai detto: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Io ti saluto, Gesù, perché credo che tu sei la luce e il sole che illumina i cuori e le anime. Vengo a te e apro il mio cuore a te, perché tu possa entrarvi e rischiarire ogni tenebra, e perché tu possa illuminare ogni angolo della mia anima, soprattutto là dove sono le ferite, le radici del peccato e delle abitudini cattive, lì dove regna il buio e il freddo. Dal profondo del mio essere ti chiamo, Signore, luce della luce, Gesù, rischiara il mio cuore. Signore Gesù, vieni nelle nostre famiglie, hanno bisogno della tua luce. I genitori hanno bisogno della tua luce per educare i propri figli, i coniugi per vivere nell'amore e nella fedeltà. I giovani hanno bisogno della tua luce per essere trasparenti e sinceri. Gesù, riempi il cuore dei genitori del desiderio di te, affinché possano trasmetterlo ai figli. Gesù, tu sai quante famiglie sono immerse nel buio. Molte volte vivono nel disordine, nell'inquietudine, nel conflitto, perché non c'è più fiducia e amore. Nelle tenebre del male si uccide la vita non ancora nata, e la vita nata soffre terribilmente la mancanza della luce che soltanto l'amore può infondere nei cuori. Signore, rifletti la tua luce affinché rischiare i cuori di tutti noi. Signore Gesù, hai fondato la tua Chiesa perché fosse luce delle genti, città fortificata sul monte, visibile a tutti, lampada accesa sul candelabro per illuminare tutto il mondo. Grazie Gesù.

0: della tua luce e ci illumina tramite la tua Chiesa. Fa che essa, come tua sposa, rimanga fedele e sveglia, aspettandoti nella preghiera, nel canto, nell'amore e nella pace. Fa che tutti insieme, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, come le vergini sagge, vivono nell'attesa vigilante, finché torni tu, unico loro sposo. Fa che il tuo popolo, sempre e ovunque, ovunque, canti il tuo ritorno e nella forza del tuo spirito annunzi: vieni, Signore Gesù, nella tua Chiesa e attraverso essa nel mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Adesso continuiamo la nostra preghiera con il canto.

0: Ora, carissimi fratelli e sorelle, vogliamo pregare per le intenzioni che sono arrivate oggi qui a Maria Visionno. Abbiamo Maria da Ciampino. Signore mio, ti affido Chiara, Mattia, Ciro, Gigliola e tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni e Claudio e Tonino. Clementina da Cosenza, pregate per le mie intenzioni. Anna Luisa da Agrigento, per le persone a me care, Gesù pensaci tu, per i miei genitori in suffragio. Giulio da Cianciana Cavallaro, sia lodato, glorificato, adorato Gesù Cristo sacramentato. Porti la fede nel mondo. Amen. Laura da Macerata, vi chiedo di pregare con tutto il cuore per mia nipote, affinché la visita specialistica porti un esito buono. Signore, confido in te. Giuseppina, dalla provincia di Palermo, preghiere per la mia famiglia di liberazione e guarigione. Adriana, della provincia di Potenza, chiede preghiere per lei stessa, Adriana, e per il figlio Matteo. Grazie. Il Signore vi benedica. Maria da Bagheria, preghiere per suo marito che ha problemi di salute. Per i nostri cari defunti in purgatorio, Maria Antonietta da San Vitaliano. Fortunato da Milano, preghiere di conversione per mamma Antonina, Gina e Salvatore. Luigi da Nola, preghiere per la sua guarigione. Cinzia da Roma, preghiere per l'anima della mamma e per lei, per avere un sostegno. Giulia da Santa Maria degli Angeli, per Vincenzo di 2 anni. Sta facendo dialisi e trasfusione. D'Amato Antonio Domenico, preghiere per la sua famiglia. Filomena da Cassino, preghiere per la salute e protezione della figlia.
1: Signore Gesù, tu sei la luce per illuminare le genti, quella che rischiara quanti stanno nelle tenebre e nell'ombra dei morte. Ti adoro e ti invito, vieni Signore Gesù, in questo mondo e disperdi le tenebre. Lì dove sono le guerre, le ingiustizie, la violenza, l'odio, l'inganno, entra, Signore, e risplendi, perché possa tornare la pace, il perdono, l'amore. Con la mia tenebra contribuisco alla tenebra del mondo, perciò ora rinuncio alla mia tenebra, al peccato e a tutto quanto mi allontana da te, o Gesù. Rinuncio anche a nome di coloro che non vogliono o non possono rinunciare, affinché ogni cuore si apra alla tua venuta e alla tua luce. Gesù, luce delle genti, illumina ogni uomo e ogni popolo. Gesù mio, ti ringrazio perché posso chiamarti e aspettarti. Grazie perché mi senti, perché trasformi il mio cuore. Tutta la mia vita ti dia lode e benedizione. Che la tua venuta afferri il mio essere. Che la tua luce invada la mia esistenza intera. Rendimi tuo testimone e vieni attraverso di me, nella mia famiglia, nella mia comunità, nella Chiesa e nel mondo intero. che io diventi quella fortezza sul monte, quella lampada accesa di cui ci parli nel Vangelo. Vieni e risplendi in me, Signore, affinché anche gli altri possano vederti e trovarti. Signore Gesù, credo nel tuo amore verso tutti i malati, gli infermi, i peccatori e verso quanti sono lontani da te perché non ti conoscono. Credo nel tuo amore, Gesù, per quelli che si sono allontanati da te e si sono abbandonati ai vizi e alle abitudini cattive. Perciò non ti chiamano più e non pregano. Credo anche nel tuo amore per coloro che si sono lasciati influenzare dal male, si sono lasciati possedere dal male, anche se fanno tutto per non sentirti e non accoglierti, tu non li rifiuti. Stendi la tua mano su di noi e guariscici, Gesù. Illuminaci, consigliaci e riempici dei doni dello Spirito Santo. Entra in ogni angolo oscuro del mio cuore e guarisci tutte le mie ferite e quelle dei miei fratelli. Manifesta la tua potenza e la tua gloria. Attiraci tutti a te, Signore. Entra anche nei cuori delusi e soli, nella vita di coloro che sono allontanati da te e dagli altri. E fondi la tua benedizione su di noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo pregare per Lucilla, che chiede preghiere per il figlio Marco di 24 anni, per la sua guarigione interiore, affinché trovi un lavoro. Paola da Prato, preghiere per la sua salute fisica e morale e i suoi figli. Filippo Giacco da Torino, chiede benedizione per la moglie Rita e figli, Andrea e Fabio, affinché la notizia che aspetta vada a buon fine. Grazie Gesù. Rossella da Bitonto, e chiede preghiere per la sua famiglia, per la guerra e per tutti gli uomini politici. Angelina dalla provincia di Caserta, preghiere per suo figlio Salvatore. Signore, spesso noi siamo capaci solo di lamentarci, di compiangerci. Siamo abituati a vedere sempre il peggio, la negatività, la tristezza. Tu con il tuo spirito

0: Signore, ci fai capire che invece tante sono le cose da lodare, per cui dobbiamo ringraziarti e pregarti, perché la forza più grande viene da te, l'amore che tu ci doni continuamente e che possa essere trasmesso ad ognuno, a tutti noi, ed essere capace a portare questo amore, questa forza, Signore, la speranza soprattutto agli altri. Ecco, Signore, fai che nelle nostre bocche, esca sempre questo, lo spirito della speranza, lo spirito dell'amore, lo spirito del conforto. Signore, aiutaci veramente a portare te agli altri, Signore, a fare conoscere te alle persone che ancora non ti conoscono, Signore, perché purtroppo ancora ci sono persone che non conoscono il tuo amore che tu hai per ognuno di noi.
1: Gesù mio, tu vera vita, sei giunto fino a me. Concedimi allora di morire al mondo per vivere solo di te. Mio Redentore, con le fiamme del tuo amore, distruggi in me tutto ciò che non ti piace e dammi un vero desiderio di darti gioia e compiacerti in tutto. Donami una vera umiltà che mi faccia amare le umiliazioni e allontani da me ogni ambizione di volere apparire. Donami lo spirito di mortificazione che mi induca a rifiutare tutto ciò che non tende al tuo amore e abbracci con affetto quello che dispiace al senso e all'amor proprio. Donami una perfetta rassegnazione alla tua volontà, abbracciando serenamente i dolori, le infermità, le perdite di oggetti cari o di parenti, le desolazioni, le persecuzioni e tutto ciò che dovrò affrontare. Ti offro me stessa affinché ne disponga a tuo piacere. Concedimi la grazia, Signore, di ripetere sempre questa mia offerta totale, specialmente nell'ora della morte. Fa che in quel momento ti sacrifichi la mia vita con tanto amore, in unione al sacrificio della tua vita, offerta per me all'Eterno Padre. Gesù mio, dammi luce, fammi conoscere la bontà e il mio obbligo di amarti, specialmente per l'amore che mi hai dimostrato morendo per me e rimanendo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti prego di infondere luce a tanti infedeli che non ti conoscono e tanti eretici che sono fuori dalla Chiesa e a tanti peccatori che vivono privi della tua grazia. Gesù mio, fatti conoscere e amare. Ti raccomando ancora tutte le anime del purgatorio. Sollevale dalle pene che soffrono e abbrevia loro il tempo della privazione della tua vista. Fallo per i tuoi meriti e per quelli di Maria Santissima e di tutti i santi.
0: E ora, carissime fratelli e sorelle, preghiamo insieme per tutti voi che col cuore colmo di speranza vi affidate fiduciosi alle nostre preghiere e diciamo: cuore di Gesù,
1: tu sai.
0: Cuore di Gesù,
1: tu puoi.
0: Cuore di Gesù,
1: tu vedi.
0: Cuore di Gesù,
1: provvedi.
0: Cuore di Gesù,
1: concedi.
0: Cuore di Gesù,
1: io credo al tuo amore per me.
0: Cuore di Gesù,
1: pensaci tu.
0: Anima di Cristo,
1: santificami.
0: Corpo di Cristo,
1: salvami.
0: Sangue di Cristo,
1: inebriami.
0: Acqua del costato di Cristo,
1: lavami.
0: Passione di Cristo,
1: confortami.
0: O buon Gesù,
1: esaudisci.

0: Cucimi tra le tue piaghe,
1: nascondimi,
0: non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno.
1: Difendimi
0: nell'ora della morte,
1: chiamami
0: e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni.
1: Amen.
0: Dio sia benedetto.
1: Benedetto è il tuo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
1: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
0: Carissimi fratelli e sorelle, la nostra adorazione sta volgendo a termine. Continuiamo sempre a pregare gli uni per gli altri. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito. Scusatemi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non si

0: sia causata dal Signore. In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me. Oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.

Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.

Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Gloria.

C'è una domanda che raramente abbiamo il coraggio di pronunciare, ma che tante volte attraversa il nostro cuore. Signore, ti importa ancora di me? È da questa domanda che nascono molte delle nostre paure, perché quando non siamo più sicuri di essere amati, tutto diventa più pesante e anche la speranza comincia a vacillare.

non è un dubbio che nasce all'improvviso. Si tratta di qualcosa che si insinua lentamente, magari dopo una delusione, dopo una perdita, dopo una preghiera che sembra rimanere senza risposta. Così, senza quasi accorgercene, iniziamo a vivere come se dovessimo portare tutto il peso della nostra vita e tutte le nostre fatiche da soli. È esattamente l'esperienza che vivono i discepoli nel Vangelo di oggi. La tempesta non scuote soltanto la barca, scuote l'immagine che i discepoli hanno di Gesù. I discepoli vedono Gesù dormire e per un istante dubitano che il Signore si stia ancora prendendo cura di loro. Non è difficile immaginare quello che passa nel loro cuore. La tempesta ormai non è più soltanto fuori, la tempesta è entrata dentro e il dubbio è uno solo. Signore, ti importa davvero di noi? Ed è proprio qui che il Signore va al cuore del problema. Gesù, prima ancora di mettere a tacere il vento, di sgridare il vento, parla ai suoi discepoli, perché sa che la tempesta più pericolosa non è quella che infuria fuori di noi, ma è quella che si scatena dentro il nostro cuore quando iniziamo a dubitare del suo amore. Il Vangelo però non dice qualcosa di nuovo rispetto alla prima lettura, rivela allo stesso modo il cuore di Dio. Attraverso Amos il Signore guarda il suo popolo e, più che lamentarsi del suo peccato, soffre nel vedere che quel peccato ha spezzato la comunione con Lui. Per questo continua a cercarlo, a parlargli, a chiamarlo a sé. E questa è la cosa che più colpisce di Dio. Noi, quando un rapporto si ferisce, dopo un po' ci arrendiamo, ci stanchiamo di cercare, di aspettare, ci stanchiamo di ricominciare. Dio invece non si stanca mai. Dio invece non si stanca mai di noi. Continua a venirci incontro, continua a parlarci attraverso la sua parola, continua ad aspettare con pazienza il nostro ritorno, perché il suo amore è sempre più fedele di tutte le nostre infedeltà. E questo è il suo desiderio più profondo, non avere davanti a sé delle persone che semplicemente gli obbediscono. Dio vuole dei figli che si fidano del suo amore e che si lasciano raggiungere dalla sua misericordia. E forse è proprio qui che anche noi tante volte fatichiamo a credere. Pensandoci, forse facciamo più fatica a fidarci dell'amore di Dio che a credere nella sua esistenza. Il Vangelo di oggi ci ricorda invece che la fede nasce proprio da qui, dal credere che il Signore continua a prendersi cura di noi, anche quando il suo modo di farlo ci rimane incomprensibile. Per questo Gesù domanda: perché avete paura? Gesù non fa questa domanda per dire il vento non esiste. Il vento c'è e la stessa cosa vale per noi. Gesù non ci sta dicendo che il dolore sia un'illusione. Il dolore nelle nostre vite c'è. Ma Gesù fa questa domanda per dirci, per farci comprendere che nessuna tempesta ha il potere di cancellare l'unica verità, ossia che il Signore continua a prendersi cura di noi. Forse lo fa in silenzio, forse in un modo che noi non comprendiamo, ma il Signore non smette mai di custodire la relazione con noi. Forse la fede allora non consiste anzitutto nel non dubitare mai di Dio, ma nel lasciare che sia la fedeltà del suo amore a sostenere la nostra vita, anche quando tutto sembra dirci il contrario. Allora è questa la conversione più profonda che il Signore oggi ci chiede: non fare qualcosa in più per Lui, ma credere un po' di più al suo amore, perché soltanto quando ci lasciamo amare da Dio che la paura perde la sua forza e il nostro cuore ritrova finalmente la pace.

0: Solo Dio è fonte di pace e conduce la storia degli uomini verso la salvezza. Preghiamo quindi con fede e diciamo:
1: Dio della pace, ascoltaci.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sia nella storia degli uomini, annuncio e credibile della Signoria di Gesù Cristo su tutte le potenze di male che minacciano la vita degli uomini. Preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché il Signore converta il cuore degli uomini e fermi il braccio dei violenti che sconvolgono la convivenza armonica delle nostre città. Preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché colui che domina la furia del vento e del mare porti tranquillità e pace nel cuore di chi vive incapace di amore e di perdono. Preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché in ogni tradizione religiosa non manchi la voce sapiente e coraggiosa di profeti che sanno preparare gli uomini all'incontro con il mistero di Dio. Preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per tutti noi, la nostra partecipazione a questa Eucaristia apra la nostra vita all'intercessione, affinché sappiamo in ogni occasione presentare al Signore il grido di salvezza che sale dall'umanità tutta. Preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci. Vogliamo affidare al Signore anche tutti coloro che chiedono le nostre preghiere. In particolar modo affidiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle della famiglia Morani, Santiago, Martinez, Guidigno, Antonio, Volces, O'Donnell, Millollel, Serkeis, O'Ferris, e affidiamo alla misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte, in particolar modo la nostra sorella Blanca, Domenica e tutti i defunti della sua famiglia. Per questo ti preghiamo. Signore della pace, ascoltaci. Dio della nostra vita, accogli la preghiera della tua comunità.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella Tua misericordia, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventino in Cristo un sol corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e di grazia, perché possiamo stendere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu hai benedetto la tua presenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale

0: serenità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

100 degrees. Il corpo è 100 degrees.

0: canto numero 118.
1: Più uno.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ricordo che al termine, appena dopo la benedizione finale, avremo un momento di preghiera, ci sarà l'adorazione eucaristica che terminerà con la preghiera dei Vespri. Quindi chi vuole fermarsi con noi, ecco, preghiamo insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Trecentosessantotto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
1: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Salvatore.
1: Preghiamo Cristo, Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
2: Diciamo insieme: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.

0: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Acclamiamo insieme.
1: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito,

opera, Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro

numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

per tutto quello che Lui ci ha regalato e soprattutto perché durante tutto questo mese sicuramente Lui è stato presente nella vita di ognuno di noi e dobbiamo sempre dire Signore grazie perché come nel matrimonio, nel bene e nel male, Tu sei stato sempre presente. Oggi offriamo la Santa Eucaristia per l'anima di Rita, Angela, Daniela e per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone della foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità il Signore non fa alcuna cosa senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me. Oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, nella Tua giustizia.
3: Guidami, Signore, nella Tua giustizia.
2: Tu non sei un Dio che gode del male, non è Tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al Tuo sguardo.
3: Guidami, Signore, nella Tua giustizia.
2: Tu hai in odio tutti

0: i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta, guidami Signore nella tua giustizia. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il brano di questo Vangelo ci ricorda una cosa che dobbiamo anche meditare noi, no? Nonostante i discepoli erano con Gesù, hanno provato paura, hanno sperimentato che cosa è la paura, no? Allora, mentre c'era questa tempesta, questo mare che era agitato, Gesù sembra dormire. I discepoli sperimentano o si sentono abbandonati dal Signore. E quindi, quante volte anche noi, nelle nostre difficoltà della vita, abbiamo questa impressione, no? Che Dio non si ricorda di me, Dio è lontano. Quante volte, cari fratelli e sorelle, anche noi abbiamo pensato questo, no? Sarà che Dio esiste? Perché io sto pregando, pregando, pregando, caspita, e non mi risponde mai alle mie preghiere, no? Sarà che si ricorda di me? Sarà che io sono importante per Lui? Sarà che Dio è così impegnato in altre cose che io sono l'ultima persona? Magari entro in questo elenco delle persone importanti per Lui? No? Quante volte noi, cari fratelli e sorelle, attraversiamo diverse tempeste della nostra vita, una malattia, una delusione, un problema in famiglia, un momento di scoraggiamento, e quante volte sembra che Dio non parla? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Questo lo ascolto tante volte io, no? Dov'è Dio? Ma la cosa importante che dobbiamo ricordare, questo Vangelo ci ricorda una verità fondamentale. Nella nostra barca Gesù è sempre presente. Nella vita di ognuno di noi Gesù è sempre presente. Gesù non abbandona mai a nessuno. Anche se io non sono in grado di comprendere i suoi tempi, Gesù è sempre con ognuno di noi. Anche quando io penso che Dio non mi sta ascoltando, che Dio non mi risponde, che Dio mi ha abbandonata, che Dio mi ha abbandonato, che sembra che mi sta castigando il Signore perché non mi risponde, Lui è sempre presente nella barca, nella vita di ognuno di noi. Gesù è sempre presente. Anche quando io dico, stia addormentato, no. Lui è presente, sempre nella barca di ognuno di noi. Allora, Gesù calma questo momento.

momento di tempesta. Gesù calma questo momento che tutti noi attraversiamo ogni giorno, no? E poi dice ai suoi discepoli e anche a noi: perché avete paura, gente di poca fede? Perché dobbiamo avere paura noi? Perché siamo questa generazione di poca fede? Nonostante ogni giorno stiamo contemplando la grazia, la misericordia, l'amore del nostro Signore, sempre torniamo a avere questa paura, questa mancanza di fiducia. Allora Gesù non sta rimproverando i suoi apostoli perché hanno chiesto aiuto, neanche a noi rimprovera il Signore, anzi il Signore è contento che in questo momento in cui tu hai bisogno tu sollevi un po' alto la voce: Signore salvami, sono perduta, sono perduto, non so dove sto andando, Signore, in questo momento. Quello che il Signore chiede ai suoi discepoli e a noi oggi è passare di questa paura alla fiducia. Quello che ho detto in questi giorni, ricordare che noi non siamo soli, cari fratelli e sorelle, in questa barca dove siamo noi, non siamo soli. La persona che sta guidando questa barca si chiama Gesù, e in questo devo ricordarlo. Nel momento della tristezza, nel momento della paura, nel momento dello scoraggiamento, nel momento di una prova che tutti noi affrontiamo ogni giorno, io devo ricordare: non sono solo, non sono sola. E la cosa più bella, sapete qual è? Che anche se noi non vediamo fisicamente a Gesù, Lui invia sempre i Suoi angeli. E quando io parlo di angeli, già sapete che io sto parlando di un uomo, di una donna, non di questi angeli che sono qua dipinti sul tetto della chiesa, che tu dici: guarda, il Signore mi ha inviato questa persona proprio in questo momento, giusto in questo momento in cui avevo bisogno di sentire quella parola, di ricevere quell'abbraccio, di ascoltare quella frase. Il Signore invia sempre i Suoi angeli per ricordarti e ricordar anche a me, che ogni tanto lo dimentico, che non sono solo, che c'è un Dio misericordioso, un Dio buono con ognuno di noi. Quindi il Signore invita a tutti noi che stiamo attraversando questa tempesta, che si può chiamare malattia, che si può chiamare problema in famiglia, che si può chiamare delusione, il Signore ti invita a passare dalla paura alla fiducia. La fede che tutti noi dobbiamo avere nel nostro Signore Gesù Cristo non significa che non avremo problemi. Ok? La fede mi dice e mi ricorda che Cristo è più forte di tutti i problemi che io posso attraversare in questo momento. Ecco quando dico sempre a voi: io devo dirle al mio problema: ho un Dio grande. Non a Dio devo dirle: ho un problema grande. Quindi io ho un problema, una situazione terribile, un momento di tristezza, sto provando un po' di rabbia, quello che stiamo provando in questo momento, ma tu ricordati che tu hai un Dio grande, un Dio che ti ama, un Dio che è presente nella tua vita, un Dio che non ti dimentica, un Dio che sta guidando la tua barca, un Dio che ti chiede: apri gli occhi, tesoro mio, che io sono con te, non ti ho abbandonato, io ti ascolto. Io ti ascolto. E quando noi pensiamo che il Signore non mi ascolta, che il Signore è muto, nel silenzio Lui sta lavorando, piano piano. E di questo c'è una persona che può dare testimonianza in questa chiesa, in questo momento. Una persona che mi chiede a me: prega, prega, prega, prega. E adesso lei sta iniziando a vedere, non so come dite in italiano, i primi spunti, no? Della pianta. Ecco, ecco, vedi? Quindi anche quando tu pensi che il Signore non ti ascolta, lascialo lavorare, perché nel silenzio Lui sta lavorando. I Suoi tempi non sono i nostri tempi. È vero che noi vogliamo tutto così, risolvere tutto così, ma tu guarda quel problema, come dicevo domenica, guarda il tuo problema, non fuggire del tuo problema, non fuggire dalla tua croce, guarda quella croce. Guardala con misericordia, con fede, e dite a te stessa o a te stesso: di questo problema io devo uscire forte, coraggioso, coraggiosa, devo vincere. Questo problema, questa croce mi deve aiutare a crescere, a essere un'altra persona diversa da quella che sono in questo momento. È vero che adesso sono debole, che sono triste, però

0: questo problema insieme con Gesù Cristo lo possiamo vincere. Questo dobbiamo ricordarlo sempre, che si presente questa onda, che si presente questa tempesta, perché ogni giorno abbiamo una. Tu ricordati, io non sono sola, io sono con Gesù. Gesù mi sta accompagnando, Gesù mi dà la forza, Gesù mi aiuta e Gesù mi si fa sentire. Ogni giorno per ricordarmi, tu non sei sola in questo momento. Quindi, cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore oggi e ogni giorno che accresca la nostra fede, che aumenti la nostra fede, perché quando arrivino questi momenti di prova che tutti noi dobbiamo affrontare, ognuno di noi si ricordi: non sono solo, non sono sola, non devo avere paura, perché in questa barca, nella mia vita, io non sono solo, non sono sola. C'è un Dio che mi ama, un Dio che è presente, un Dio che mi dice: tranquilla, tranquillo, insieme possiamo vincere questo momento. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano sull'umanità intera. Diciamo insieme: per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
1: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore, preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
1: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita, preghiamo. Per i governanti, con integrità e saggezza operano scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Signore, nel tuo nome, ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli, preghiamo. Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità, preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, preghiamo per noi qui presenti. Preghiamo per la famiglia di ognuno di noi, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per i bambini malati, per i ricercatori, per l'intenzione della famiglia Orlandi. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per tutti i nostri fratelli e sorelle della Venezuela. C'è due terremoti in un giorno, un'alluvione l'altro giorno e adesso il fuoco che si sta divorando un'altra regione dalla Venezuela. Quindi loro sono veramente, e lo dicevo questa mattina a un amico che pensava questa cosa, dove è Dio? Ecco perché parlavo di questa cosa. Dove è Dio? Dico, Dio è presente. Non è questione che Dio sta castigando la Venezuela o castigando il mondo. No, sono cose della natura. Siamo noi che dobbiamo riflettere cosa stiamo facendo con la nostra natura. Quindi preghiamo per le persone che hanno bisogno di noi, preghiamo per i nostri cari defunti, preghiamo per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, e preghiamo per Rita, Angela e Daniela. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiano conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: pregate per me e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a mio Padre onnipotente. Oh Dio, che per mezzo dei fedeli sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore, amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente possa uomo giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti in amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta della gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
3: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
2: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la bugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e consegnando volontariamente la passione, prese pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetelo e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo che prese grazia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetemi e bevetemi tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e la resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché c'è desiderio di stare alla tua presenza contro il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, prendila per perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia del punto di fronte, ammettili alla luce del tuo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il tuo sposo, gli Apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi in ogni tempo che furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
4: Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
4: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme.
6: Padre nostro, che sei in cielo,
4: liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che compie la grande speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i vostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
7: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: Amen.
7: Fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
8: Agnello in Dio, ricordi il peccato, la pace in Dio, agnello in Dio, ricordi il peccato, ora non è la pace.
7: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.
9: Amen.
0: Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, oh Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore, portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Allora, prima della benedizione, Queste persone, che alcune mi conoscono, mi stanno conoscendo, alcune persone, perché non tutti mi conoscono,

sanno que yo soy una persona tímida. Yo no soy una persona invadente. Yo soy una persona que posso pasare per antipático, porque soy una persona tímida. Quindi, no voglio que qualcuna persona pense perché yo saluto a una persona, no saluto a un'altra persona, sono antipático. Magari per la mia timidezza mi sono cercato o mi sono trovato già con un gruppo di persone con cui mi trovo bene. E con le altre persone io vado così, come la formiga, piano piano. Però se una persona mi cerca, mi troverà sempre. Ok? Quindi se qualcuna persona qui presente si sente esclusa da parte di padre Roberto, io chiedo scusa. Ma io non escludo a nessuno. Il mio cuore è un albergo 5 stelle. Hay una stanza per tutti, ma la principale appartiene soltanto a Dio. Ok? Quindi chiedo scusa pubblicamente se qualcuno di voi si sente escluso o si sente offeso perché io non parlo con quella persona. Io sono timido. Anche se sto sempre con un sorriso, io sono timido. Non sono antipatico. Ok? Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, a nostra Madre Maria Santissima. Offriamo questo ultimo giorno del mese di giugno. Chiediamo a Maria che ci accompagni in questo nuovo mese che sta per arrivare. Chiediamo a Maria interceda per ognuno di noi. Chiediamo a Maria che porti al cuore del suo Figlio Gesù tutte le nostre intenzioni personali. Ave o Maria. Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Carissimi telespettatori di Maria Vision, benvenuti a questo speciale televisivo che stiamo organizzando per parlarvi di pace, un valore assolutamente necessario nel mondo oggi come non mai. La Diocesi di Trapani è qui per organizzare una settimana intensissima.

0: incontri, convegni, marcia sulla pace, per la pace, per stimolare alla pace, porta il titolo di Disarmare il cuore per fermare la guerra, un percorso di educazione e sensibilizzazione alla pace. Iniziamo oggi, domenica 29 gennaio, con una bellissima relazione e poi la marcia che ci condurrà fino alla chiesa del collegio. Io sono qui in compagnia del presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Trapani, Pina Piazza, che è il cuore pulsante di questa organizzazione, e vorrei che ci parlassi di cosa si tratta e che cosa vivremo.
1: Sì, allora oggi è una giornata pienissima e bellissima, perché finalmente dopo 3 anni torniamo a festeggiare, a fare attività sul tema della pace in presenza, perché purtroppo per causa del Covid anche noi, insomma, negli anni scorsi abbiamo dovuto limitare un po' le attività fatte con i ragazzi. La giornata della pace è una tradizione antichissima, nasce nel 78, voluto da Papa Paolo VI, e noi da allora riusciamo a vivere attività sul tema della pace, sfruttando il messaggio che il Papa scrive ogni anno per la giornata mondiale della pace. E quindi viene vissuta sia dai ragazzi facendo attività e giochi, sia dai giovani e dagli adulti facendo appunto una riflessione sul messaggio del Papa, il messaggio dell'anno.
0: Messaggio che ora magari ci sintetizza il professore Lopinto.
1: Sì,
0: però a te volevo anche fare un'altra domanda, che mi piace ricordare che quest'anno si celebrano i 60 anni della promulgazione dell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, e credo che sia perlomeno significativo il fatto che avviene nell'anno in cui purtroppo già dobbiamo celebrare invece o ricordare il primo anno della guerra in Ucraina.
1: Sì, infatti il tema della pace deve essere veramente un desiderio che nasce nel cuore di ogni uomo, e per questo motivo il nostro vescovo quest'anno ha voluto non lasciare la giornata della pace come singola attività, ma fare partire da questa giornata un percorso che si concluderà il 24 di febbraio, che è il giorno dell'anniversario dell'occupazione dell'Ucraina. Un percorso che coinvolge tutte le parrocchie della diocesi, tutte le associazioni e i movimenti. È un percorso da fare insieme, quindi questo non è, come dire, è soltanto un punto di partenza, ecco, non è un singolo evento.
0: Sì, come è stato definito, un percorso di educazione e sensibilizzazione alla pace. In compagnia con il professor Enzo Lopinto, che oggi relaziona su un messaggio, forse quello più indicativo, quello più significativo, la guida, la luce, il faro, il messaggio di Papa Francesco sulla pace.
2: Sì, il messaggio del Papa nella 56esima giornata della pace, quest'anno ha come tema "Nessuno può salvarsi da solo". È un messaggio un messaggio breve ma molto denso, ed è articolato in 5 punti che prendono spunto da una citazione biblica dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, in cui c'è un invito alla vigilanza e in cui c'è un riferimento esplicito alla notte. È come se il Papa volesse sottolineare che questo periodo che abbiamo vissuto, caratterizzato da 2 aspetti che sono diversi tra di loro, ma entrambi che portano alla stessa percezione di buio, i 2 aspetti sono il Covid da un lato, la pandemia da un lato e poi la guerra in Ucraina, è come se il Papa ci dicesse che noi stiamo vivendo in una notte e nello stesso tempo ci desse delle indicazioni su qual è l'atteggiamento del cristiano per vivere in questa notte.
0: Ecco, perché notte? Perché il messaggio che ci porta il Papa è che nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l'indifferenza.
2: Sì, certamente questo, tant'è vero che il Papa dà una serie di antidoti, dice a un certo punto che la guerra è come se fosse una sorta di virus,
0: sì,
2: che si insinua nel cuore dell'uomo e contro cui è necessario creare un vaccino. Ora, questo vaccino per noi cristiani ovviamente è la conversione. C'è un invito esplicito alla conversione del cuore, perché solo nella misura in

0: cui il nostro cuore si converte, può nascere veramente la pace.
1: La Chiesa di Trapani si è veramente spesa per organizzare questa intensissima settimana. Come la vivono i ragazzi invece a scuola, lei che insegna?
0: Devo dire che il mese di gennaio è un mese particolare a scuola, perché il mese nelle scuole dove è adottato il quadrimestre, come nel caso della mia scuola, cioè il liceo Fardella Ximenes, ovviamente è un mese in cui l'attenzione prioritaria dei ragazzi è orientata sulle verifiche, di fine quadrimestre, quindi sul raggiungimento della sufficienza. Però nel contempo ci sono una serie di attività che spingono i ragazzi ad una riflessione, più che sul tema generale della pace. Faccio riferimento nello specifico, per esempio, al 27 gennaio, sì, la giornata della memoria, certo, che è un'occasione per ricordare non solo la Shoah, ma per ricordare tutte le discriminazioni che riguardano le varie persone perseguitate nel corso della storia.
1: I ragazzi, come i bambini, sono molto sensibili sull'argomento e vivono in prima persona nelle cose, nelle giornate, nei fatti quotidiani, vivono, si fanno segno di questa pace. Difatti lei ha citato una frase che mi è piaciuta moltissimo, che credo sia pure di Papa Francesco, cioè tutti gli uomini di buona volontà devono farsi esempio, devono essere portatori nella vita quotidiana e nella loro comunità e nel loro ambiente di lavoro e nelle loro famiglie di pace.
0: Sì, lui dice proprio alla fine del messaggio, vediamo se riesco a trovare di costruire, ecco, invita a costruire giorno per giorno come artigiani della pace il nuovo anno, che è dire il mondo nuovo. Ci invita a essere cioè degli artigiani, degli artefici, cioè di gente che si mette giorno per giorno quasi in modo plastico a costruire. E la pace si costruisce con la propria testimonianza di vita, con la propria coerenza di vita, con la propria competenza professionale e con la ricerca in tutti i momenti della giustizia.
1: Beh, le parole del Vangelo di oggi, tra l'altro, beati i portatori di pace, perché di essi è il regno di Dio. Monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di questa nostra diocesi, che si fa promotore di portare con tutte le iniziative possibili quello che è il messaggio di Papa Francesco che abbiamo appena ascoltato in sintesi dal professor Lopinto. E lui dice: per rispondere agli appelli di Papa Francesco al crescente dramma del popolo ucraino e di tutti i popoli che vivono situazioni di guerra spesso dimenticate dall'opinione pubblica mondiale, la Chiesa di Trapani invita a non far passare sotto il silenzio il primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina, che ricorre appunto 24 febbraio, tra qualche giorno. Quindi tutta la comunità ecclesiale pronta per vivere questo momento. Ma tutta la comunità ecclesiale che significa? Parrocchie, monasteri, Azione Cattolica, associazioni, gruppi, movimenti ecclesiali, i CAG della Caritas diocesana, la Scuola Teologica Pastorale, il centro diurno Domenica Amoroso, la pastorale carceraria e via dicendo. Io sono qui in compagnia di Gino Gandolfo, che è il direttore della pastorale sociale della diocesi di Trapani. Quindi chi meglio di lui può fornirmi elementi per capire che tipo di coinvolgimento c'è e che marcia stiamo per vivere?
2: Sì, il nostro vescovo ha voluto fortemente che l'anniversario, quello del 24 febbraio, che ahimè ricorda un anno di guerra in Ucraina, non fosse passato inosservato. L'unico leader mondiale che auspica la pace è rimasto solo Papa Francesco. La quotidianità ormai che noi seguiamo ci racconta di un'Europa che vuole armare ancora di più l'Ucraina. L'invio di armi non farà altro che continuare, ai noi, questa guerra. E la parola pace, purtroppo, dai leader mondiali è stata dimenticata. E allora, proprio per non dimenticare l'importanza del lavoro quotidiano che va fatto per costruire la pace, il nostro vescovo, sulle parole del Papa, ha voluto chiamare a raccolta tutta la nostra Chiesa diocesana in questo percorso di educazione alla pace, che verrà coinvolto non solo tutti gli uffici pastorali, tutte le realtà della diocesi, quindi parrocchie, comunità di religiose, ma anche alcune scuole trapanesi come lo sciascia e il bufalino, perché pensiamo che questo sia un lavoro da fare insieme con tutta la città, con tutto il territorio. Il Vescovo ha anche mandato la lettera ai 12 comuni, ai sindaci che formano con i loro comuni tutto il territorio.

0: tutti sempre a confine anche con una potenziale guerra che potrebbe coinvolgere tantissime nazioni, non solo ovviamente
1: assolutamente
0: l'Ucraina.
1: Sì, perché si parla dell'uso di armi atomiche, esatto. Si parla della terza guerra mondiale, tra l'altro il Papa lo ha sempre detto che c'è in atto una terza guerra mondiale vissuta a pezzetti, perché comunque anche in questo percorso di educazione alla pace il Vescovo non ha dimenticato i conflitti dimenticati sparsi in tutto il mondo. Ci saranno appuntamenti importanti come quello ad esempio del giorno 15 di febbraio insieme con la scuola Sciascia Bufalino, parleremo della situazione drammatica delle donne in Iran, ma ci sarà una mostra che presenterà invece il dramma che si sta vivendo nel confine siriano, ci sarà un webinar sui conflitti dimenticati sparsi in tutto il resto del mondo, quindi un sì. percorso ampio che vuole mettere comunque al centro questo grande bisogno di costruire la pace, perché ripeto il termine pace sembra essere dimenticato
0: sì.
1: dai leader mondiali.
0: Ci si abitua alla guerra, ecco perché ignorare o fare finta che non ci appartiene può essere veramente il deterrente che coinvolge poi in una guerra internazionale, quindi non dobbiamo ignorare, dobbiamo operare.
2: Per me la pace è amore, amicizia e civiltà.
3: Per me la pace è felicità e non litigare.
0: Brava!
4: Per me la pace è volere bene al mondo e non litigarsi.
5: Per me la pace è quando sorridi.
6: Per me la pace è non litigare e fare sempre pace.
0: Come si fa a fare la pace quando qualcuno ti tratta male?
7: Non ricambiando con la stessa moneta, ma dicendo per favore basta, che io ne soffro di questa cosa.
8: Che bravi.
0: Mamma mia, sono sbalordita. Se il mondo fosse così, Sor Michela, se tutti la pensassero bravi. Come bimbi.
8: Sì.
0: Sor Michela, tu hai delle riflessioni di alcuni bambini sulla pace?
8: Perché questa mattina con i bambini abbiamo cercato di insieme di capire che cos'è la pace. E hanno scritto: per me la pace è gentilezza, è accudire le persone che ne hanno bisogno ed è in modo particolare non litigare. Per me la pace è stare insieme, è stare in allegria e aiutare gli altri che sono in difficoltà. Una delle cose belle sicuramente è questa, è la dimensione del sorriso, come ha detto Francesco, cioè è vivere la vita cercando di mostrare sempre il lato più bello che ciascuno di noi ha dentro il cuore, e questo aiuta a vivere la pace.
0: Grazie Sor Michela, e grazie a questi meravigliosi bambini, che possiate portare la pace nelle vostre famiglie stasera e ogni giorno. Abbiamo vissuto la marcia per la pace, momenti intensissimi, abbiamo cantato la pace. Adesso sono in compagnia di Caterina, che rappresenta la comunità ucraina qui in Trapani, e chi meglio di lei può dirci quali sono le necessità, quali sono i bisogni, ma soprattutto cosa si vive.
9: Sì, io vorrei ringraziare di cuore a tutte le persone che hanno partecipato a questa marcia, perché noi abbiamo tanto bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno e soprattutto delle vostre preghiere, perché questa guerra deve finire. E sicuramente non possiamo fare da soli, abbiamo bisogno di sostegno e aiuto di tutti voi.
0: Il nostro sostegno c'è, la nostra preghiera c'è, qualcos'altro?
9: Anche la comprensione che cosa sta accadendo e perché, questo forse è fondamentale, perché c'è molta disinformazione, molta speculazione e manipolazione delle informazioni, per cui è importante comprendere quello che sta succedendo e sì, informarsi dalle fonti.
0: E comprendere bene cosa succede.
9: Sì.
0: E quali sono le fonti giuste secondo te?
9: Le fonti giuste sono quelli ufficiali accreditati dal governo italiano, dalla Chiesa, anche Chiesa ortodossa del Patriarcato di Kiev e non quello di Mosca, perché lo sappiamo bene che purtroppo in Russia la Mosca è la Chiesa è la mano destra del potere politico. È una cosa storica, lo sanno tutti.
0: Caterina, che sia pace veramente.
9: Grazie.
0: Presto nella tua terra e in tutte le terre dove si vive una tragedia come la guerra.
9: Sì, grazie.
0: Don Alberto Genovese qui a fianco a me per

0: concludere questo momento di preghiera che abbiamo vissuto per la pace, sulla pace, e nel suo intervento il vicario della diocesi di Trapani ci ha detto che la pace appartiene a tutta l'umanità, a ogni singolo uomo. La preghiera è stata interreligiosa.
1: Eh sì, proprio questo è quello che ho voluto rimarcare, che deve partire dal cuore di ogni uomo. E come dicevo poco fa, il cuore in senso biblico non indica soltanto la sede dell'affetto, come siamo abituati a pensare, ma indica la sede della persona, tutta la persona, dove prende le sue decisioni e la sua volontà, il suo impegno, la sua intelligenza. Quindi dobbiamo mettere impegno nel nostro cuore per formarci alla pace, per costruire la pace, cominciando dalle relazioni quotidiane, quelle che nessuno vede. Questa è stata una manifestazione pubblica, ma le manifestazioni quotidiane della nostra vita devono essere improntate sulla pace.
0: Don Alberto, mi ha colpito il titolo di questo percorso di sensibilizzazione alla pace, perché ricordiamo durerà un'intera settimana. Disarmare il cuore. Disarmare da cosa?
1: Disarmare il cuore perché, come dice Gesù nel Vangelo di secondo Marco, dall'interno del nostro cuore vengono le intenzioni cattive, e fa una serie di esempi: omicidi, litigi, dissensi. Allora disarmarlo proprio da tutte queste intenzioni e azioni che portano al male, che portano alla divisione, che portano sicuramente alla sconfitta, perché non portano a un'umanità vera, nuova, costruita sulla pace, perché l'uomo nuovo si costruisce sulla pace.
0: Attività, convegni, iniziative, lo vedrete sul sito della Diocesi, dell'Azione Cattolica, un mese di attività, 24 febbraio è l'ultima per ricordare purtroppo un anno dall'inizio dell'invasione ucraina.
1: Certo, questa consapevolezza della guerra in Ucraina, cominciata un anno fa, ci ha portato la guerra un po' vicino delle nostre vite, però a volte dimentichiamo che purtroppo la guerra fa parte della realtà umana. Immaginiamo che ci sono più di 50 guerre nel mondo. Quella dell'Ucraina ci ricorda che purtroppo l'umanità spesso è in guerra, ma come ho detto poco fa, possiamo non essere in guerra se cominciamo a costruire la pace nelle relazioni quotidiane di ogni giorno.
0: Don Alberto, ci saranno milioni di persone che spero seguiranno questo servizio, perché lo manderemo in onda anche dall'altra parte del mondo, perché la pace appartiene, come hai detto tu, a tutto il mondo, a tutti gli uomini del mondo, a tutta l'umanità, quindi lo tradurremo anche in lingue, per cui io ti pregherei in italiano di fare una benedizione a tutti coloro che stanno pregando, che credono, che vogliono, che cercano e costruiscono la loro vita sulla pace.
1: La benedizione appunto che faccio è proprio la benedizione che troviamo sia nel libro dei numeri, ma anche che usava San Francesco: il Signore ti benedica e ti protegga, volga il suo volto verso di te e ti doni la sua pace. Questo sia l'augurio e l'impegno di tutti.
0: Amen.

Caro papà, sono Samuele, ho 9 anni e sento sempre parlare della pace. Cos'è la pace? Me lo puoi spiegare? Approfitto per dirti

La pace è prima di tutto che non ci siano le guerre, ma anche che ci sia la gioia, che ci sia l'amicizia fra tutti, che ogni giorno si dia un passo avanti per la giustizia, perché non ci siano bambini affamati, perché non ci siano bambini malati che non abbiano la possibilità

possibilità di essere aiutati nella salute. Fare tutto questo è fare la pace. La pace è un lavoro, non è una stare tranquilli, no, no. La vera pace è lavorare perché tutti abbiano la soluzione ai problemi, ai bisogni che hanno nella sua terra, nella sua patria, nella sua famiglia, nella sua società.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: al Festival Internazionale di Preghiera, di Musica per la Preghiera.
1: Buonasera Castel di Lama, buonasera. Buonasera da Andrea Carretti.
0: E da Monica di Loreto. E ringraziamo allora il gruppo Holy Music che ha cantato la canzone vincitrice del concorso nazionale Amico Gesù.
1: Sai Monica, questi ragazzi che sono qua dietro di noi, che adesso poi ritroveremo dietro le quinte, vengono da tutta Italia, dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia alla Calabria, dal Lazio, le Marche, la Puglia, insomma tutta l'Italia è qui oggi a Castel di Lama.
0: E con loro saranno presenti tantissimi artisti provenienti dai quattro continenti.
1: Allora ringraziamo gli Holy Music Giovani, come sai loro si sono incontrati su questo palco due giorni fa, c'è stato il Festival dei Giovani, una giuria internazionale ha deciso quale sarebbe stata la canzone vincitrice, quella che abbiamo appena ascoltato, e loro sono rimasti tutti i concorrenti del concorso per provare e riprovare insieme, proprio tutti, l'esibizione che hanno fatto qui questa sera in modo eccellente. Quindi anche questo spirito di gruppo merita un grande applauso da parte di tutti gli amici che sono qui con noi.
0: E allora Speriamo davvero che questo stile si diffonda tra tutti i giovani.
1: Questo poi sai è lo stile di Hope Music School, la struttura formativa che in questi due giorni ha preparato i giovani di Holy Music. Hope Music School è un'iniziativa nata 10 anni fa dalla propositività del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e che vanta ben 1000 giovani nel suo network.
0: Ma allora diamo il benvenuto anche a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo grazie alle frequenze di SAT 2000. Un grande applauso!
1: Eh già, perché questa è proprio una bellissima novità. Infatti qui da Castel di Lama l'evento Holy Music parte per raggiungere le case di tutta Europa grazie a SAT 2000. E io vorrei che, anzi, visto che l'applauso l'abbiamo fatto bello, ma dobbiamo arrivare in tutta Europa, lo facciamo ancora più potente per tutti gli amici in tutta l'Europa. Da Castel di Lama, ecco l'applauso!
0: Allora, Holy Music questa sera utilizzerà principalmente il linguaggio della musica, ma non mancheranno significative, importanti testimonianze che ci aiuteranno a fare un viaggio nelle profondità della persona umana, nella sua unità di corpo e di spirito.
1: Qui a Castel di Lama si è dato vita ad una musica senza frontiere, una musica che unisce persone anche di culture lontane fra loro e che vuole dare spazio a chi usa la preghiera come canale di dialogo fra la creatura ed il creatore, anche se appartenente a confessioni diverse, nella consapevolezza che il dialogo si apre quando le identità sono definite.
0: E la Chiesa Cattolica, in seno alla quale è nata Holy Music, in questo momento si sente madre, una madre che spalanca le sue porte millenarie a tutta l'umanità in un unico grande abbraccio ben simboleggiato dal colonnato di Bernini di Piazza San Pietro. E il nostro abbraccio di ringraziamento questa sera vuole andare

0: a chi ha pensato e chi ha voluto Holy Music sin dal 2004. Allora, il responsabile, don Nazareno Gaspari, facciamo un applauso, e anche al direttore artistico Marco Brusati.
1: Eh sì, perché Holy Music si sta sempre più confermando come tappa fondamentale per gli artisti di tutto il mondo.
0: Allora, iniziamo subito. Le prime artiste ad esibirsi sono, pensate, due gemelle cresciute in Normandia, educate in diversi ambiti dai genitori, ma poi hanno sviluppato, come dire, tra di loro una vera armonia nella vita, negli studi e ovviamente nella musica.
1: Loro sono cresciute artisticamente in Quebec, in Canada, sono dotate di una voce armoniosa, cantano da sempre nei raduni cristiani giovanili, dove la loro musica diventa testimonianza di fede per tutti i loro coetanei.
0: Il loro recente album, Conosci Gesù, è di genere pop e suona perfettamente all'altezza delle più grandi produzioni internazionali.
1: Allora diamo subito spazio alla musica con Un Seul Mot, solo una parola, accompagnate dall'Holy Group, dalla Francia, le Dédicaces.

0: Bravissime, brave davvero.
1: Brave, davvero.
0: E Monica, prima è successa una cosa simpatica. Prima si chiacchiera con gli artisti, stavo parlando con una delle due sorelle e stavamo amabilmente discutendo. Quando mi hanno interrotto, sono dovuto andare a parlare con qualcuno della produzione. Una volta tornato, stavo finendo il discorso e vedo che mi guardava un po' stralunata. Era la sorella. Sono talmente uguali, non mi sono reso conto.
1: Succede, succede quando veramente due persone sono identiche, veramente. E ora, allora, dalla Francia andiamo negli Stati Uniti per accogliere un cantante gospel, ve lo assicuro, di livello mondiale.
0: Pensate, ha fatto tournée in ogni angolo degli States. È stato in Gran Bretagna, in Giamaica, in Brasile, Isole Vergini, Canada e in molti paesi dell'Africa.
1: Beh, lui è un pastore evangelico che si è posto come missione quella di essere un ponte generazionale e culturale, cosicché l'annuncio del Vangelo arrivi direttamente al cuore dell'uomo.
0: Una missione riuscita, perché a tutti piace ascoltarlo, soprattutto quando dà la sua voce per i salmi e il suo talento.
1: Ebbene, negli Stati Uniti lui ha appena ricevuto il premio per la migliore canzone dell'anno all'International Narrative Song of the Year.
0: Un premio condiviso con l'autrice Silvia Pratesi, che oggi, per la speciale occasione, lo accompagnerà su questo palco. E allora lo accogliamo a Holy Music 2008, Charles Lester II!
1: Benvenuto Charles. Charles, tu hai un grandissimo dono, la tua voce. Per chi o per cosa suono? You have a great gift. For who or what you sing?
2: I sing for God and I sing to bless people.
1: Allora, io canto per Dio e per benedire le persone.
2: Yes.
1: Per benedire le persone, perché la tua voce è un dono di Dio. Ok?
0: Allora siamo prontissimi ad ascoltarla con One of Them, accompagnato dagli Spirit and Soul, dagli Stati Uniti, Charles Lester II! Okay.

0: Thank you, grazie.
1: Eccezionali, complimenti, Charles Lester Chu.
2: Avete sentito che voce?
1: Io guardo.
2: Fantastici.
1: Sbirciavo da dietro e vedevo la gente che iniziava a muoversi, a battere le mani, i piedi. Un calore incredibile che ci hanno dato loro e che noi da Castel di Lama, da qui, dal Palatenda, li restituiamo con un altro grandissimo applauso.
2: Bravo, bravo davvero. E allora adesso continuiamo con un artista dalla storia davvero straordinaria, perché lei viene da Israele, è cristiana evangelica ed alterna la sua attività concertistica tra l'Europa e lo Stato ebraico.
1: Sì, infatti lei canta e scrive in lingua ebraica. Nel 2004 è uscito il suo primo CD e da pochi mesi il suo secondo singolo, che si intitola Shemesh, e sta passando in tutte le radio e le TV israeliane.
2: È sposata ed è mamma di tre splendidi bambini che si chiamano David, Dentanel e Shimon. Un quarto in arrivo è qui con noi, Vesna!
1: Welcome! E accompagnata dagli Spirit and Soul con It's Good da Israele, Vesna!

0: Amen.
1: Vesna!
2: Vesna!
0: Thank you very much.
2: Thank you, Vesna. Thank you very much. Allora, Vesna, tu sei una cristiana che abita in terra ebraica. Cosa è per te la pace? You are a Christian in Israel's lands. What's for you peace?
0: Peace for me is to have Jesus Christ in my heart.
2: La pace per me è avere Gesù Cristo nel cuore.
0: And the Bible tells us that every man that accepts him as the Lord of his life.
2: E la Bibbia dice che accettare ogni uomo nel proprio cuore, la pace nel cuore, Gesù Cristo nel cuore.
0: This man gets perfect peace.
2: E questo è veramente la pace perfetta.
1: Eccezionale,
2: Vesna. Thank you very much.
1: Noi la ringraziamo di essere stata qui con noi perché è stato. Aspetta, che c'è ancora una cosina simpatica da poter dire per poterti far salutare.
2: Lei non capisce, anche perché è una cosa eccezionale. Lei viene da Israele, veramente.
1: Questo è già
2: importantissimo. Facciamole un grandissimo applauso.
1: Ma io mi riferivo a un altro piccolo particolare. Perché lei è stata disponibile, è di nuovo qui con noi oggi, è stata eccezionale dal punto di vista artistico, ma dalla prima nostra convocazione qualcosa è cambiato.
2: E beh, devo dire che è davvero coraggiosa perché è in attesa del suo quarto bambino. Auguri Vesna, auguri di
1: allora,
2: cuore.
1: L'applauso è anche per il nascituro. Grazie Vesna. Thank you.
2: E devo dire che il parterre di Holy Music ogni anno si arricchisce sempre più. Allora, salutiamo il professor Francesco Cianciarelli, scrittore, già docente all'Università di Teramo, un grande applauso. Il dottor Massimo Urbani, già ambasciatore italiano in Corea. Robert Feduccia, direttore della Spirit and Song, la più importante casa editrice cattolica degli Stati Uniti. Marc Brunet, direttore della Sephora, la più importante catena di distribuzione di musica cristiana francofona nel mondo. Don Stefano Russo, che è il direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana, un grande applauso. E ancora Pietro Colonnella, onorevole Pietro Colonnella, il sottosegretario di Stato. Un grande applauso, grazie, grazie davvero. Allora Andrea, invece vedo lì vicino a te, insomma, un ospite importante di Holy Music 2008 che allora accompagniamo e salutiamo con un grandissimo applauso, è l'onorevole Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Accomodiamoci, onorevole. Sì, sì, sì. Allora, io vi leggo il curriculum. Allora, Carlo Casini è laureato in giurisprudenza, è sposato, ha 4 figli, magistrato, è stato pretore ad Empoli, poi sostituto procuratore della Repubblica a Firenze, infine consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, è docente di diritto internazionale, di diritti umani e di bioetica presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma, è membro della Pontificia Accademia per la Vita, è frequentemente relatore in molti congressi scientifici internazionali, oltre che in Italia, in Argentina, Brasile, Messico, Portogallo, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Croazia, Albania e Slovacchia. Ce l'ho fatta! Insomma, oltre 30 anni di attività a favore della vita. Ma perché, onorevole, perché?
3: I fatti. Cioè, comincia da un episodio qualsiasi. Per me 35 anni fa, nel 75, ma è inutile stare a raccontare questo episodio, la vicinanza a situazioni di mamme in difficoltà e capire che a volte basta poco rompere la solitudine di una mamma, di una famiglia, per far nascere un bambino. E allora da lì nasce. Poi le cose crescono, i dibattiti, le riflessioni, i libri, le polemiche anche. E alla fine forse i fatti diventano un'altra parola. Io spero, tremo un po' a dirlo, ma forse la parola è vocazione. Sentire che a un certo
2: È vero, bisogna veramente avere una vocazione.
3: Una vocazione
2: questo sicuramente.
3: Di servire la vita, sostanzialmente, a cominciare da più povera, dalla più debole, da quella che nella famiglia e nella maternità ha il sigillo del mistero, della dignità umana, dell'amore. Ecco questo.
1: Onorevole, se avesse solo 3 parole per definire il Movimento per la Vita, quali sarebbero?
3: 3 parole sono poche.
1: Lo so.
3: Movimento per la Vita, sono già 4. No, direi che forse si possono dire 3 frasi invece che 3 parole. La prima è quella che ci ha raccolto oltre 30 anni fa intorno al Movimento per la Vita Nascente, che è questa: le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà. E da queste parole sono oggi nati quasi 100.000 bambini in tutta Italia. La seconda parola è quella che ci consola in momenti di difficoltà, di sfiducia, di abbandono, è quello che scriveva il professor Schweitzer: chi salva una vita salva il mondo intero. E la terza parola è il sogno che la contemplazione della vita piccola, indifesa, ultima, più povera che così non si può, in fondo la testimonianza più grande di questa di povertà è quella di Madre Teresa di Calcutta, che di poveri se ne intendeva, e che diceva: i bambini non ancora nati sono i più poveri fra tutti i poveri. Bene, il sogno è che dalla contemplazione di questa estrema povertà possa nascere un mondo nuovo, ecco, che sia il principio di un rinnovamento generale, intellettuale, culturale, se volete anche politico.
2: Beh, speriamo davvero che questo succeda. E come sa, Holy Music, onorevole, insomma, propone diverse espressioni musicali. Lei, che ha un'esperienza internazionale, l'abbiamo sentito, crede che la musica possa essere, come dire, l'avamposto per diffondere una cultura per la vita?
3: Oh, intanto io vi ringrazio di avermi invitato e di avermi fatto sentire quello che ho ascoltato finora.
2: Oh, meno male, siamo un applauso, per favore, grazie, grazie davvero.
3: Sono rimasto...
2: Grazie pure a chi ha lavorato dietro le quinte per questo grandissimo spettacolo.
3: Sono rimasto veramente commosso e credo che lo resterò ancora nel prosieguo della serata. Il pensiero che posso dire riguardo alla musica è questo: la cultura fa pensare alla mente, al cervello, all'intelligenza, ma si pensa con tutta l'anima, come qualcuno ha detto. E a volte le parole del pensiero devono essere anche impresse nelle emozioni per diventare più stringenti, più convincenti. Mi pare che la musica abbia questa capacità di far pensare con tutta l'anima. E nella mia esperienza, mi avete domandato i 30 anni di Movimento per la Vita, io so che la parola e l'emozione possono essere terribilmente negative, possono essere terribilmente, grandemente positive. Si può uccidere e si può salvare con la parola e con la musica. Quindi io devo dire che
2: Holy Music salva a questo punto, veramente
3: questo
2: Holy
3: mi pare,
2: Music
3: certo.
2: È questa la missione di Holy
3: questo
2: Music.
3: Questo mi pare che sia il senso di questa vostra serata: affermare che la musica può salvare, può dare coraggio, può dare gioia, può dare entusiasmo anche a noi che cerchiamo di difendere la vita.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie di queste sue parole, di questa sua testimonianza. Un ringraziamento vivo all'onorevole Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Grazie di essere stato con noi. Torni a godersi lo spettacolo.
2: Ebbene, bello, bella questa testimonianza, grazie davvero. E beh, qui a Holy Music noi crediamo profondamente che la musica sia uno strumento privilegiato di comunicazione, di relazione tra le persone.
1: Sì, uno strumento principe. Nel senso che forse meglio di altri riesce a far suonare le corde più profonde dell'essere.
2: E per questo ogni tipo di musica è valida. Quando riesce ad essere uno strumento per narrare una vita illuminata dalla fede, una fede che ti rivoluziona, ti cambia l'esistenza, perché? Perché apre una relazione speciale e unica con Dio e con Gesù che ce l'ha rivelato.
1: Ed è chiaro che poi ogni musica ha i suoi posti, i suoi contesti.
2: E beh, certamente Andrea, la musica esprime contenuti, sentimenti ed emozioni diverse, ecco perché ogni tempo ha la sua musica ed ogni luogo ha la sua musica. E Holy Music è il luogo abitato da tanti, se non tutti, i generi musicali.
1: Come ad esempio l'hip hop.
2: E beh sì, come l'hip hop, che da musica cattiva diventa, può diventare buona quando? Quando racconta di una conversione.
1: La conversione che hanno vissuto gli artisti che non hanno paura di dirsi ex delinquenti, salvati da Cristo, che andremo a presentare adesso.
2: Con Victoire, la vittoria, l'hip hop cristiano di Le Predicateur du Ghetto.
4: Okay.
5: For the glory of Jesus, Castellia Dilana, please stand up. Please stand up.
4: Ok. Everybody. Like that, please. Like that, everybody. Okay. Like that, please. Like that.
6: Everybody.
4: For the glory of Jesus.
6: Yeah.
4: For the glory of Jesus.
6: Yeah.
4: Like that. Like that. Okay. Like that.

0: questa coppella.
1: Vittoria!
0: Ok!
2: Le predicateur Dughetto!
1: Grazie mille, grazie mille!
3: Ma tutti venite, in piedi, venite, avete ballato! Non l'applauso. Ci posso credere! Bravi!
2: Avete fatto alzare tutto il palatenda! Eccezionali, le predicateur Dughetto! Ci hanno scaldato anche i piedi, tutti che ballavano, complimenti, complimenti per il ritmo e la voglia di cantare Dio, grazie, grazie
3: vi
2: davvero.
3: Vi state divertendo, vi state divertendo, vi piace la musica?
2: Monica, c'è un grandissimo calore, poi quest'anno con la scelta di avere il pubblico proprio sul palco, veramente anche noi viviamo
3: bravi,
2: questa emozione grande, grazie.
3: Supporters, grazie. Bravi, grazie.
2: E allora diamo un'informazione agli amici e telespettatori di Sat 2000 che vedono questa trasmissione, perché l'evento Holy Music è composto sì da questa serata importante, ma anche da altre tre serate in tutto.
3: Beh, una serata in particolare con protagonisti proprio quei giovani che abbiamo ascoltato all'inizio e che provengono da tutta Italia grazie al concorso di Holy Music Giovani.
2: E poi la serata che abbiamo fatto ieri sera per i ragazzi delle scuole medie, e io mi ricordo che tu eri nel parterre, ti ho vista. E tra l'altro è successa una cosa straordinaria, sia per Castel di Lama che per tutti noi che eravamo qui sul palco. Però vorrei che la raccontassi tu, visto che tu sei una cronista, tu sei abituata
3: sì.
2: A parlare agli amici di Sat 2000, quindi fai la cronistoria di quello che è avvenuto.
3: Tento, insomma,
2: vai.
3: Allora, ieri sera è arrivata la fiaccola della pace della marcia Macerata Loreto, una fiaccola che ha percorso tutto il mondo e che è stata accesa proprio da Papa Benedetto XVI. Ebbene, con questa fiaccola è stata accesa un'altra fiaccola della pace che sarà esposta nella piazza del comune.
2: E con questa grande occasione del passaggio della fiaccola della pace, l'amministrazione comunale ha deciso di chiamare Castel di Lama per tutto quest'anno città di pace.
3: E beh, sicuramente è un appellativo che andrà sulla carta intestata del comune e sulla segnaletica.
2: Sì, anche sulla segnaletica, quindi sarà una cosa che rimarrà anche più di quest'anno. Grazie alla fiaccola della pace del pellegrinaggio Macerata Loreto, Castel di Lama è ufficialmente per tutto il mondo città di pace. Questo ci inorgoglisce molto.
3: Davvero. E beh, un'altra novità che ci offre quest'anno Holy Music è la presenza di un artista proveniente dal Tibet. Non nascondiamo che le note vicende hanno reso molto difficoltoso l'arrivo di questo straordinario artista.
2: Pensate che lui è il più famoso strumentista di musica tibetana. È definito dal Dalai Lama testualmente cantante sincero dalla voce forte e potente.
3: Con i suoi originali strumenti lui continua a girare il mondo, lui che non ha una terra patria, al momento è ospitato dalla Svizzera come rifugiato.
2: È simile a un trovatore, a un cantastorie. Spesso si ispira alle parole del Dalai Lama con cui è in stretto contatto, contribuendo a realizzare un viaggio unico ed ogni volta irripetibile nella spiritualità.

0: spiritualità del Tibet e della religione buddista.
1: Ascolteremo la sua musica, una musica che ci porta al Tibet, alle montagne più alte del mondo, luoghi che ispirano libertà e trascendenza, luoghi che portano naturalmente alla preghiera.
0: E allora abbiamo bisogno di uno straordinario applauso per accogliere qui sul nostro palco Lhotan Namling.

0: Dobro.
1: Con Red Rock Jewel Valley, un gioiello di valle dalle rocce rosse, dal Tibet, Lhotan Namling.

Non si può uscire qualcuno, di quello che ho fatto, diciamo.

0: Roten Namling, dal Tibet. Allora, un fuori programma, c'è un dono a Don Nazareno e al sindaco di Castel di Lama da parte di Roten Namling, che ringrazia per l'ospitalità e il calore di tutta Castel di Lama.
1: È una sciarpa bianca come simbolo di pace.
0: E allora, avrete notato che all'ultimo minuto è stata fatta una decisione su espressa richiesta dell'artista di non accendere i microfoni, perché la fruizione della sua musica era più pura, sicuramente sentita in questo modo. Grazie.
1: Grazie, grazie. Roten. La prossima artista appartiene alla Spirit and Song, una rete di artisti cattolici americani, il cui presidente è l'arcivescovo di Portland. È una rete composta da artisti

0: di altissima qualità e che spesso, come l'artista che stiamo per presentarvi, scalano anche le classifiche di vendita.
1: Lei arriva dalla California e da più di 7 anni

0: Jackie François. Noi sappiamo che la preparazione dei canti per la liturgia negli Stati Uniti, insomma, è fatta con grande serietà ed impegno, infatti tanto che lei si occupa a tempo pieno appunto di questa preparazione. Ma come vi preparate ogni settimana? How do you prepare every week?
1: I read the readings and then I pray.
0: And then... Io leggo le letture e dunque prego.
1: And then I pick readings that support the readings for Sunday for Mass.
0: Beh, ovviamente prendo spunto dalle letture per la settimana. Thank you very much, Jackie. Allora, con la canzone Joy, per la prima volta in Italia, dagli Stati Uniti, Jackie François.
2: Buonasera, tutti in piedi, per favore, tutti in piedi. Battete le mani all together. Right?

0: François! Complimenti!
1: Fantastica! Allora Andrea, io vorrei salutare a questo punto il padrone di casa, insomma, della diocesi di Ascoli Piceno, una diocesi che ci ospita nella parrocchia di Santa Maria di Castel di Lama. Andrea, a te nuovamente la linea.
0: Salutiamo allora con affetto e simpatia il vescovo di Ascoli Piceno, Sua Eccellenza Monsignor Silvano Montevecchi.

0: Allora, possiamo dire che Holy Music è una realtà viva?
1: Molto viva. Lo dimostra innanzitutto il fatto di questa grande presenza di popolo cristiano questa sera, e anche perché tra questo popolo mi pare che i giovani siano in maggioranza. Poi lo dimostra il fatto che già da vari anni continua la tradizione, perché succede che a volte si parte e poi si lascia andare, invece qui si continua, quindi si crea una tradizione. Infine c'è il discorso di contenuti. Chiaro che non so se Benedetto XVI vorrebbe con la signorina le sue messe, a noi ci dice di usare il gregoriano e quindi dobbiamo stare attenti. Comunque, insomma, danno dell'entusiasmo ai giovani, ci vuole della roba giovane, e quindi, però c'è un'intuizione sotto. Avete sentito persone che cantano di varie confessioni cristiane e anche non cristiane, cioè nel cuore dell'uomo c'è il senso dell'infinito. E l'uomo, se non riesce in qualche maniera a captare l'infinito, non è contento. Ecco, l'infinito si capta in tante maniere. La musica è un veicolo. La musica, se fatta bene, la musica, se ha dei buoni testi, perché questo è anche molto importante, se è aderente alla realtà, se trasmette dei sentimenti che sono comuni, che non siano artefatti, allora veramente è un veicolo per accostare il Signore. Che poi uno canti con la musica gospel, come facevano gli schiavi americani, che sono bellissimi quei spirituals americani, questi poveri schiavi, oppure canti con la canzone di Palestrina, è sempre l'uomo che si lea verso Dio. L'importante è che il canto sia fatto bene.
0: E allora grazie a Sua Eccellenza Monsignor Silvano Montevecchi, Vescovo di Ascoli Piceno. Grazie ancora.
2: Scrive il poeta iraniano Molana: questa porta non è quella della disperazione. Vieni come sei, fedele o infedele. Vieni, vieni persino se hai rotto la tua penitenza 100 volte. Questa è la porta della speranza. Vieni come sei. Ebbene, queste parole ci aiutano ad entrare in un progetto musicale e culturale che conosceremo tra poco, un progetto, pensate, che arriva dall'Iran. È nato nel 2001 per iniziativa del giovane Arash Yari. Il gruppo si muove nell'ambito della musica sufi, con testi tratti da brani tradizionali e da poesie. Il nostro direttore artistico Marco Brusati li ha voluti fortemente qui questa sera, Holy Music 2008, perché? Perché il gruppo vuole veicolare un messaggio d'amore interiore e profondo in contrapposizione al mondo esteriore, a quello dell'apparenza, con una forte vocazione internazionale. Beh, insomma, il gruppo ha anche sviluppato un genere tutto suo che si ispira ad ambiti diversissimi, dalla musica turca alle melodie medievali ed etniche fino alla musica tradizionale della nostra Sicilia. Allora, dall'Iran, con la canzone Dolat-e-Ishq, lo stato dell'amore, gli Avinar.

0: Continuiamo a parlare di questo ragazzo, con lui abbiamo gioia di ospitarlo qui a Maria Vision, abbiamo gioia di scoprire la miniera della ricchezza che lui ci dona a tutti quanti, anche la testimonianza che sta facendo a tutti i giovani in questi tempi, di un ragazzo di un grande coraggio, ma soprattutto questo coraggio che viene da una grande fede, una ricchezza interiore, una ricchezza che non è solo quella di fede, perché un ragazzo di tanti talenti, io ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni, è un ragazzo che si sta occupando del teatro seriamente, oltre a questo scrive poesie, scrive libri, scrive anche la musica e canta. Quindi oggi, per arricchire questa speciale, vogliamo anche farvi sentire questo ragazzo, come si accade anche con pianoforte, trasmettendo anche i suoi pensieri con i suoi testi, che è una cosa bella, perché così possiamo sentire anche che tutto quello che sta dicendo nasce da cuore, è una cosa che si sta completando, un ragazzo veramente in diverse dimensioni, che ci sta offrendo molte molte cose da poter essere proprio apprezzate da noi che siamo tutti quanti amici in Cristo. Facci sentire qualcosa, Quentin.
1: Merci, je voudrais juste rectifier.
2: Voglio solo dire la cosa.
1: Quelque chose par plaisir.
2: E questo è un piacere per me proprio.
1: Je fais vraiment ça sans, juste pour vraiment vivre avec l'amour.
2: Faccio questo per vivere con l'amore.
1: Pour pouvoir donner quelque chose à l'invisible si jamais
2: Per poter dare qualcosa a questo invisibile se io posso.
1: Donc j'ai enregistré un petit morceau de piano juste avant.
2: È un piccolo pezzo di pianoforte.
1: Avant mon voyage.
2: E prima del mio viaggio.
1: J'avais écrit une poésie ou du moins
2: quelque chose. Avevo scritto questa poesia.
1: On appelle ça du rap en français.
2: È un po' come del rap in francese si direbbe.
1: E qui parle un petit peu de ma vision.
2: Che parla un po' della mia visione prima di questo viaggio.
1: Voilà.
2: Ecco.
1: Ok.
0: Ecco, vai Quentin, vai.
1: Alors play. Détournement du seum.

0: La marque surprise Monster. Au style, au peur, mon style, au pleur avec ce style de merde.
1: Bravissimo! Io penso che siete tutti quanti insieme a me, abbiamo gioia di sentire questo ragazzo che dal suo cuore esce questa musica, questa bellezza, questo amore, questa gioia, proprio che ha un principio nella fede in Gesù, nella Madonna, che lo accompagna, che insieme con i suoi angeli, con i suoi santi, lo guidano in questo paese che stiamo vivendo e ci dona una ricchezza, una gioia di vedere un ragazzo visibile, una provvidenza che si concretizza in una persona. Quantin, qual è l'intenzione? Qual è l'intenzione del tuo viaggio?
2: C'è quoi l'intenzione del tuo viaggio?
1: Qual è l'obiettivo finale?
2: C'è quoi l'obiettivo finale?
1: Cosa vuoi dare di te e cosa vuoi anche offrire, le tue sacrifici, la tua disponibilità,
2: sacrifice.
1: Il tempo? Qual è l'intenzione finale di tutto quello che stai facendo?
3: Alors, mon intention finale, je pense.
2: L'intenzione finale, penso.
3: Si può essere generale, c'è di.
2: In generale, è di seminare qualcosa.
3: Una cosa più grande che è moi, che è incomprensibile per ma parte.
2: Tante l'homme. Volte non posso capire quello che vivo oggi.
3: Ma ce que je comprends, c'est.
2: Però quello che capisco.
3: Une lumière, quelque chose.
2: È una luce.
3: Une force.
2: Una luce, una forza di amore.
3: D'amour, d'être toujours dans la gentillesse, dans la joie.
2: D'essere sempre gentile, nella gioia.
3: Avec toutes les personnes que je rencontre.
2: Con tutte le persone che incontro.
3: Sans critique, sans jugement.
2: Senza criticare, senza giudicare.
3: Pour que si jamais ce sourire que je donne.
2: Così questo sorriso che io posso dare
3: puisse être transmis à quelqu'un qui lui-même sourira à une autre personne.
2: Possa essere trasmessa a qualcuno che anche lui possa sorridere a un'altra persona.
3: J'aurais sûrement réussi ma mission.
2: Allora sicuramente così avrò riuscito questa missione.
1: Io vi condivido con voi anche, noi abbiamo parlato in questi tre giorni, quando Quantin è stato a casa nostra, ha fatto una bellissima amicizia con tutti i miei figli, con la mia moglie. Abbiamo parlato giorni e notti intere. Ieri abbiamo finito verso le 4 parlare di Dio, parlare della fede, parlare delle nostre esperienze. E, ha detto una cosa anche molto, secondo me, importante. Lui ha parlato anche della Francia, del suo paese, da dove lui viene e dove ritornerà. Tu cosa vuoi lasciare di te stesso a Francia? Cosa, qual è il tuo rapporto anche con la tua patria? Cosa vorresti dire ai tuoi compaesani, ragazzi giovani come te, ma anche noi che siamo in Italia? Qual è il tuo messaggio per i giovani?
2: C'è questo messaggio per i giovani?
3: Ok, allora, moi, ce que j'aspire pour la France, c'est quelque chose.
2: Quello che spero per la Francia è una cosa.
3: Che j'ai compris, o du moins che j'ai appris.
2: Che ho capito, ho imparato.
3: Il y a de grandes personnes en France qui sont actives et qui expliquent l'histoire de France
2: avant. Tante persone che sono attive e che spiegano la storia della Francia proprio prima.
3: Qui expliquaient la France chrétienne.
2: Questa Francia cristiana.
3: Que la France avait des racines très importantes.
2: Che la Francia aveva delle radici proprio importanti nella fede.
3: Et qui faisait des fruits grâce aux racines. On avait un arbre magnifique.
2: E che portava frutto a questo albero magnifico.
3: On a eu énormément de saints en France.
2: Tanti santi anche in Francia.
3: Et maintenant la France pour moi, enfin de ce que je vois.
2: Adesso la Francia per me, per quello che vedo, quello che vivo.
3: Je ne rencontre pas ces saints, je n'arrive pas à voir la.
2: Non vedo questo.
3: Je peine à trouver l'amour.
2: Faccio fatica a trovare l'amore.
3: Donc l'obiettivo vraiment c'est de.
2: L'obiettivo veramente.
3: De remettre cette lumière en France.
2: È di rimettere questa luce in Francia.
3: Parce que la France a été une lumière pour le monde.
2: Perché la Francia era luce per il mondo.
3: Et je veux que la France redevienne cette.
2: Io vorrei che la Francia ritorni a questa luce forte come era prima.
1: Io ho fatto questa domanda perché io, questo che stai dicendo tu, io sono mesi che sto pensando, e le parole anche di Giovanni Paolo II, quando è venuto in Francia, in Parigi, ha detto delle parole molto, molto importanti, molto belle, ma anche forti. Si è rivolto alla Francia, al popolo francese, dicendo: Francia, tu che sei la prima figlia della Chiesa, che cosa hai fatto con il tuo battesimo? Queste sono le parole forti, state poi accolte. Io penso che la risposta abbiamo qui in studio. Questo ragazzo giovane, forse non sono moltissimi tutti i francesi come te, ma è una luce di speranza per l'Europa e per il tuo paese, che la fede sta risorgendo
2: nei
1: nostri tempi. Grazie alla Madonna.
2: Grazie alla Vierge.
1: E anche grazie alle persone come te che vivono questa sua spiritualità e vogliono offrire qualcosa anche per gli altri. Questo è quello che penso. Dammi anche qualche l'ultimo messaggio, qualche l'ultima cosa che vorresti dire prima di chiudere questa bellissima puntata, questo speciale dedicato al tuo viaggio.
2: Pour ton voyage, pour finir aussi,
1: anche sì. Magari un invito a vivere il pellegrinaggio, perché tutti siamo pellegrini in questa terra. C'è chi cammina per strada, c'è chi prende la bici, ci sono le persone che si mettono in viaggio, ma tutti quanti dobbiamo ricordare che siamo tutti quanti pellegrini. Siamo qui solo di passaggio, perché la nostra meta finale è il regno dei cieli, lì siamo tutti diretti, lì Gesù ci aspetta con la Madonna, ma il nostro pellegrinaggio è importante perché così come lo viviamo possiamo anche trascinare con noi tutti quelli che ci stanno intorno, essere la luce per il mondo, essere il sale della terra. E tu sei la prova di questo, quindi io ti ringrazio per la tua presenza. Se vuoi dire un ultimo messaggio, le ultime cose che ti viene in mente, ti do questa possibilità.
3: Je pense qu'il faut être le message que je voudrais transmettre.
2: Il messaggio che voglio dire, trasmettere,
3: c'est d'être prêt à se dépouiller, prêt à enlever tout.
2: D'essere pronti a togliere tutto, sradicarsi.
3: Être vraiment en lien direct.
2: Essere veramente
3: la pureté de l'enfant qu'on était et de retrouver cet enfant.
2: Questa purezza di questo bambino dentro di noi che eravamo prima.
3: Pour rencontrer Dieu et
2: per poter incontrare Dio.
3: Et si chaque personne serait comme ça, je pense qu'on serait dans
2: un magnifique. Se ogni persona sarebbe così come un bambino, sicuramente saremmo tutti bene oggi nel mondo.
3: Donc j'espère vraiment déjà moi retrouver.
2: Spero veramente io ritrovare questo.
3: Et quand j'aurai retrouvé, j'espère que ces les personnes que je rencontrerai seront dans.
2: Quando ho ritrovato questo, spero che anche le persone saranno anche così anche loro.
3: Je rencontre des personnes déjà beaucoup plus en avance sur moi, ils m'inspirent, ils me.
2: Sicuramente questo incontro con delle persone che sono più avanti di me mi aiutano.
3: Ce qui est beau, c'est que je ne fais pas ce chemin tout seul. C'est
2: quello che è bello è che non faccio questo cammino da solo.
3: Il y a une force qui est vraiment.
2: Però c'è una forza che.
3: Il faut juste l'accepter.
2: Che bisogna accettarla.
3: Accepter ce qui se passe parce qu'il y a.
2: Accettare quello che succede.
3: Pour moi, je vis quelque chose d'extraordinaire.
2: E per me sto vivendo qualcosa di forte, di straordinario.
3: Je rencontre des gens et une force extraordinaire.
2: Incontro una forza, tante persone, proprio un po' straordinario per me.
3: Sans vouloir agir. À l'inverse, je fais complètement l'inverse, j'essaie de me dépouiller totalement.
2: Cerco di togliere tutto da me, da sradicarmi, come dicevo.
3: De mes pensées, de mes
2: croyances. Dei miei pensieri, di quello in cui credo.
3: Essaye de m'aligner à quelque chose de silencieux pour.
2: E vorrei essere in questo silenzio per essere all'ascolto.
3: Et quand je suis à l'écoute.
2: E quando ascolto.
3: Tout se passe comme parfaitement.
2: Tutto vedo che funziona bene, che è quasi perfetto.
3: Voilà.
1: Perfetto. Ecco. È una fede viva. Noi abbiamo visto in questo ragazzo, nella sua storia, una fede viva, una fede che dà luce, che dà speranza, che dà gioia. Io ti ringrazio nel nome di tutti quanti noi che ti abbiamo potuto conoscere e ti auguro veramente che la tua strada sia sempre così luminosa. Il tuo pellegrinaggio che sta facendo un giorno avrà un termine e dovrai affrontare la vita concreta. Questa esperienza che stai vivendo è un'esperienza della fede che deve saldare per mettere poi a frutto tutto quello che hai vissuto. Quindi un'esperienza importante anche quando è un invito anche a tutti i giovani. Fate queste esperienze così forti, magari radicali nella vita. Non abbiate paura, perché il Signore vi sempre aiuta. Se voi vi affidate totalmente a Lui, Lui sarà totalmente al vostro servizio e vi aprirà tutte le strade e le porte che Lui vuole aprire. Lui sa progetto delle vite vostre, nostre, Lui sa tutto. Noi dobbiamo solamente aprire, fare il primo passo, il resto fa tutto il Signore. Questo ragazzo è la prova di questo. Io ti ringrazio, ti auguro che la Madonna sia sempre con te, che ti porta dove lei vuole, che la tua luce, il tuo esempio possa dare anche altri punti di riflessione per molte altre persone e che questo tuo viaggio porti veramente frutto sia nella tua vita che anche nella vita dei tuoi cari. E ti ringrazio di essere qui con noi.
2: Grazie.
1: A Maria Vision, grazie anche Andrea per essere qui con noi a tradurre tutto quello che ha detto Quentin.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre
1: sia lodato. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi amici di Maria Vision, oggi abbiamo una gioia di ospitare qui a Maria Vision un pellegrino che sta girando l'Europa e sta facendo un viaggio bellissimo usando la bicicletta. Quindi su questa bici sta attraversando luoghi santi, è stato a Roma, adesso è venuto qui a Loreto, alla Santa Casa di Loreto, e vi facciamo conoscere questo giovane francese di nome Quentin. Prego Quentin, vieni.
1: Ehi, hey. Buongiorno. Oh.
0: Buongiorno Quentin, vieni, vieni.
1: Grazie.
0: Prego, accomodati.
1: Grazie.
0: Quentin è un ragazzo, come detto, giovanissimo, che è partito da Francia 3 mesi fa, è stato attraversando i luoghi sacri, cercando delle risposte, cercando dentro di sé il senso della vita. Vuole anche dedicare questo pellegrinaggio alle intenzioni sue personali che adesso ve ne parla. Intanto ti chiedo Quentin, racconta un po' come la storia di questa tua partenza, di questo pellegrinaggio che stai attraversando in questi mesi e sei arrivato fino a qui. Prego.
1: Ok. Allora, je ne parle pas italien.
2: Non parlo italiano.
0: Ecco.
1: Mais donc je suis parti de France le 12 mars.
2: Sono partito da Francia il 12 marzo.
1: Et je suis parti de Bourges.
2: Sono partito di Bourges, il centro della Francia.
0: Sì.
1: Et mon objectif était de faire 1000 jours sans argent.
2: Il mio obiettivo era di fare 1000 giorni senza soldi.
1: Pour rencontrer la providence.
2: Per incontrare la provvidenza.
1: Vraiment pour vraiment vivre
2: avec, veramente vivere
1: avec l'amour.
2: Con l'amore.
1: Car je pensais,
2: perché pensavo,
1: réaliser, effectuer chaque jour, je pensais que l'amour était quelque chose d'actif.
2: Pensavo che l'amore è una cosa viva, attiva.
1: Et donc je me suis permis de me lancer dans ce
2: projet. Mi sono permesso di buttarmi in questo progetto.
1: Pendant, je me suis dit à la base de faire ça pendant 1000 jours.
2: Mi sono detto di fare

0: Questo per 1000 giorni.
1: Voilà, donc je voulais faire une forme de pèlerinage dans le sens.
0: Volevo fare questo pellegrinaggio.
1: Dans le sens de vouloir rencontrer la communauté chrétienne.
0: In un senso di voler incontrare la comunità cristiana.
1: Donc c'était vraiment de passer de communauté en communauté.
0: Di passare da comunità a un'altra comunità.
1: Donc j'ai fait toutes les communautés françaises.
0: Ho fatto tutte le comunità in Francia.
1: Je suis allé à Paray-le-Monial.
0: Sono andato a Paray-le-Monial.
1: Ensuite je suis allé à la communauté de Saint-Jean.
0: Poi sono andato alla comunità di Saint-Jean in Francia.
1: Qui était la première communauté très essentielle pour moi qui m'a apporté.
0: Che era una comunità molto essenziale per me, la prima che mi dava un senso.
1: Parce qu'ils m'ont appris la prière, ils m'ont appris
0: à écouter. Mi hanno insegnato a pregare.
1: Ils m'ont appris à me mettre dans le silence.
0: Mi hanno imparato a mettermi in silenzio.
1: Et de là, bah, tout s'est enchaîné. J'ai vraiment compris.
0: E da lì tutto si è un po' sovrapposto.
1: J'ai vraiment compris ce voyage che le but du jeu était de me mettere
0: all'écoute. Ho capito in questo viaggio che dovevo mettermi all'ascolto.
1: À l'écoute de quelque chose d'invisible, mais de.
0: All'ascolto di qualcosa di invisibile.
1: Mais de vivant, actif.
0: Ma di vivo, di attivo.
1: Que j'appelle la providence, qu'on pourrait appeler Dieu.
0: La chiamo la providenza, come si può chiamare anche Dio.
1: Mais qui vraiment agit pour nous dans l'amour.
0: Ma che veramente agisce per noi nell'amore.
1: Si on lui fait confiance.
0: Se gli facciamo fiducia, diamo fiducia.
1: Et plus j'avance et plus je lui fais confiance.
0: Più vado avanti, più ho fiducia in Dio.
1: Donc j'étais à la communauté de Saint-Jean à Saint-Étienne.
0: Ero a Saint-Étienne, in questa comunità di Saint-Jean.
1: Ensuite, je suis descendu jusqu'à Montpellier.
0: Poi sono andato fino a Montpellier.
1: Donc bien sûr tout ça sans argent.
0: Tutto questo senza soldi.
1: Et bien sûr, bah, je me suis retrouvé avec plein d'arbres fruitiers, plein de gens qui m'accueillaient avec de la nourriture.
0: Tante persone mi hanno accolto dandomi anche del cibo da mangiare.
1: C'est vraiment extraordinaire, j'étais vraiment même étonné.
0: Era veramente straordinario, ero molto stupito.
1: Et donc je suis arrivé à Montpellier.
0: Sono arrivato a Montpellier.
1: Et la confiance m'a dit
0: que. E la fiducia mi ha detto.
1: Ou du moins Dieu m'a dit qu'il
0: Dio mi ha
1: que
0: detto che dovevo continuare questo viaggio.
1: Pour aller jusqu'à Rome.
0: Per andare fino a Roma.
1: Donc je suis allé jusqu'à Rome.
0: Sono andato anche fino a Roma.
1: En passant toute la côte.
0: Passando tutta la costa.
1: En rencontrant des Italiens extraordinaires.
0: Incontrando degli italiani straordinari.
1: Une générosité folle, un amour extraordinaire.
0: Con tanto amore e tanta generosità straordinariamente.
1: Pour moi la providence agit dans le vivant et le.
0: La provvidenza per me è una cosa viva che ho visto.
1: Le vivant c'est pour moi l'homme. Et l'homme italien.
0: Il vivente è l'uomo, anche l'uomo italiano.
1: È magnifico.
0: Pour moi, era magnifico vraiment, per me.
1: Il m'a vraiment aidé à continuer.
0: Mi ha tanto aiutato a continuare.
1: Et à grandir dans ce voyage.
0: E a crescere in questo viaggio.
1: Vraiment, et là donc je suis arrivé à Rome, j'ai été accueilli.
0: Sono arrivato a Roma, che mi ha accolto la comunità dell'Emanuele.
1: Qui eux aussi ont été très très très très très importants pour moi.
0: Che anche loro sono stati molto importanti per me.
1: Donc ah oui pardon, juste avant il y a aussi une autre communauté qui était très très importante.
0: Prima c'era una comunità anche molto importante che non vi ho detto.
1: Che ho incontrato a Rome, mais que j'ai aussi rencontré avant.
0: Che ho incontrato a Roma, però che ho incontrato prima.
1: En France.
0: In Francia.
1: Donc c'est la communauté de Notre-Dame des Neiges.
0: Si chiama comunità di Nostra Signora della Neve.
1: Et qui donc ont été très importants, ils m'ont accueilli à Sainte-Maxime puis ensuite à Cannes.
0: Mi hanno accolto a Saint-Maxime e poi anche a Cannes.
1: Donc en France et ensuite
0: in Francia.
1: À Rome.
0: E poi dopo a Roma anche.
1: Donc voilà. Donc à Rome, j'ai vraiment connu quelque chose de très fort encore.
0: A Roma ho fatto un incontro anche con il silenzio, una cosa forte.
1: Dans la prière,
0: nella preghiera.
1: J'ai visité des lieux très très importants.
0: Ho visto dei luoghi molto importanti.
1: Des lieux chrétiens, des lieux historiques.
0: I luoghi cristiani, i luoghi che fanno parte della nostra storia.
1: Qui sont remplis d'une énergie, d'une force.
0: Che sono pieni di una forza e di un'energia.
1: Et donc je suis parti encore de Rome avec plein de force.
0: Sono partito da Roma con tanta forza, tanto coraggio.
1: Pour aller jusqu'à Assise.
0: Per andare fino a Assisi.
1: Donc à Assise, je me suis retrouvé à Assise.
0: Assisi, mi sono trovato.
1: Pendant une semaine dans la communauté de Bose.
0: Lì per una settimana in una comunità di Bose.
1: Et cette communauté a encore été très très importante
0: Questa
1: pour moi.
0: Questa comunità era molto importante per me.
1: Parce que c'est une communauté de moines qui me permet.
0: Una comunità di frati.
1: Qui vivent avec entre enfin, qui vivent entre Dieu entre la prière mais aussi le travail.
0: Che vivono tra preghiera e anche lavoro.
1: Et ils m'ont appris à mettre. Ou du moins à travailler avec les deux. Donc travailler
0: hanno imparato
1: la terre,
0: a lavorare la terra
1: tout en pensant que c'est une chose pour
0: pensando che è una cosa
1: pour Dieu pour
0: per Dio.
1: C'est très dur de trouver les mots
0: pour ça. È molto difficile trovare queste parole.
1: Mais pour rassembler le tout
0: per mettere tutto insieme preghiera con lavoro.
1: Entre l'invisible et le visible, entre la matière.
0: Tra l'invisibile e il visibile.
1: Vraiment quelque chose qui unit.
0: Qualcosa che unisce.
1: Donc je suis allé dans cette communauté, ça m'a permis
0: aussi d'aller.
1: Sono andato
0: in questa comunità.
1: Bien entendu, aller voir bah, dans les très grandes basiliques.
0: Ho visto anche le basiliche di Assisi.
1: Ils sont vraiment très très forts encore une fois.
0: Molto forti, molto belle.
1: Molto belle. Et donc je suis ensuite à Assise, j'ai décidé de partir pour aller à Loreto.
0: Ho scelto di venire a Loreto.
1: Parce que Loreto aussi est un lieu très très fort
0: Loreto
1: pour Marie.
0: Loreto è un luogo forte per Maria.
1: Et Maria est très très importante pour moi.
0: Maria è molto importante anche per me.
1: Et je voulais vraiment me retrouver avec elle, pouvoir prier dans
0: sa maison. Voulais vraiment ritrovarmi con lei e poter pregare.
1: Dans sa maison et là, je me suis
0: in questa casa.
1: Donc entre Assisi et
0: tra Assisi
1: Loreto,
0: e Loreto
1: très, très bien
0: mi sono
1: fois.
0: Fatto veramente mi hanno accolto bene le persone, la gente che ho incontrato.
1: E a Loreto, bah là je suis arrivé
0: à Loreto, sono arrivato e la provvidenza è grande.
1: Ha agito per me d'une façon extraordinaire.
0: Mi ha veramente aiutato in un modo forte.
1: Et je suis arrivé donc j'ai rencontré déjà Maria Vision.
0: Sono arrivato e ho incontrato Maria Vision.
1: Une beauté extraordinaire,
0: una bellezza forte.
1: Ils vivent aussi de la providence.
0: Che vivono anche della provvidenza.
1: On s'est retrouvé sur un peu le même chemin.
0: Siamo ritrovati un po' in questo cammino di vita che era lo stesso.
1: Eux beaucoup plus professionnels parce qu'ils passent par des
0: loro
1: des
0: molto
1: media.
0: Più professionale che passa comunque le informazioni che trasmettono.
1: Pour l'instant je le fais pour moi, mais
0: io lo faccio per me.
1: C'est vraiment de le transmettre aux autres, de pouvoir montrer
0: però
1: que Dieu existe et agit pour
0: trasmettere anche agli altri perché Dio esiste.
1: Et Maria Vision fait ça, montre
0: Maria
1: ça.
0: Maria Vision fa vedere questo, una cosa forte.
1: Très très fort. Et donc j'ai été accueilli dans une famille extraordinaire.
0: Sono accolto da una famiglia straordinaria.
1: La famille de David pendant tout
0: la
1: le week-end.
0: La famiglia di Davide per tutto questo fine settimana.
1: Une famille extraordinaire aussi qui
0: m'a famiglia straordinaria.
1: Comment vivre entre Dieu
0: che mi hanno fatto vedere come si vive tra
1: famille.
0: Dio e la famiglia.
1: Et comment avoir une famille solide grâce
0: comment
1: à Dieu, grâce en croyant.
0: Una famiglia solida credendo anche in Dio.
1: Et donc je remercie vraiment énormément.
0: Ringrazio
1: pour...
0: anche tanto.
1: C'était un très très fort moment.
0: Perché era un forte momento per me.
1: A présenter mon.
0: Adesso sono qui per presentare questo percorso che è solo all'inizio.
1: Parce que ça fait que 3 mois que j'ai commencé.
0: Solo 3 mesi che ho incominciato.
1: Je veux faire 1000 jours.
0: E voglio fare 1000 giorni.
1: Donc l'objectif c'est d'arriver à Medjugorje.
0: L'obiettivo è d'arrivare a Medjugorje.
1: Je prends le bateau ce soir.
0: Prendo stasera la nave.
1: A Ancona pour traverser
0: jusqu'à Split. Ancona per attraversare fino a Split.
1: Et tout ça avec la providence, sans argent. C'est
0: tutto questo senza soldi, con la providenza. Maria Vision mi ha pagato anche questo biglietto.
1: C'est d'une force, donc j'arrive à Split et là.
0: Arrivo a Split
1: ben,
0: e poi
1: vélo
0: a Split scendo con questa bicicletta e vado fino a Medjugorje.
1: Voilà.
2: Guarda, hai detto tantissime cose belle, straordinarie.
0: Cose belle, straordinarie.
2: Veramente, però mi è piaciuta moltissimo questa tua concezione.
0: Sì, c'è ton concept che tu dici.
2: Al di là della provvidenza, che adesso parleremo un po' meglio, però il fatto hai detto del Dio invisibile,
0: Dio
2: che in qualche
0: invisibile.
2: Modo si traduce in, invisibile.
0: Che stradio sia
2: quindi,
0: invisibile.
2: Oggi il mondo un po' a ricerca di
0: il
2: Dio,
0: mondo
2: della
0: ricerca.
2: Sta in crisi anche
0: in
2: per la fede.
0: De foi.
2: Tu l'hai detto, la stai scoprendo, questo Dio che si traduce, Dio invisibile che si traduce sulle
0: visible,
2: cose concrete, attraverso le persone,
0: attraverso
2: i collegamenti. Perché mette insieme le persone. Siamo tutti amici di Gesù e quindi diventiamo
0: Gesù.
2: Tutti quanti nel Gesù, siamo tutti una famiglia,
0: tutti
2: i fratelli.
0: Famiglia,
2: Gesù fa in modo che ci conosciamo, che ci incontriamo nelle nostre vite e possiamo scambiare le nostre esperienze di fede per crescere tutti quanti nella fede in Lui, nel suo amore, attraverso anche la provvidenza. Questa è una cosa che tu stai sottolineando, la provvidenza. Perché stai vivendo questo viaggio, come hai detto, senza soldi. Racconta un pochino, se vuoi, su questo fatto qua. Perché hai scelto questa strada di provvidenza? Senza soldi. Per quale motivo? E poi racconta un po' come questa cosa si concretizza il giorno per giorno.
0: Come giorno dopo giorno si concretizza tutto ciò.
1: Ok. Allora, perché... J'ai choisi de vivre sans argent.
0: Perché ho scelto di vivere senza soldi?
1: Parce que pour moi l'argent est d'une facilité, enfin me permet de vivre dans la facilité, d'avoir des.
0: I soldi mi permettono di vivere nella facilità.
1: D'avoir des choses que je n'ai pas réellement besoin.
0: D'avere delle cose che non ho veramente bisogno.
1: Et je me suis toujours rendu compte que tout l'argent
0: che avevo. Mi sono sempre reso conto che tutti i soldi che avevo.
1: M'a jamais été utile.
0: Non m'hanno mai utilizzato.
1: Qu'il y a des personnes qui
0: non
1: ont besoin d'argent
0: mai
1: pour nourrir
0: utili.
1: Leur famille.
0: Capisco bene che sono le famiglie che hanno bisogno di soldi per i bambini, per nutrirli.
1: Exactement, mais là j'ai pas de famille, j'ai pas de.
0: Ma io adesso non ho famiglia.
1: Et je veux vraiment rencontrer Dieu et pour.
0: Vuoi veramente
1: Dieu,
0: incontrare Dio?
1: Je peux pas me permettre de vivre
0: per incontrare
1: dans
0: Dio non posso permettermi di vivere nel superficiale.
1: Dans des plaisirs égocentriques.
0: In dei piaceri che sono solo per me, egoisti.
1: Exactement, je veux vraiment transcender cet égoïsme.
0: Vuoi veramente uscire dal mio egoismo per vivere.
1: Pour vivre juste ce que Dieu veut que je vive.
0: Vivere veramente quello che Dio vuole che io possa vivere, non quello che io voglio.
1: voilà, ça c'est mon objectif. Et donc,

0: Donc chaque jour, c'est le même objectif.
1: Donc chaque jour, j'ai. Au départ, ça a été difficile.
0: À l'inizio c'era un po' difficile.
1: Parce que bien sûr, bah, j'avais mes croyances.
0: Avevo le, credevo un po' alle mie cose.
1: J'avais peur de.
0: Avevo paura.
1: De pas dormir le soir.
0: Di non dormire la sera, non sapere dove dormire.
1: De pas savoir où j'allais dormir, de pas savoir ce que j'allais manger.
0: Di non sapere cosa potevo mangiare.
1: C'était vraiment quelque chose de très dur psychologiquement.
0: Era una cosa psicologicamente anche molto difficile, molto dura.
1: Mais chaque jour, j'avais de la nourriture qui arrivait.
0: Però ogni giorno arrivava il cibo per me, qualcuno mi accoglieva.
1: Bien sûr, alors après j'étais actif dans cette providence, dans le sens où
0: sentivo che ero in questa provvidenza, era attiva in me.
1: Je me laissais pas porter par la providence, mais je travaillais avec elle dans
0: non
1: le
0: mi
1: sens
0: lasciavo
1: où
0: portare dalla provvidenza, però lavoravo con la provvidenza.
1: Quand je dis je travaillais avec elle, j'essayais d'écouter au mieux que je pouvais.
0: Cercavo di ascoltare meglio che potevo questa provvidenza.
1: Et comment écouter? Eh ben, je regardais.
0: Come si ascoltava? Come facevo?
1: Mon écoute, enfin, du moins l'écoute que j'essayais de faire, c'est de regarder la chose la plus belle.
0: Provavo di guardare la cosa bella.
1: La plus belle qu'il y a là maintenant, au présent.
0: Che c'era adesso nel mio presente, quella che vivevo in quel momento.
1: Et je pense que Dieu parle dans les choses les plus belles au monde.
0: E penso che Dio parla nelle cose belle nel mondo.
1: Au présent.
0: Nel presente.
1: Tout un message. Enfin, et donc là,
0: tutto
1: chaque jour,
0: è un messaggio. Ogni
1: et
0: giorno.
1: Chaque jour, eh ben, j'ai appris à vivre avec cette providence.
0: Ho imparato
1: grandir.
0: A vivere con questa provvidenza, a crescere.
1: Et je passais d'étape en étape, la confiance commençait à arriver, les peurs commençaient à
0: sempre
1: disparaître.
0: Sempre di più la fiducia in me arrivava e la paura si metteva da parte.
2: Questo è un punto molto importante perché
0: questo è importante.
2: Tu sei una prova vivente che la fede, la fede vera. E le scelte radicali come quella che hai fatto tu
3: sono radicali.
2: Ci hanno bisogno di un grande coraggio. Dalla grande fede esce anche un grande coraggio. Tu hai avuto un grande coraggio e stai vivendo questo coraggio, eliminando le tue paure. E il Signore ti dà la conferma che tu, confidandoti totalmente in Lui, Lui ha totalmente cura di te. E sei una prova di questa cosa. È molto importante per i nostri tempi, per i giovani, che oggi siamo in un mondo che ha paura di tutto. I giovani hanno paura di affrontare difficoltà. Tu non l'hai avuto, anzi l'hai avuta paura, ma l'hai superata la paura. E la stai superando tutti i giorni e sei sempre più coraggiosa, sei sempre più forte. E il Dio ti riempie anche di gioia, perché Lui non solo ti dà coraggio, ma affrontare queste avventure ti danno anche tanta felicità e gioia di quello che hai capito. Racconta un po' di questo. Di questo coraggio, la fede e gioia.
1: Alors la courage, le courage c'est pas il coraggio, c'est quelque chose d'entre guillemets que je pourrais dire naturel,
0: c'est pas un po' di naturale.
1: Je me suis peut-être c'est plus quelque chose d'inconscient. Je me suis lancé dans
0: un
1: quelque chose de j'ai vraiment la foi. Je me dis OK.
0: Veramente la fede.
1: Et là je sais qu'il existe, alors je me laisse.
0: So che esiste.
1: Alors je mets tout en moi, toutes mes peurs,
0: toutes les mes paure, cerco di tutto mettere lì.
1: Et en mettant toutes mes peurs, on peut appeler ça en mettant toutes mes peurs de côté, on
0: quando
1: peut appeler ça d'avoir
0: le courage. Mie paure da parte, mi sembra che anche un po' di coraggio.
1: Mais je peux pas me permettre de dire que j'ai du courage puisque
0: non posso permettermi di dire che sono coraggioso.
1: Bien sûr, j'ai plein de peurs qui arrivent, mais
0: ho tante paure che arrivano, però l'obiettivo
1: il but du jeu c'est de faire confiance
0: et di aver fiducia, confiance. Fidarmi.
1: Et la confiance m'a permis de trouver
0: la fiducia mi ha permesso di trovare la gioia.
1: C'est ça qui est très fort, c'est que en
0: è quello che è molto
1: peur,
0: forte. Quando mi sono superato,
1: et ben la joie arrive.
0: La gioia è arrivata.
1: Et grandit.
0: E poi cresce.
1: Et grandit de jour en jour, vraiment me prend.
0: Cresce di giorno in giorno.
1: Me remplit, c'est vraiment.
0: E mi rende pieno, mi fa star felice.
1: Voilà, c'est vraiment.
0: Penso che è una cosa forte.
2: Io penso tutti quanti credo che siamo impressionati da questo racconto, perché se voi ascoltate bene, abbiamo veramente un ragazzo che è di nostri tempi, di un paese come Francia, che sta vivendo una cosa, un'esperienza quasi di un altro tempo, un po' le avventure che si faceva nel Medioevo. Io mi viene in mente i grandi santi come San Antonio, che è andato in Africa, perché questo ragazzo tra l'altro poi racconta il suo viaggio deve continuare per moltissimo tempo, avrebbe voglia di attraversare anche molti altri paesi, continenti addirittura. Qual è il tuo obiettivo poi per
0: un objectif.
2: Le tue tappe, i luoghi che vorresti vivere,
0: il
2: dove vorresti andare ancora a visitare?
1: Alors, le lieu essentiel que je veux vivre et que j'ai vraiment
0: il luogo che veramente voglio vivere
1: e où j'ai vraiment envie de m'ancrer un petit
0: o voglio veramente entrare e stare lì un po' di tempo
1: c'est Medjugorje.
0: È a Medjugorje.
1: Medjugorje pour moi était une force.
0: Medjugorje per me è una forza.
1: Dans le sens où je l'ai rencontré il y a très peu de temps par la providence.
0: L'ho incontrata poco tempo fa per la provvidenza.
1: Et de là, j'ai vraiment senti quelque chose de très fort parce que plus
0: j'avance dans mon voyage, qualcosa di molto forte che più che vado avanti,
1: plus je rencontre des communautés chrétiennes qui me parlent de ce lieu.
0: E più incontro comunità cristiane che mi parlano di questo luogo.
1: Et plus ils me disent que c'est important pour moi.
0: E mi dicono che è importante per me.
1: De vivre sur ce lieu, d'écouter ce qui se passe.
0: Di vivere in quel luogo e di ascoltare quello che succede in quel luogo lì.
1: Donc mon objectif n'est pas de voyager dans le monde. Mon objectif
0: il mio obiettivo non è di viaggiare nel mondo, però di fare un incontro con Dio.
1: Alors, bien sûr, je dois voyager dans le monde pour rencontrer diverses choses.
0: È certo che devo viaggiare nel mondo per incontrare varie cose.
1: Diverses causes, parce que chaque personne a sa propre cause.
0: Ogni persona c'ha qualcosa di speciale.
1: Mais de là, voilà, moi je veux vraiment déjà.
0: Ma io voglio fare un incontro.
1: Écouter. Donc je veux mettre à
0: con l'ascolto, voglio ascoltare quello che c'è a Medjugorje.
1: Et de l'écoute, j'espère. J'aspire à avoir une.
0: Da questo ascolto spero ricevere.
1: Une réponse de.
0: E avere una risposta di come continuare anche questo viaggio.
2: Bene, carissimi, chiudiamo questa prima parte e abbiamo ancora molte domande e molte risposte da sentire, da vivere insieme con il nostro carissimo amico qui. Quindi ci vediamo tra poco e buona visione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ci sono tante messe votive che si può celebrare con intenzioni speciali e questo che scelgo oggi è in tempo di guerra o di disordine. Ed è un po' il Vangelo che ispira questo. C'è una grande tempesta, ma tutti vogliono morire, pensano di morire. E Gesù dorme. Allora celebriamo questa messa della tempesta. Chiediamo perdono dei nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

Brugge. Dio misericordioso e forte, che anniente le guerre e abbassi i superbi, allontana il più presto da noi, dall'umanità, orrore e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra, eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distrugge chi dice menzogne. Sanguinare ingannatori, il Signore li detesta.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo, nel tuo timore.
2: Guidami, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, venne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Noi non siamo Dio, perciò i nostri pensieri, le nostre reazioni possono essere così diversi da Dio. Ma Dio vuole abitare in noi, abita in me, abita, ci abita, e vorrebbe che diventiamo sempre più come Lui. Questa è la chiamata, essere trasformati in Lui. Così che siamo dei presenze di Cristo in questo mondo. E questo è il mondo, è modo che il mondo si trasformerà non da una tempesta dall'alto, ma da presenza di Cristo vivendo nei cuori. Dalla presenza di Cristo che vive in noi. Ecco la tempesta. Vedi come Dio è diverso da noi. Dio dorme. Lui è in profonda pace, profondamente sereno, nonostante la tempesta, cioè nessuna paura. E quante volte dirà a noi: ma non abbiate paura. Vorrebbe che siamo come Lui, senza paura. Gli apostoli, terrificati, stiamo morire. Il motivo della paura che hanno loro è perché perdono il controllo, non possono decidere nulla, non possono arrangiare nulla, e sono indifesi e non possono far nulla. Ecco la paura che hanno. Ecco questo bisogno di controllo, di organizzare, di certezza, incontro un Dio che dorme, che è pacifico, sereno, nonostante la tempesta. Ed è ovvio che vuole che i discepoli diventino come Lui. Intanto loro lo svegliano. È così che questa relazione si cementa tra loro e Gesù. E spesso nella nostra vita, per arrivare a questa pace interiore, pace profonda, bisogna attraversare quei momenti terrificanti per imparare la pace. Perché nessuno, io non posso fare con un uomo lì e dire: ecco, non abbiate più paura, andate tranquillo, tutto a posto oggi. Non funziona che la parola vi convince di questo. Ma la parola può prepararvi all'esercizio, all'evento, all'occasione dove siete messi alla prova e decidete nel profondo del vostro cuore la fiducia e la pace. E dovete farlo, non solo pensarlo. È un atto, una decisione profonda. E noi abbiamo bisogno di questi tempi. Nel mondo dei miei studi si chiama lo spazio liminale. Spazio liminale, o Gesù lo chiamerebbe la pancia della balena, dove tu entri in un luogo brutto, esci dalla tua comodità, entri in un luogo brutto, la balena, ci devi stare per

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, nel terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per l'unità della Chiesa, per il Santo Padre e tutti i vescovi che insieme nell'unità seguono te e cerchino la verità, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per la pace, Signore, ti preghiamo di consolidare questi germi di pace fatti con i trattati di pace che sono stati sigillati. Preghiamo che siano trattati duraturi. Preghiamo per tutte le parti in questione, per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo per tutte le intenzioni e la missione del Papa Leone, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Padre buono, ti prego per questo ritiro dei santi sacerdoti, affinché possano uscirne sempre più forti e guidare la tua Santa Chiesa.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
2: Per noi qui e per tutta la nostra comunità, per tutte le persone che vengono in questa chiesa, da noi, per tutte le loro intenzioni, tutte le intenzioni dei pellegrini e per tutte le anime del purgatorio, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Conto dell'offerto numero 111, 111.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa.
0: Ricordati, o Padre, che il tuo Figlio, nostra vera pace, ha vinto nel suo sangue ogni inimicizia. Guarda con misericordia le nostre sofferenze e fa che questa offerta ridoni pace e tranquillità agli uomini che tu ami, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente, santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella vita della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, Presbiteri e Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli San Giuseppe, gli Apostoli Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro.

0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: scambiatevi il dono della pace.
2: Peace. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono io degno di partecipare.

Amén. Amén.

0: Saziati dalla dolcezza dell'unico pane che fortifica il cuore dell'uomo, ti supplichiamo, Signore, fa che superiamo gli incolumi, le violenze della guerra, e custodiamo saldamente la tua legge di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Noto finale 234.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

care invoca cu drept d'amore. Siam fi

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà infinita

misericordia, li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel primo

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.

Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente,
prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ville. Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita

e sulla nostra salvezza. Il primo muro. Ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Maria Visione. Il mondo intero, e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che

0: E nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia. Per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza. La libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci da

0: divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto.

0: fiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguivano. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ci racconta una scena che assomiglia tanto alla nostra vita. Ecco, Gesù sale sulla barca insieme ai suoi discepoli, non li lascia soli e con loro. Eppure, mentre attraversano il lago, arriva una tempesta improvvisa. Le onde sono così forti da riempire la barca d'acqua. Ecco, i discepoli sono presi dal panico e gridano: «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ecco, quante volte ci siamo sentiti così, ecco, disperati. Arriva qualche problema, una malattia, un problema in famiglia, una preoccupazione economica, una sofferenza che non ci aspettavamo. Ecco, tutto sembra crollare e ci chiediamo: «Signore, dove sei? Perché non intervieni?» Ecco, nel Vangelo colpisce un particolare. Ecco, Gesù dorme. Ecco, non perché sia indifferente, ma perché vuole insegnare ai suoi discepoli che la sua presenza non dipende dalle emozioni. Anche quando sembra silenzioso, lui è lì. Non ha mai abbandonato la barca. Ecco, prima di comandare al vento e al mare, Gesù pone una domanda: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Ecco, non dice: «Come mai la tempesta?» Non dice: «Perché c'è la tempesta?» Ecco, le tempeste fanno parte della vita. Ecco, la vera domanda riguarda il nostro cuore. Ecco, quanto ci fidiamo di Dio quando le cose non vanno come vorremmo. Ecco, Sant'Agostino diceva che Cristo dorme quando la nostra fede si addormenta. Ecco, non è Lui che si allontana da noi, siamo noi che, presi dalla paura, ecco, dimentichiamo la sua presenza. In questi giorni, nella Basilica Celeste qui a Monte Sant'Angelo possiamo venerare la reliquia del mantello di San Francesco d'Assisi. Ecco, guardando quel mantello possiamo, ecco, vedere un uomo che ha attraversato tante prove. Ecco, la povertà, la malattia, l'incomprensione. Eppure non ha mai perso la fiducia nel Signore. Ecco, non perché tutto fosse facile, ma perché ha imparato, sapeva che Dio non abbandona mai. Ecco, Dio non ti abbandonerà mai. Anche noi, ecco, siamo venuti qui a Monte Sant'Angelo, in questa grotta bellissima, benedetta. Forse portiamo nel nostro cuore qualche tempesta. Ecco, Gesù non promette una vita senza tempeste, ma promette la sua presenza, e questa presenza cambia tutto. Ecco, quando Cristo è con noi, ecco, possiamo affrontare qualsiasi tempesta. Perché avete paura, uomini di